0: Radio Number One, le 2:02. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno, o meglio, buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso, anche se il gallo ancora dorme.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Fratelli, Eli, e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
2: Firuli, alza il culetto, scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firuli, firula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu. Buongiorno comunque, scombriccolati. Firuli, firula.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
3: Gli sgombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ciao scombricolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombricolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Pare che i menage a Troia non sono contesi.
5: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao scombriccolati del mattino. Uno dice, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
2: Buongiorno scombricola, ora che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore. Hai mi guito, ora che amore, tanta gente è amore.
3: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
4: Me la prendi papà?
3: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
4: Me lo prendi papà?
3: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gran gnocca è.
4: Me la prendi papà?
3: Te la prendo però, me la tengo per me.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
3: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
4: Gli Sgombricolati del Mattino!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della Combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. E io sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ascolto più io.
3: Buongiorno Combriccola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura, dell'esame, la siringa, il sangue, poi non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi, io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max da Como.
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda: quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok, ma non ci vogliate fare niente oggi? Aiuto, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?
2: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto, hai cominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ho cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
3: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta da Montagna Piano.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Uè, scombriccolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ciao, due arance. Una dice all'altra: non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
1: Buongiorno, scombricoli. Ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion. Se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata, Dauro. Sempre così.
2: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia t'farangogna. Eh sì, ragazzi, qui piove, ma tanto, vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno, Rossana e bacioni.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Svegliati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, Egetteria Ristorante d'Ugetto. Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Almeno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
2: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui, eh.
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
3: La combricola, la combricola, la combricola. Gli scombriccolati del mattino!

0: Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
2: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
3: Buongiorno number one, buongiorno Combricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao bacione, Omar D'Averzo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: ascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
2: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombriccolato di Biella.
3: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Entra nel mondo di radio1.it.
4: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
5: Conosci i nostri speaker.
4: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
5: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
4: Radio1.it è dove
5: tutta la musica che cerchi

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Tempo stabile ed assolato al centro nord nella giornata di oggi, non mancheranno infatti ampi spazi soleggiati perché si rinforza l'alta pressione. Da segnalare però dei rovesci tra Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est, temperature massime però in rialzo con clima mite con valori anche fino ai 25 gradi. Al sud soleggiato poco nuvoloso, qualche nube in più su Messinese, Bassa Calabria, Tirrenica, al pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature in aumento con massime tra i 22 e i 26 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Amici, so che nella provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Gesebrutto, gese tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini.
2: Mariachi vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che han fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ancora con i vostri vocali, che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
2: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi, oggi è mercoledì 20 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura a Medio Oriente, Trump: concluderemo presto il lavoro, l'Iran non avrà armi nucleari. Il presidente USA, parlando alla Casa Bianca in occasione del Congressional Picnic: abbiamo fatto un lavoro eccezionale, penso che lo concluderemo molto rapidamente e non avranno un'arma nucleare. Spero che lo faremo in modo molto piacevole. La guerra in Ucraina, giorno 1546, Putin in visita a Pechino, è la 25 visita. Secondo i media, Pechino ha addestrato i soldati russi schierati in Ucraina. Intanto sono stati neutralizzati due droni diretti verso Mosca. Da USA, Bessent concede una proroga di 30 giorni ai paesi per importare petrolio russo. Secondo l'ONU, 15.850 civili sono stati uccisi in Ucraina da inizio guerra. Flottiglia, fermate tutte le barche, 29 italiani trattenuti da Israele, utilizzati mezzi non letali contro barche della flottiglia, nessun ferito. Secondo gli attivisti italiani, sono stati usati proiettili di gomma. Tajani chiede ad Israele una verifica urgente. La portavoce italiana: operazione avvenuta illegalmente e in acque internazionali. Ma Netanyahu loda la marina, sventato piano malvagio, ma per buona parte del mondo sono atti di pirateria. Passiamo alla cronaca. Modena, auto sulla folla, Jeep convalida il fermo di El Kudri. A ora non ci sono elementi di incapacità. Per la procura non c'è l'aggravante del terrorismo. È durato meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia. L'accusa è strage con aggravante delle lesioni gravissime. Il Jeep: non si può dire che le sue azioni siano conseguenza di disturbi, ma l'amministrazione penitenziaria vigilerà sulle sue condizioni. Tragedia alle Maldive: recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due dei quattro sub morti nella grotta. Insieme a loro anche le telecamere GoPro. Secondo una nuova ipotesi sarebbero stati risucchiati. Castel Gerundo, Lodi: si ferma per aiutare un uomo ma viene accoltellata. Biologa 54enne aggredita dopo essersi fermata in strada per prestare soccorso ad uno sconosciuto. Ricoverata a Brescia, lotta per la vita. Il delitto di Afragola, Martina Carbonaro: tensioni al processo. Il padre della vittima minacciato dal padre di Alessio Tucci. Una bambina di 2 anni è morta a Bollengo, poco distante da Ivrea, dopo essere stata investita nel cortile di casa dall'auto guidata dal padre, che da quanto si apprende avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo. La piccola è stata subito trasportata in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. La polizia è al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Estero, Spagna: arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango. Svolta nelle indagini: Isaac Andic, uomo più ricco di Spagna con 4,5 miliardi di euro, fu trovato morto il 14 dicembre del 2024 durante un'escursione. Sport, playoff, Serie B, calcio: Monza Juve Stabia 2-1, Brianzoli in finale, all'andata era finita 2-2. I lombardi affronteranno la vincente tra Palermo e Catanzaro in programma oggi. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: Svalvolati del mattino.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Buongiorno, carica carica sveglia scombriccolati, ciao Dasti.
3: E vai, buongiorno combriccola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte, su e vai. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
4: sono morto.
3: C'ho la Max.
0: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Snumbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio, a tra poco.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del

0: la domenica.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci, e se lo pagano loro.
3: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
4: Gli scombriccolati del mattino. New truck, big

0: Apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ehi, a che faccio del dormire che sei? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta, dai!
2: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao!
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombriccolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, scombriccolati. Sono le 7:01, tra poco si comincia.
7: Radio Number One Notizie.
8: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: teatro mano di Bianco Vestito.
1: Bianco Vestito, perché ho passato la notte in bianco e quindi mi sono appropinquato tutto in bianco. Buongiorno. Ah,
2: Sergio Sironi ha passato la notte in verde.
3: Io sono al verde, che è diverso.
2: Che è una cosa che c'è in comune, perché siamo verdi tutti e due. Buongiornissimo! Come va? Che tale stai? Allora, abbiamo un sacco di cose da fare, come sempre, questa mattina, tra le 7 e le 10.
3: Oggi, dai,
2: pieni di lavoro, pieni di regali, pieni di messaggi, pieni di musica, vamo!

0: Ragamuffin, Rolling Stone, il singolo nuovo dei The Colors su Radio Number One. Questo è il disco che abbiamo scelto questa mattina, esta mañana. Per augurarvi buongiorno,
1: buenos días.
0: Mi fai la sigla? Anzi no, ce l'hai quella sigletta dei primi della classe che
1: ce
0: ci
1: piace
0: tanto?
1: Ce n'ho una nuova, posso?
0: Ah, sentiamo, dai.

0: Allora, ti vedo agitato, Pat. Che cosa
1: International,
0: succede?
1: International. No, non sono agitato. Stavo ascoltando con grande interesse questo nuovo stacchetto. Bello, bello, bello.
0: Leggo proprio l'interesse dei tuoi occhi stamattina. Allora, ve la ricordate questa frase? Aspetta che vi sblocco un ricordo.
2: Ciao, comprati Arapao.
1: Sì.
2: Arapao io ho comprato e sotto un cavolo il sergino l'ho trovato.
3: Capito, sono sotto il cavolo, pensavo di essere stato portato dalla cicogna.
0: Ma chi è che lo diceva? Ciao, comprati Arapao.
3: Di squalo.
0: Ah, di squalo. Ciao, comprati Arapao. Non me la, cioè, me la ricordavo, però non la collocavo. Sentiamo.
4: Gioco Bricola, buongiorno miei cari mariachi radioforologi. Io quando ascolto la Dani rido un casino, perché è il simbolo dell'ottimismo.
0: È vero.
4: Perché sa che l'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola in questi casi, ma soprattutto l'ottimismo è una rottura dei coglioni.
0: No. C'era il
3: Io ci ho provato con una sigla zen, ma non serve.
1: No, non serve, non serve, c'è inquietudine.
0: C'è inquietudine tra gli scombricolati del mattino, tra i primi della classe. C'è anche un messaggio della Dani. Non l'ho sentito, potrebbe dire qualsiasi cosa, però io mi fido, io mi fido.
2: It's the final countdown.
0: Canta.
2: Siamo arrivati a mercoledì. Inizia il conto alla rovescia. Siete tutti pronti, scombricolini, scombricolati? Baci baci dalla vostra super Dani dalle fatte.

0: Chapel de la Chapel Rowan.
1: Che mi sono inciampato nel filo, scusa.
2: Che patetona.
3: I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: Yeah, yeah, eccoli qua, i primi della classe, perché c'era una richiesta, espressamente richiesta dalla nostra amica, insomma, un personaggio, una figura importante nella combricola di Radio Number One, la Piera, che non ha gradito la sigla di prima.
4: Buongiorno amici, no, cari miei scombricolati, Serginio, non mi è piaciuto per niente questo jingle sui primi della classe, ritorna a quello precedente, no, prego.
2: Ma no, ma era zen.
4: Altrimenti,
2: cercare...
4: pappardelle al cinghiale.
2: Pappardelle, no, era nel menù. Ciao, ieri sera di Ancelotti.
4: Siete troppo tanto divertenti per me, grazie. Buon mercoledì.
2: Invece io avevo preparato durante la canzone un proverbio, sì, un pensiero per Dani Dalevate.
0: Dai.
2: Sì, che recita: niente può rovinare il tuo venerdì come scoprire che è solo giovedì quando in realtà è mercoledì.
1: Caspita, enunciato così alla mattina, non è facile.
0: Come siamo in forma stamattina,
5: Ciao scombricolati, sapete perché Massimo è sempre in ritardo?
6: No.
5: Perché tutti dicono: venite per le 8, Massimo 8:15. Ciao, da Matteo da Milano.
6: Ciao Matteo.
0: Era bellissimo.
7: Bello. Comprati a Rappao, salutami Falcao, si diceva, perché faceva rima. Buenos días Manu, buenos días Sergio, buenos días Rubia Permallosa.
1: Rubia Permallosso.
2: Rubia Permallosso.
1: Ha detto anche il cosso. Sono il cosso, Rubio Permallosso.
8: Ma no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Ma scusa, volevo chiedere una cosa. Scusa.
2: Perché devi rovinare il finale? No, di cosa scusa, che tu è bellissima.
1: Chiedi, chiedi scusa, però volevo sapere una cosa, ma non dovrei. Scusa, scusa, scusa. Ma scusa,
2: hai preso
1: spagnolo.
2: Un paio di scarpe nuove.
1: Spagnolo, spagnolo, scusa.
3: Ti prego, non riesco più a parlare quando c'è questa canzone di Nutini, che tra l'altro mi piace un sacco, ma non la riesco ad ascoltare.
2: È bellissima,
3: sì,
2: molto bella.
3: È bellissima.
1: Perché quelle, quelle, sono proprio quelle canzoni che non c'è scusa, non c'è scusa. Da dove arriva questa canzone? Questa espressione tipicamente polacca. Scus. Chi la usa? Scus. È una frase che torna dentro i Nutini? Che cosa sono i Nutini?
2: Ma perché Nutini è un cognome italiano invece?
1: Nutini saranno italiano o di Alba? I famosi biscotti Nutini. Compra anche di Alba, fratelli. Perché dice scus?
4: Mamma, che due maroni sto qua, io non lo sopporto più.
1: Il massimo mistero.
4: Madonna, tutte ste domande alle 7:20 del mattino. Du maron, du maron.
5: Buongiorno, Combricola. Buongiorno, Radio Numbers One.
1: Le francese, oh,
5: io e mio amico dei trasporti de Cina, Furgoncin.
1: Furgoncin.
5: Siamo andati in Egitto da mio grande altro amico costruttore di piramide.
1: Piramide.
5: Grande costruttore di piramide, lui egiziano, Egitto. Praticamente questo per tanti cammelli, lui tantissimi cammelli. E allora io e mio amico ministro cinese Furgoncin dei trasporti abbiamo chiesto a mio amico di piramide quanto costare fare foto su cammello. Lui, foto su cammello gratis. Allora salite e fate foto su cammello. Scendere da cammello 20 euro.
1: Capito,
5: ciao a tutti, bacione Omar D'Averso.
1: Allora io dico solo una cosa: chi si permette di fare di battuta su cammello, c'è solo espressione unica al mondo che serve per meritocratica.
4: Quale?
6: Ti maledico. Ti maledico.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: La combriccola di Radio Number One.
9: Sfinge, Sfinge, ci sei?
10: Chi è?
9: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
10: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
9: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
10: Umano, come osi? Ti maledico!
8: Pomeriggio Number One.
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
8: Solo su Radio Number One.
12: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
8: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
8: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
10: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
11: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
10: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
15: Radio Number One. Viabilità.
16: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico sull'autostrada A14. Abbiamo dei rallentamenti, delle code in direzione Bologna con l'innesto verso la 1. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra 1 e A7 direzione Varese. Rallentamenti anche sulla tangenziale est all'altezza di Agrate direzione A1. Per quanto riguarda la 4 tra Torino e Milano, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Molino Dorino direzione Milano. Rallentamenti anche sulla A21 per materiali dispersi sulla carreggiata all'uscita di Asti Ovest in direzione Brescia. Attenzione anche alla A59, la tangenziale di Como, qui parliamo della rete legata alla Pedemontana. Ci sono lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata dal bivio con la A9 a quello per Villa Guardia fino alle 17 di oggi. Spostandoci a Roma e dintorni, si registra traffico intenso in direzione centro, ovviamente verso la capitale, su molte arterie del grande raccordo anulare, rallentamenti in particolare sulla Salaria tra via Radicofani e la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: fare una foto.
1: Amore, si chiama così il pezzo di Elisa. Ero un po' incantata perché stavo pensando, ve li ricordate quei disegnini degli anni 90, 80 forse? L'amore è che c'erano poi le figurine che facevano. No. No, adesso vado a cercarlo. Ascoltiamo il focus di
2: Patromar. Facevano anche delle t-shirt, mi sembra. Con...
1: Bravo, bravo. Adesso andiamo a cercare. Ecco, sentiamo il focus.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Convalidato il fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. In ospedale restano 4 feriti. L'accusa è quella di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Non sono state chieste dalla procura le aggravanti invece di premeditazione e terrorismo. Sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie e quanto sostiene il GIP nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne. L'uomo, nato in provincia di Bergamo e residente a Ravarino nel modenese, non ha precedenti giudiziari, ma era già stato in cura nei centri di salute mentale. Parlando dal carcere ha detto: sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca. Nuovo blitz di Israele contro la Global Flotilla. Tutte le barche della missione umanitaria per Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Si parla anche di uso della forza, di aver sparato dei proiettili di gomma. Salgono a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la flotilla ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tra i fermati ci sarebbero attivisti del Bolognese e delle Marche, in mare per Gaza insieme a decine di attivisti di altri paesi. Partecipava alla missione anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Adesso per i trattenuti si aprono due possibilità: l'espulsione immediata per chi acconsente o entro 24 ore per gli altri, interrogatori o ulteriori indagini. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha chiesto alle autorità israeliane, tramite il nostro ambasciatore, che a tutti i cittadini italiani partecipanti alla flotilla siano assicurati un trattamento dignitoso, piena protezione e la garanzia della loro incolumità. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1.000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. In Sagittario troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al cancro.

0: mio, sono ammutolita quando ho sentito partire questa canzone, questa grande canzone di Radio Number One. Vi abbiamo fatto un bel regalo, il pezzo Another Brick in the Wall, famosissimo del 1979 dei Pink Floyd. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ho una piccola curiosità che forse tutti sapranno, nel senso che comunque è, insomma, è una canzone molto celebre. Il coro dei bambini non era inserito nella prima versione di questo pezzo, l'ha inserito il produttore di questa canzone che si chiama Bob Ezrin. Ha avuto l'idea appunto di aggiungere queste voci per rendere il messaggio più potente, e così hanno praticamente reclutato tutta una serie di bambini registrati in fretta, quasi come un esperimento, di una scuola di Londra che era di fronte allo studio dei Pink Floyd dove stavano registrando appunto questa canzone. Molti di loro non sapevano nemmeno di partecipare a qualcosa di così importante. Pensa che soddisfazione per uno che era in quel coro dire: guarda, lì ci sono anch'io con la mia classe,
1: ho fatto un album con i Pink Floyd.
2: Ma hanno chiesto le royalty?
0: Credo di no, non lo so. Okay,
1: secondo me
0: come sei materiale?
1: Il preside, secondo me, è una domandina gliel'ha fatta.
0: Secondo me.
1: Sì, è una richiestina.
0: Ma torniamo al gioco,
2: Torniamo al gioco, abbiamo messo in palio questo regalone, questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto Verbania sul Lago Maggiore, con una domanda precisa: quale città fu capitale dell'impero bizantino? Ricordiamo le opzioni: Atene, Roma, Costantinopoli, Alessandria, l'Egitto. Allora la più veloce, la più brava a rispondere correttamente è stata lei, Simona.
3: Ciao Simona.
2: Ciao Simona, da dove ci ascolti?
3: Da Predo.
2: Cosa hai detto?
0: Predò?
1: Lampredotto?
3: Predore,
2: Lago di Iseo. Sì. Ma tutti, sì, che da un lago all'altro, hai,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, sono lacustri.
2: Sono lacustri. Allora, risposta corretta qual è?
3: Costantinopoli.
2: L'attuale Istanbul e la vecchia
1: Bisanzio.
2: Come siamo preparati noi.
0: Madonna, che cultura, ragazzi.
2: Allora, hai questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, Verbania, Lago Maggiore. Con chi ci andrai?
3: Direi con il mio compagno, se lo meriterà. Se lo meriterà.
2: Certo, deve fare il bravo.
3: Con lui.
2: Deve fare il bravo.
3: Fa una gita.
2: Perché sta facendo un po' il birichino?
1: È Monello?
3: No, è bravissima, Però sai, bisogna sempre tenere...
1: Brava, al limite, guarda, lo porti fino al cancello e poi dici: tu mi aspetti qui.
2: Ma cos'è?
3: Se vi sente, mi banna per sempre. Speriamo stia lavorando.
2: Un abbraccio, Simona.
1: Ciao Simo.
3: Grazie mille. Ciao.
0: Tiziano Ferro e Giorgia in arrivo su Radio Number One.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, la canzone che Tiziano Ferro e Giorgia, c'è Giorgia, ci hanno regalato insieme. Abbiamo ascoltato su Radio Number One. Perché, patromano, tu devi complicare la vita alla gente.
1: Ma io non la complico, ma
0: questa roba dell'arcivescovo di Costantinopoli.
1: No, allora, siccome la risposta al gioco precedente per i giardini botanici di Villa Taranto mettevano appunto in luce questa antica capitale dell'impero bizantino Costantinopoli, mi è venuto in mente quello scioglilingua bellissimo dell'arcivescovo di Costantinopoli. Allora, che recitava così, cerco di ricordarmi. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovi costantinopolizzasse, vi disarcivescovi costantinopolizzereste voi?
0: Bravo!
1: Eh sì, ma adesso ripetetela. Dovete ripeterla. Chi
0: Che ci provano, non ce la faccio.
1: Chi riesce a ripeterla attraverso il 393-444-0444? a chi riuscirà, regaliamo un biglietto per assistere allo spettacolo teatrale del Balinetti.
2: Ma buongiorno
0: Balinetti,
2: buongiorno,
0: ci scusi, l'abbiamo tenuta in linea da
2: Ma
0: attendere.
2: Noi siamo qui sempre, per sempre. Dopo Giorgia, mi piace aspettare questo momento e devo dire la verità che questi sciocchi e banalotti scioglilingua,
1: calma con lo sciocchi,
2: io li so a memoria, naturalmente ne ho fatta una versione mia. Come se l'arcivescovo di Milano andasse via, andreste via anche voi?
1: Ma questo è troppo semplice, non si attorciglia la
2: non
1: lingua.
2: Non è così facile, sopra la panca sta bene, sotto nemmeno.
1: No,
2: perfetto. Oppure tre gatti contro tre gatti.
1: No, hai tre tigri contro tre tigri.
2: No, vedi che non lo sai dire.
1: Sì, mi imbarbolo.
2: Li vuoi quelle ciliegie?
1: Sì.
0: Li vuoi quei qui?
2: No, non li sapete dire. Non li sapete dire. Mi spiace. L'ignorantità è una cosa incredibile. Il teatro è ben altro. Perché se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescostantinopolizzasse, vi disarcivescostantinopolizzereste voi?
1: Bravo!
2: Disgraziati.
1: Bravo!
2: Fate schifo.
1: Vergogna.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Scombriccolati, questa è Radio Number One, dove sono le 8 in punto.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
10: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali a largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa a largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
9: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri due. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia, la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Taylor Swift, Oppalai, Taste, State of Mind. Guarda, Oppalai è proprio la mia vita in questi giorni. Cioè, tutti i dolori del mondo concentrati in una piccola persona. Buongiorno dalla copricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani. Tante grandi ideone che coinvolgono i nostri ascoltatori, come quella di fargli dire uno scioglilingua.
1: Sì,
0: nello specifico questo.
1: Sì, l'arcivescovo di Costantinopoli.
0: Sentiamo.
2: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovis costantinopolizzasse, vi disarcivescovis costantinopolizzereste voi come si è disarcivescovis costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli?
1: Bravo.
0: E sappiate che è l'unico. Cioè, nel senso, non ce l'ha fatta nessuno.
1: Non è facile. Gli altri
3: non ci hanno manco provato.
1: Si sono cementati. Questo si è cementato, gli altri sono cementati.
0: Però, guarda, c'è un'altra persona particolarmente creativa che ha proposto un'alternativa. Sì. Non fa giustamente uno furbo, non facendocela, cosa fa? Vira. Ecco.
4: Raga, io ne so un'altra. Tre tozze di pan secco in tre strette tasche stanno. Tre tozze di pan secco in tre strette tasche stanno. Tre tozze di pan secco in tre strette tasche stanno.
5: Bravissima.
6: C'è anche un tacchino a quanto ho capito.
5: Non lo so.
0: Siamo sicuri di voler virare sul bardotto? Voi siete sicuri?
3: No, non è un virare, è una curiosità che volevamo divulgare. Sì, possiamo? Sì,
0: certo. Diteci tutto sul bardotto.
1: Allora, eravamo di là davanti alla macchinetta del caffè e mi è venuta proprio spontanea questa interazione col Melegari, no? Il noto operatore zootecnico della provincia di Parma. E il bardotto.
0: Cos'è?
1: È l'incrocio di quali bestie? E la domanda l'opposta proprio.
3: Allora,
1: al Melegari.
3: È una roba abbastanza particolare. Il bardotto è figlio dell'asina,
1: sì,
3: giusto? Che si accoppia col cavallo.
1: Sì, ecco, ok.
3: Mentre okay.
1: Il mulo
3: è la cavalla che si accoppia con l'asino.
1: Con l'asino,
3: sono
1: esattamente.
3: Invertite le sessualità dei partner.
1: Ok. Ma la domanda sorge spontanea.
3: Sì.
1: Se c'è una mucca che si accoppia con un cavallo.
3: Che animale viene fuori?
1: Che cosa viene fuori?
3: Orazio e Clarabella di Walt Disney.

0: Again, Love Me Again su Radio Number One, dove stiamo parlando di Bardotti questa mattina. Stavo guardando il Bardotti, ovviamente non ne conoscevo l'esistenza io, no, del Bardotto. Abbiamo scoperto che è un incrocio tra un maschio di cavallo e una femmina di asino.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Sì.
0: E le Brut, massa le Brut, mamma mia.
1: Il nome vero è Ecus Burdo
0: Bardotto. Adesso proprio approfondiamo anche proprio.
1: Se vogliamo fare proprio qualche fino in fondo, fino al midollo.
0: Poverino, è veramente brutto. Ha la faccia da Guglielmo, secondo me. Io se avessi un Bardotto lo chiamerei Guglielmo.
2: Fammi vedere.
0: Non perché chi si chiama Guglielmo sia brutto, non sto dicendo questo. Però ha la faccia.
1: È tenerissimo.
2: È vero. Mi sa che mette le mele in testa al figlio e tira l'acqua.
1: Sì.
0: È uno brutto, però dà l'idea di uno molto intelligente, il Bardotto. Il Bardotto Guglielmo, secondo me, è intelligentissimo.
1: Sì, Guglielmo Tell, cioè.
2: Ti parla, qualsiasi domanda tu gli faccia, lui ti risponde. Perché è ferrato. Questa com'era? È ferrato.
1: Adesso dobbiamo capire qual è il verso del Bardotto, attenzione. Uguale a quello dell'asino, quindi? Siamo sicuri?
0: No, è vero. Quale potrebbe essere il verso del Bardotto? Giustamente, se è un incrocio, sarà un mezzo raglio e un mezzo
1: nitrito. Nitrito. Tra il nitrito e il raglio.
0: Sì. È il nitraglio.
2: Allora, 393-444.
0: No, basta, dai. No.
2: Fateci il verso del Bardotto.
1: Sì, quello
0: che
1: sì.
0: Che poi lo fanno. Sì, ecco, sì. Il verso del Bardotto, attenzione, perché potrebbe essere questo qua. Eccolo qua, ce l'avevo. Eccolo, sentiamo.
3: Non lo so.
0: Anche la.
1: Sì, questo è uno scioglilingua bergamasco, sì, però, delle valli, proprio classico.
0: Ha detto delle parolacce?
1: Sì, no, ha detto, guarda quella mucca che sta andando a quella casa là.
0: Anche la.
1: Anche la.

0: che non ascoltavamo questa bella canzone che si chiama Milano Baby su Radio Number One. Ti proibisco di continuare ancora e di virare da quella parte lì dove vuoi andare.
1: No,
0: Patrizia.
1: No, io non viro. Ma ti stai riferendo al Bardotto?
0: Oh. Al Bardotto?
1: No, non viro.
0: Allora, va bene, tra poco lo farà. Io lo so. Quando vuole fare una cosa, trova il modo di farlo. Potrebbe dedicare un focus al Bardotto questa mattina. Guarda, è capace di tutto. Allora, dicevo, tra poco l'appuntamento con ovviamente l'informazione sul traffico, la viabilità, poi il focus di Pato Romano e poi finalmente forse il domandone.
2: Forse.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: No, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alle notizie relative al traffico. Sulla 4, la Brescia-Padova, abbiamo un incidente e rallentamenti tra Desenzano e Brescia Est. Ci sono 3 chilometri di coda in direzione Brescia. Code anche all'uscita di Dalmine, direzione Milano, per problemi alla viabilità esterna. Ci sono problemi anche sulla A21, la Torino-Brescia. C'è un incendio con chiusure per lavori appunto sull'autostrada Torino-Brescia. Un mezzo con principio di incendio ha causato code per 2 chilometri in direzione Brescia tra Castelvetro e Pontevico Robecco. Abbiamo poi traffico intenso e rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova, in particolare tra Genova, Bolzaneto e Busalla, direzione Milano. Poi un veicolo in avaria è segnalato tra Gropello, Cairoli e l'allacciamento per Bereguardo, sempre direzione Milano. Rallentamenti anche sulle tangenziali di Torino, in particolare a tratti sulla diramazione per Moncaglieri e anche sulla diramazione per Pinerolo. Infine, sulla tangenziale ovest di Milano, code tra Viale Certosa e l'allacciamento con la 7. Passando alla pedemontana sulla A59, tangenziale di Como, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata dal bivio con la A9 a quello per Villa Guardia fino alle 17 di oggi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: troppo. Facciamolo lento.
1: Che c'ho mal di schiena. Allora, nella ossessione di Samurai J su Radio Number One alle 8:29, il momento del focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. I tre subesperti finlandesi ieri hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei subitaliani morti alle Maldive. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli altri due, condizioni del mare permettendo, verranno recuperati nella giornata di oggi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno nel frattempo consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica di questo incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai subacquei, la profondità raggiunta, la condizione anche di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Cambiamo decisamente argomento. Dopo aver perso la faccia, l'angelo di San Lorenzo in Lucina, Roma, ora si presenta con un volto tutto nuovo, in sostituzione del precedente, che tante polemiche aveva suscitato per, ricorderete, una certa innegabile somiglianza con la premier Giorgia Meloni. L'opera è stata realizzata di nuovo dall'artista Bruno Valentinetti, che non è come il nostro... vabbè, come il nostro teatrante. Non c'è pace in questa cappella ormai seminascosta nel centro della capitale, tutti con questo naso all'insù con una domanda sussurrata a mezza bocca: e adesso a chi assomiglia questo angelo? Il responsabile della basilica prova a spegnere ogni polemica, il disegno originale non era in archivio, adesso comunque non assomiglia a nessuno, dice. In realtà, secondo molti visitatori, questo nuovo volto dell'angelo ricorda quello della grande compianta Ornella Vanoni. Altri ci vedono invece addirittura un volto maschile. Insomma, provate anche voi, magari attraverso social e mondo web, a buttare un occhio al video, alle immagini, alle foto di questo nuovo volto dell'angelo. Una cosa è certa: la Basilica di San Lorenzo in Lucina continuerà a far parlare di sé. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Tico, quante maracas, le avete sentite le maracas su Radio Number One? Il domandone, che ore sono? Le 8:36. Sì. E mazza, lo fai puntuali stamattina.
1: Puntualissimi.
0: Sì. E niente, tra un bardotto e l'altro, sì, diciamo che ci siamo un po' persi.
2: È un arcivescovo di Costantinopoli, può capitare.
0: Ci siamo un po' persi. Allora, ho fatto un esperimento stamattina con l'intelligenza artificiale e ho chiesto, trovami, allora la domanda qual era? Trovami una domanda semplice e intrigante da fare agli ascoltatori di un programma radiofonico. Ne sono venute fuori due.
1: Okay.
0: Qui possiamo scegliere, mettiamo i voti. La prima, se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché? Mm. La seconda, se potessi scambiare la tua vita con un personaggio famoso per 24 ore, chi sceglieresti? La 1 o la 2, signora Lonnari?
1: Io ci direi la 2, ma proprio per una curiosità idiotissima.
0: Anch'io la 2, tu?
2: Io direi la 1.
0: Figurati se la devo fare abbastanza
2: bene, allora mettiamo i voti, non lo so.
0: Va bene. Allora va bene, la maggioranza vince, quindi la 2. La domanda di questa mattina è: se potessi scambiare la tua vita con un personaggio famoso per 24 ore, chi sceglieresti? Matilda De Angelis. Perché ha avuto una relazione con quel gran bonazzo dei Santi Francesi, che è uno dei miei proprio miti assoluti, mi piace tantissimo. Così.
1: Bello.
0: Tu?
1: Tu, Pat, vai.
2: Allora. No, per la vita, che però è stata anche breve, eccetera, io vorrei essere il dio del pallone, Diego Armando Maradona.
1: Porca miseria, l'ha detto, l'ha toccata piano. Io vorrei essere per un giorno Valentino Rossi, però quando correva. Per provare quella sensazione lì di
2: al cavatappi
1: di quella roba lì, come si fa a tenere la moto? Sono stato un po' appassionato di moto, ho fatto qualche giro in pista nella mia vita, ma quella roba lì deve essere incredibile quando va a 3 mm dall'altro e non si toccano mai.
2: No, ma qualche carenatina l'ha data.
1: Sì, però quella è stupida sta cosa, però quella percezione lì,
0: cioè è affascinante, perché sono tre mondi completamente differenti. Sentiamo i nostri ascoltatori, allora non restate che voi. 393 4440444. Oh, un altro tico.

0: notturni.
1: Malika Yan, animali notturni, che stupida era che c'è stamattina nella combriccola di Radio Number One. Così, così vi voglio. Anche i nostri ascoltatori danno il loro contributo. Sono le 8:41, tra poco una grande canzone.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibato.

0: i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.

0: Heart, una canzone splendida del 1987, questa è la versione di Joe Cocker, perché attenzione, questa canzone è più vecchia di me, pensate, del 1962 e fu scritta da Ray Charles, però la sua versione non fu un grande successo, fu poi un grande successo invece quella che abbiamo appena ascoltato nelle grandi canzoni di Radio Number One. Yeppa! Allora,
1: domandones. Chi vorreste essere per un giorno e perché?
0: E perché? Allora, abbiamo ricevuto qualcosa come 40 messaggi o forse anche di più che danno questa stessa risposta. Sentiamo.
2: Ciao, Leano da Porto Valtravaglia. Ma ovviamente Rocco Siffredi.
0: Ecco!
1: Il grande Roccone.
0: Il grande Roccone.
1: Rocco e i suoi fratelli, eccoli qua. Tutti fratelloni.
0: Chi sono i due fratelloni?
1: No, sono appunto Rocco e
3: i fratelli. Sono questi
0: 40 qua.
1: Non sono i ladroni, ma sono i fratelloni di Rocco.
0: Tutti Rocco Siffredi, volete che vi spieghi perché? No.
1: Dopo aver parlato del Bardotto direi proprio di no.
0: Non c'è bisogno. Si capisce, diciamo, facilmente intuibile.
4: Buongiorno con Bricola.
1: Buongiorno.
4: Per un giorno vorrei essere un personaggio, penso sia diversissimo da me, che è Marilyn Manson.
0: Marilyn
3: Manson è bravo. Marilyn Manson
1: fa
0: delle cose raccapriccianti perché nella sua carriera ha distrutto camere d'albergo facendo i bisogni nei cassetti, cioè
1: insomma, i cassetti se sono vuoti ci puoi anche fare un bisognino dentro.
0: Allora poi c'è la Giovanna che vorrebbe essere Lady Oscar
1: Oscar. Questa è sottile
0: E non l'ho capita, ce la spieghi?
1: Un po' ciao creme, un po'
0: pane cioccolato. Io sono andata a vedere cosa faceva Lady Oscar e faceva un sacco di cose, era una nobildonna cresciuta come un soldato dal padre nella Francia del 1700, cioè quale risvolto pruriginoso nella vita di Lady Oscar si è riuscita ad andare a trovare?
3: Non ha il coraggio di dirlo.
1: No, ma perché dobbiamo affrontare questi argomenti qua?
0: Non fare la battuta, va bene? Perché poi se le persone non capiscono.
3: Il primo travestito della storia.
1: Dillo tu.
0: Ma non è vero.
3: Nel pensiero comune.
1: Nel pensiero comune Lady Oscar è così.
0: Ah, veramente? Non ce la pensa, non ero mai arrivata fino lì. Vabbè.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, su Radio Number One. È stata ospite della Jalapas lunedì sera nel programma che fanno. È bravissima, bravissima e simpaticissima. Mi ha fatto molto ridere quando è entrata, che la Jalapas gli fa: ciao Dito. Niente, però io trovo una battuta bellissima, stupidissima, ma bellissima. Quindi va bene, dito nella piaga per chiudere questa seconda ora della combricola di Radio Number One. È una minaccia, ne abbiamo ancora una.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti, con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
8: Porti aperte sabato e domenica.
9: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Radio Number One, buona mattina da tutti dalla Combriccola, sono le 9 in punto.
14: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
15: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
16: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Radio Number One Notizie.
19: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali al largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri italiani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleosub finlandesi intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
22: Salve.
20: Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
23: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: con sottotitolo Nello stomaco, giustamente. Le farfalle sono quelle lì. Quando è stata l'ultima volta che avete avuto le farfalle nello stomaco? Sergio Sironi, Patromano.
1: Due giorni prima ho mangiato i bruchi.
0: I bruchi?
1: Sì.
0: Ma come i bruchi?
1: E i bruchi diventano farfalle poi.
0: Era
1: poetica come immagine.
0: Va bene, bella battuta. Questa è la copricola di Radio Number One. Fino alle 10 siamo insieme, appunto. Patromano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani. Chissà che cosa avrà preparato per noi il nostro direttore di testata.
2: No, non sono direttore, la testata sì l'ho presa da piccolo quando sono caduto dal seggiolone. Stavo consultando l'almanacco del giorno stesso, non del giorno dopo.
0: Sì?
2: E ho scoperto che oggi è il 153° compleanno dei Blue Jeans.
0: I Blue Jeans,
2: nati ufficialmente il 20 maggio del 1873, a brevettarli Levi Strauss. Sono rimasti ancora oggi, sono i jeans, come dire, tra i più gettonati.
0: Li hanno proprio inventati loro, non lo sapevo.
2: E Jacob Davis, loro due.
1: Erano i sacchi in cui mettevano la roba per le navi. E lui ha detto: questa che bella resistente, perché non facciamo dei pantaloni resistenti?
0: Esatto, hanno fatto, così durano tanto.
2: Sono nati come pantaloni da lavoro, in effetti, per faticare. Tra l'altro, Strauss e Davis erano fedeli compagni di viaggio nella vita. I jeans, quindi, al giorno d'oggi non conoscono distinzioni di età, di circostanze, insomma, li mettiamo un po' tutti, dai teenager fino al sessantenne, settantenne, verrebbe da dire. Nella storia dei pantaloni più amati in assoluto c'è poi questo incontro della tradizione tessile italiana, perché qui anche gli italiani giocano un ruolo importante, questo senso d'avventura dei pionieri del West America, insomma, del Far West.
0: Bello.
2: E allora la domanda potrebbe essere questa, la butto lì: voi quanto siete da Blue Jeans? Cioè li mettete spesso, li indossate spesso questi Blue Jeans? Ma poi ci sono tantissimi modelli, tanti, c'è quello classico blu acceso, c'è quello un po' scolorito, c'è quello strappato, c'è quello bucherellato, c'è quello stretto, c'è quello a zampa d'elefante con i bottoni, con la zip, con la cerniera, ci sono tantissimi modelli. Ad esempio io questa mattina sto indossando uno un po' zampato, adesso è tornata la zampa d'elefante,
0: mi sono zampato.
2: Non so, anche voi avete un jeans prediletto, preferito, e siete innanzitutto tipi o tipe da jeans, da blue jeans?
0: Io quelli largoni adesso, i baggy, è vero, io mi piacciono molto
1: gli skinny. E devo dire la verità,
0: gli skinny sono un po' troppo di quelli normali,
2: non usi
0: gli skinny tu?
1: Sì.
2: Quelli stretti fino alla caviglia,
1: sì, faccio fatica a metterli,
0: praticamente un leggings,
1: sì. E il jeans, non so cosa siano gli altri pantaloni per me.
2: Quindi purtroppo. Tu non hai alternativa, solo jeans.
0: Sì, questa immagine di Sergio con gli skinny,
2: sembra più un mimo. Se fossero neri, sembreresti più marsocchi.
1: Sono denim, quindi.
0: Esatto. Vabbè, allora sentiamo i nostri ascoltatori, stanno già arrivando. Nel frattempo, 393-444-0444. E voi di che jeans siete?

0: Radio Number One alle 9:13 minuti. Si parla di Jans questa mattina.
1: Blue Jeans, c'è il compleanno, festeggiano i 153 anni. Vi stiamo chiedendo, ma voi siete da Blue Jeans? Qual è il modello che amate di più? Classico, scolorito, strappato, bucherellato, stretto, zampa d'elefante, bottoni, cerniera? Oppure, ma tutto elasticizzato anche, senza.
0: Oh, sì, sì. Come quelli di Sergio Sironi, gli skinny elasticizzati. Tutti i giorni, di tutti i colori e modelli, jeans sono la vita. Lei è Veronica.
2: Ciao ragazzacci, ciao stupenda. Ivan da Verona. Io ho solo jeans ormai nel mio armadio, con grande odio di mia moglie che mi dice: ma pigliati un paio di calzini normali. No, un paio neri, un paio grigi e un paio classici leggermente slavati. Tutti rigorosamente stretti in fondo, 21-22, perché questa è la mia fissa su tutti i tipi di calzoni. Odio le zampe d'elefante. E tutti con la cerniera, perché odio i bottoni. Comunque, jeans per tutta la vita, anche quando sono in giacca e cravatta, ormai io rigorosamente jeans. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Alla grande, un elegante casual. Ci sta.
0: Che meraviglia. Stavo pensando a te e a Sergio, uno con gli skinny e l'altro con la zampa dell'elefante.
1: Ma tesoro,
0: meravigliosi.
1: Ma è una questione di gusti. Io sai che sono un po'.
0: Siete meravigliosi. Sì, ma sì, perché sì. Non è una critica.
1: Sì.
0: Siete super fashion.
3: Ciao, io sono Fabrizio e da sempre metto i jeans, ma solo, ripeto, solo ed esclusivamente Levi's. Per tutti gli altri jeans non c'è storia, gli unici jeans sono Levi's.
0: È rimasto
3: quando ero
0: fedele.
3: Giovane, io si andava nelle grandi città perché c'erano i mercatini dell'usato e tu trovavi i jeans usati a poco prezzo.
0: È vero.
3: Ma io, che quest'anno faccio 60 anni, mi sono fatto più furbo. Gli ultimi Levi's che indosso ora li ho trovati su Vinted e li ho pagati, sì e no, 10 euro. Un affare, visto che i nuovi costano anche 130. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, anni 90, vado a Los Angeles per la prima volta e c'era tutta questa passeggiata mare, chiamiamola così, con tutti questi negozi di Levi's usati, che appunto sono nati lì, e di tutti i colori, andavano di moda quelli colorati, giallo, rosso, $5 tipo, una roba del genere, bellissimi, sono tornata piena di jeans. Quanti bei ricordi. 393-444-0444, e voi di che jeans siete? Di romanticismo, questo è Stargazing su Number One.

0: Smith su Radio Number One nella Combriccola.
1: La Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola di Radio Number One.
3: Vuoi avere Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
5: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Radio Number One Meteo.
9: Sì, meteopat con le meteopattine. Meteopattine canarie, dobbiamo anche dire da dove arriva. Sì, vabbè. Arriva la canicola, sì, lo sappiamo, ne parliamo tra poco. Salutiamo la Manu Doriani, che è la
10: canarie,
9: capa delle
10: canarie.
9: I cani, canarie, poi arriva la canicola, sì, ci sta bene, insomma, un cane. Che appunto è la capa delle cape delle meteopattine canarie. Allora, da oggi deciso irrobustimento. Ma cosa ti dico? Ma cosa ti dico dell'anticiclone? Immaginate l'anticiclone che mostra i muscoli, In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, l'Italia ne beneficerà con una fase caratterizzata da tempo stabile, in prevalenza soleggiato nei prossimi giorni e, questo sarà un elemento importante che adesso andiamo a valutare, temperature in costante aumento. Eh sì, è come accendere un forno. Sì. È com'è. Allora, oggi la coda di una perturbazione in transito sull'Europa centro-settentrionale andrà ancora a lambire l'arco alpino, innescando una certa variabilità. È atteso qualche rovescio, quindi proprio una cosa minima. Ah, mannaggia, ancora le frustate. Su prealpi lombarde orientali, su Trentino Alto Adige, Cadore e Alta Carnia. Ma cosa ti dico? Puoi andare a aprire tu, per favore, sempre a quest'ora arrivano.
10: Vado io.
9: Con sconfinamento di questi rovesci alle adiacenti zone di pianura. Temperature massime oggi tra 24 e 28 gradi, direi ancora abbastanza gradevoli. Domani tempo stabile, con poca nuvolosità e temperature in aumento, massime tra 25 e 29 gradi, c'è l'upgrade termico, attenzione. Venerdì sarà una giornata ancora più stabile, pochissime nuvole, zero fenomeni, temperature che aumenteranno ancora, con punte, attenzione, di 30 gradi sulla pianura padana. Ma non mi fermo, sabato e domenica valori di 31-32 gradi e l'inizio della prossima settimana. C'è ancora il cane? C'è ancora il cane? Dov'è il cane? Ah, bene, ah. Ecco, aspetta che arriva quello originale. Ebbene sì, canicola, l'inizio della prossima settimana. Canicola, valori che schizzeranno verso i 33-34 gradi. È tutto, sto già sudando, è tutto.

0: Adam su Radio Number One. Mentre Pat Romano faceva il meteo, mi è arrivato un'allerta meteo sul telefonino. Adesso tra un po'. Oddio, che paura! Adesso tra un po' ve la racconto, vado a leggerla meglio mentre c'è il focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Rieccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. C'è un aggiornamento che arriva dalle Maldive, è arrivato poco fa in redazione. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Ricordiamo che ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato già i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri nella grotta di Alimatà. Ricordiamo ancora che la salma di Gianluca Benedetti era stata ritrovata nei giorni scorsi ed è già stata trasportata in Italia. La Procura di Roma ha intanto indagato per omicidio colposo quelle che sono le autorità maldiviane, e verrà disposta anche l'autopsia sui corpi che dovrebbero rientrare in Italia nelle prossime ore. Veniamo a dei momenti di paura che si sono vissuti nella stazione centrale di Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è uscito prima dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e a quel punto ha estratto dallo zaino un machete. Immaginate ovviamente il terrore, la paura, e quindi rientrato da un tornello chiuso è risalito a bordo di un treno dove pochi istanti dopo sono dovuti intervenire gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. L'uomo risulta residente a Modena, Modena che evidentemente in questi giorni è al centro purtroppo di queste cronache, ha svariati precedenti penali alle spalle e un permesso di soggiorno lavorativo scaduto. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: l'ultima mezz'oretta della combriccola di questa mattina parliamo di Jeans.
1: Sì, di Jeans. Oggi è il 153esimo compleanno dei Blue Jeans. Sono nati il 20 maggio 1873 grazie a Strauss e Davis. Voi quanto siete da Blue Jeans? Qual è il modello che amate di più? Quello classico, quello scolorito, strappato, bucherellato, stretto, a zampa d'elefante, con
2: devi
1: i bottoni, con
2: tutti,
1: la zip?
2: Tutte le volte.
1: No, non devo dire tutte le volte, però voglio ricordare alcune marche che andavano negli anni 70-80. Ad esempio, che adesso credo non esistano più, Pop 84, i jeans Pop 84.
0: Ah, è vero!
1: I Casucci, ve li ricordate? I Casucci. Carrera,
0: Carrera hanno avuto una seconda vita qualche anno fa, hanno fatto dei modelli molto molto belli e poi
1: E i Pooh te li ricordi? Non il gruppo, non la band, i Pooh, i jeans Pooh,
2: Winnie,
1: i Wrangler.
2: Dio dell'ecito!
1: Sì, cantavano, io ne ho conservati ancora un paio, erano Roy Rogers, me li ricordo, sì. Quelli proprio da minatore, un po' grezzoni, quelli pesanti,
2: con risvolto in fondo,
1: e poi proprio Carrera, avevo jeans Carrera,
0: Monello minatore.
1: Sì.
0: 393 444 0444. Abbiamo degli ascoltatori molto casual, scopriamo.
3: Ciao scombriccolati, io sono Igor da Rovato e io li uso tutti i giorni per andare a scuola, ovviamente per la loro comodità e praticità, li uso anche spesso con camicia e giacca perché li trovo
0: bello,
3: li trovo molto un'eleganza sportiva, dai, chiamiamola così.
0: Piace.
3: Detto questo, viva i jeans blu Genova, blu di Genova, come diceva mio padre che era genovese. Un abbraccio a tutti.
0: È caduto qualcosa, sì, per un momento ho temuto,
1: tutti i jeans che aveva appeso sono caduti dall'armadio.
0: Ho detto oddio, cosa è successo poverino, speriamo non in testa. Si slim elasticizzato Don Up, scrive un altro nostro ascoltatore.
1: Sono quelli che piacciono a Sergio Sironi, quelli
0: Siraun.
4: Allora miei cari mariachi radiofonologi, io ho solo jeans, poi va bene estate, pantaloncini corti anche in jeans,
1: eccoli,
4: e ovviamente normali, cioè a gamba d'elefante, no, cioè dai, spesso siamo più negli anni 80-90,
0: a gamba d'elefante
4: normali, che scendono a tubo, importante che siano elasticizzati,
0: e però direi basta,
2: no, diventi Pato Romano,
0: no, volevo difendere Pato Romano,
1: grazie,
0: perché
1: tesoro.
0: Comunque i jeans anni 70 tipo con la zampa d'elefante vanno molto molto di moda,
1: okay,
0: sì, sulle donne direi, però
1: lo sapevo,
0: va
1: che
0: bene,
1: dai, stai lì a fare un discorso di genere, va bene lo stesso, va bene
0: la
1: lo
0: fluidità
1: stesso.
0: Fluidità, sì, sì. Zampe per tutti, attenzione,
1: o anche più gambe per tutti.
0: Oh, che meraviglia. 393 444 0444, di che jeans siete? Questa è la domanda. Post Malone, Morgan Wallen in arrivo, I had some help.

0: Pop, il pezzo di Post Malone con Morgan Wallen su Radio Number One. Patrizia!
1: Sì, che c'è? Sono qua.
0: Potresti ridirmi di nuovo tutti i tipi di jeans?
1: Allora,
0: così
1: sì.
0: Facciamo arrabbiare Sergio.
1: Sì, allora ci sono quelli classici blu accesi,
2: quelli scoloriti, strappati, bucherellati, stretti, a zampa d'elefante, con i bottoni, con
3: la grammofono!
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: anche Anastasia è un po', ma stai zitto grammofono, come tonalità diciamo. Il pezzo delle grandi canzoni di Radio Number One, il pezzo del 2000, si chiama Mother Love, appunto l'abbiamo riascoltato su Radio Number One. Cosa curiosa su questa canzone: lei è americana dall'Illinois e giustamente questa è stata la prima canzone che ha inciso, e l'ha incisa per il mercato americano, cioè per casa sua, e nessuno se l'è filata di pezza praticamente, questo per un bel po' di tempo, fino a che noi europei, quindi soprattutto Germania, Italia, Regno Unito eccetera eccetera, il brano Ce ne siamo innamorati, l'abbiamo sentito, Ce ne siamo innamorati, l'abbiamo fatto esplodere nelle classifiche di tutto il mondo, America compresa, capito?
1: Esatto, esatto.
0: Capito come?
1: Dai, torniamo a parlare di jeans.
0: Occhio agli elenchi.
1: Vabbè. Allora, no, stiamo chiedendo, ma voi a quale jeans appartenete, visto che oggi è il compleanno dei blue jeans? Amate più il classico blu acceso, quello scolorito, quello bucherellato, quello tagliato? Lo sapevo che partiva. È così.
2: Adesso tu mi devi spiegare perché tutte le volte devi raccontare tutte le tipologie di jeans con i bottoni, con la cerniera, ma l'avevi detto 30.000 volte, e basta, per favore. Ti prego, basta, vai avanti con il tuo lavoro, continua a fare quello che vuoi. Basta.
1: Ti dico un po' di marche. Un po' di marche degli anni 70, proprio 84 Casucci, Carrera, Pu, Wrangler, Wampum. E poi ve lo ricordate?
0: Wampum, è vero?
1: Wampum, Nick Heymon nel 1985, quella pubblicità che si mette.
0: Nick Heymon
1: che si mette in mutande,
0: chi se lo dimentica Nick Heymon in mutande, mamma mia.
3: Buenos días, mis combricolados.
1: Buenos días.
3: I miei preferiti, Levi's 501, mamma mia, adoravo, anche perché avevo un fisichino, taglia 38, figuriamoci. Però sì, no, c'è ancora la Carrera, Wrangler, Roy Rogers, tutte queste marche ci sono. Per fortuna. Tito's dalla Wendy.
0: Ci sono, per fortuna non sono scomparse.
4: Sì, no. Io sono cresciuto con gli Energy, quelli con la bandiera americana, e li ho ancora a casa, non c'entro più. Adesso su 6 paia di pantaloni ho 2 paia di jeans. Sto invecchiando. Ciao.
0: È vero, anch'io non c'entro più, li ho buttati via, infatti, per tristezza, perché mi mettevano depressione.
5: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano.
1: Ciao Damiano.
5: Jeans ce ne ho a go-go, come si dice, blu scuri, slavati, strappati, neri, maculati, bianchi. Ne ho. Li metto, li uso. A proposito di jeans, vi ricordate noi Roy Rogers, Patrizio, sì, l'hai nominati poco
1: certo,
5: fa?
1: Certo.
5: Gli anni 80 si compravano sui banchi del mercato.
0: È vero.
5: Provate ad andarli a prendere in negozio, negli store adesso, quanto costano?
0: Costano tantissimo.
5: Ragazzi, mamma mia. Vabbè, dai.
1: Ciao. Sono cambiati i tempi. Ciao.
0: Però il nostro ascoltatore, quando ha fatto l'elenco, stai zitto grammofono, non gliela hai detto.
2: Se ne avessi aggiunto uno di
1: era lì per schiacciare il tastino.
0: Ancora uno.
6: Ciao scombricolati. Ciao. Walter da Nembro, ma vogliamo dire due parole sui bel bottom?
0: Bel bottom, bel bottom.

0: Kiss.
1: Tua, vacca tua.
0: Maledetti! Zitto, grammofono!
2: Ma stai zitta, vacca
3: tua! Zitta, grammofono!
4: Allora, siamo alla fine di questo delirio di questa mattina, è stato veramente un delirio. Stiamo parlando di jeans, voi di che jeans siete? Lo dico io perché se fa ancora un elenco lì scoppia
0: basta, finito
4: un diferio.
5: Buongiorno ragazzi, io avevo gli Enrico Coveri a goccia rovesciata. Ai tempi costavano più di 80.000 lire. Follia.
4: Con la miseria.
5: Andrea da Bergamo.
0: A goccia com'è? Rovesciata.
4: Com'è la goccia rovesciata?
0: Quindi se rovesci la goccia, la parte più gonfia è quella sopra.
3: Ma dai, dai, dai, grammofono!
0: Sì, e la parte più stretta è quella sotto. È a palloncino, un po' stile clown.
1: Sì, no, Jolly, tipo Jolly, sei in giro vestito come un Jolly, non lo so.
0: Non lo so, goccia rovesciata, viene in mente quello.
4: Che ridere!

0: e mi fa molto ridere, vabbè.
1: Buongiorno ragazzi. Beh, io non per esagerare, e mia moglie mi odia, su 365 giorni l'anno praticamente indosso i jeans, a parte i giorni delle feste comandate, che lì sono obbligato dalla moglie, se no un bel paio anche lì di jeans scuri con la camicia, secondo me ci sta anche bene.
2: Ci sta.
1: Ho dovuto perdere questa abitudine. Ciao ragazzi!
0: Figaggine, ma per, quando vai in spiaggia come fai?
3: Il costume di jeans.
2: Costume di jeans e quando vai a letto pigiama di jeans. Ovviamente.
0: Esattamente. L'ultima canzone per augurarvi buona giornata, She's the Sister, Only the Horses.

0: Sister Sister, l'ultima di oggi nella combricola di Radio Number One. Siamo un po' in ritardo, quindi saluto velocemente ma caldamente Pat Romano.
1: E io saluto velocemente caldamente Sergio Sironi.
2: E noi salutiamo velocemente caldamente Manuela Doriani.
0: A domani!
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
4: Ma stai zitta, grammofono!

0: radio number one.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Endeforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora? Hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa. Lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti, che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: The Journalist. Gli spacca notizie.
14: Eccoci qua, 4 minuti dopo le 10. Buon mercoledì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Pronti ad iniziare una nuova mattinata insieme.
19: Buongiorno. Mercoledì 20 maggio, cifra tonda. Data stupenda, data meravigliosa.
14: Ah, perché?
19: Non lo so, mi aspettavo un tuo perché, però è perché è meravigliosa, basta.
14: Ah, perché è meravigliosa, va bene, è una bella data. Sì, no. Dai, la portiamo a una data come l'altra, boh.
19: No, è speciale.
14: No, è meravigliosa, dai, meravigliosa. Così, meravigliosa. Va bene. Allora, oggi, come al solito, abbiamo preparato tantissime notizie per voi. Tra l'altro, quella con cui partiremo è, attenzione, perché è una notizia che può essere utile a tutti. Adesso lo so che tutti scriveranno, cioè, no, ma io questa cosa non la faccio mai. Però, attenzione, vi mettiamo in guardia.
19: Andremo sulle strade ed è una cosa che può capitare a tutti. Quindi state ben allerta perché ve la spieghiamo.
14: Dai, intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
18: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Nella colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, Lady Gaga con Daisy Runaway. Allora, 8 minuti dopo le 10, partiamo con questa notizia che sì, è giusto anche riportare. Intanto siamo a Bolzano, dove sì, il Tribunale Civile ha deciso, dopo un incidente, di dimezzare il risarcimento ad una persona che è salita in macchina con un ubriaco che poi, certo, si è messo al volante e ha perso purtroppo la vita.
1: L'ubriaco guidava, ok? E quindi questo tribunale sostanzialmente dice che salire in auto con un ubriaco non è solo, no, un comportamento irresponsabile, questo lo capiamo tutti, ma in caso di incidente si va incontro ad un concorso di colpa. È la prima volta ma è la prima volta che leggo una sentenza di questo tipo, perché sai, in altre situazioni, ma è una cosa che può capitare, no? Uno è un po' alticcio, un po' magari non proprio ubriaco, tu sali e poi ti rivali in caso di un incidente su di lui, e in questo caso invece il tribunale ha detto no, a te aspetta solo la metà del risarcimento, perché dovevi capire che la persona al volante era ubriaca, no?
0: Anche perché insomma in questo caso era abbastanza facile, perché il tasso alcolemico del guidatore era tale che il passeggero era impossibile che non si accorgesse, diciamo, di quanto fosse ubriaco, visto che avevano passato praticamente tutta la notte insieme a bere, e poi sono saliti in macchina e l'incidente è accaduto all'alba, e questo, diciamo, questo guidatore aveva invaso la corsia opposta scontrandosi con un mezzo pesante, insomma davvero un bruttissimo incidente. Allora io ti dico la verità, credo che pochissime persone, no, salgano in macchina, insomma, con persone che sono visibilmente ubriache, anche perché insomma, cioè, non si dovrebbe fare, no? Non dovrebbe mettersi alla guida neanche la persona ubriaca, a dire il
1: principalmente,
0: vero. Principalmente, certo.
1: Quello lo diamo per
0: scontato. Però
1: secondo me ci sono tante situazioni, dopo una cena, dopo un'uscita come questa, nelle quali tu non hai tantissima alternativa, e la persona che magari ha bevuto un po', parliamo non di un'ubriacatura chiara, evidente, parliamo di quelle zone grigie, no? Quelle zone a metà in cui non riesci che sono la maggior parte, secondo me, no? Tu come fai a fidarti completamente dell'autista? Ti affidi e speri che lui non succeda niente, no?
0: No, se tu non lo sai, lo incontri un conto, però se tu hai trascorso praticamente la serata, no?
1: Sì.
0: Fino a tarda notte, diciamo, con una persona, avete bevuto insieme, l'impossibile, cioè è praticamente impossibile che tu non sappia che la persona con la quale sei andato a divertirti sia ubriaca, insomma, perché a meno che non sia Hulk, voglio dire, se ti sei bevuto 8 negroni, 4 capirosche, 7 mojito, cioè, no, è chiaro. E secondo me puoi avere il dubbio, ecco, quando magari uno beve, perché sai, in quel caso può essere anche soggettivo, 2 o 3 bicchieri di vino, però anche in quel caso non sai mai se la persona reagisce bene,
1: certo,
0: o male, per cui no, diciamo in linea generale sarebbe meglio di no.
1: Guarda,
0: ecco,
1: allora siamo tutti d'accordo, legge chiara, sentenza corretta, poi nel pratico bisogna essere lì, bisogna avere la lucidità necessaria anche dell'ospitato, non solamente del conducente, di fare la scelta.
0: Lui non era evidentemente molto lucido, perché
1: anche
0: erano ubriachi tutti e due,
1: però non guidava.
0: Dai, ci torniamo tra poco, ci sono i Maroon 5.

0: I Maroon 5 con Cold, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando del concorso di colpa di questo passeggero che verrà risarcito per metà, perché è salito in macchina con un guidatore molto, diciamo, ubriaco, che poi ha causato un incidente e ha perso la vita, e non poteva non essere al corrente, insomma, di quanto fosse alto il livello alcolemico, diciamo, del guidatore, visto che avevano trascorso la serata insieme. Io, per andare a guardare un po', no, perché uno dice, vabbè, sì, ma se bevo per esempio due bicchieri di vino, no, sono circa 24 grammi di alcol, per abbassarlo a livello pari a zero servono in media, pensate, per due bicchieri di vino dalle 3 alle 4 ore, cioè il fegato impiega circa 2 ore per ogni singola unità alcolica. E pare che usare gli stratagemmi come caffè o docce fredde o cose così per accelerare il processo serva praticamente a nulla. Quindi voi considerate, due bicchieri di vino servono dalle 3 alle 4 ore, figuratevi se bevete il resto.
1: Dipende se, anche se hai mangiato o non hai mangiato, ad esempio, anche quello conta, però insomma qualche ora la devi aspettare. Comunque questa sentenza del giudice del tribunale di Bolzano, che farà scuola credo poi anche in tutta Italia, dice proprio questa cosa qua, cioè che la mancata percezione dello stato del guidatore è comunque da imputare alla condotta del passeggero. Quindi passeggeri, quando avete l'amico che guida, dovete fare in modo di capire se la persona è ubriaca
0: però
1: o meno.
0: Ti faccio un esempio: se quando ci sono i ragazzi, no, insieme così, certo, salgono in macchina, certo, in 4-5, uno dice no tranquillo, guarda che sto a posto, infatti, dai tranquillo tu ti fidi, e poi infatti purtroppo accadono le tragedie. Adesso voglio dire, ci sono tra l'altro questi test che si vendono anche in farmacia, che sono comodissimi, no? Che tu li prendi e praticamente ti danno, magari non in una maniera precisa, però insomma ti dicono quanto, se sei in grado di guidare o meno, no?
1: È vero, però ecco, quella situazione lì che hai detto tu è esattamente quella zona grigia di cui parlavo prima, cioè di quelle situazioni lì medie nelle quali gruppo di amici, gruppo di ragazzi, una coppia, una persona, guidi tu, guido io, tutto bene, sei a posto, e tutti a un certo punto c'è il momento, non è che li fai il test,
0: no, cioè
1: c'è il momento in cui ti fidi, ecco, e lì probabilmente puoi sbagliare. Ti chiama qualcuno?
0: Stanno suonando alla porta. Perfetto, sai che bene, come al solito qua qualcuno viene sempre a suonare alla
1: ordinato
0: porta.
1: Ho ordinato un pacco.
0: Prova, molto bene,
1: è un regalo per
0: è un regalo per me, va bene, adesso apro, vedo se riesco, ma ad ogni modo diciamo che insomma è sicuramente è molto importante questa cosa, al di là che insomma tutti noi dovremmo, come dire, fare molta attenzione. Io per esempio, se vedo una persona ubriaca, però mi rendo conto che ho fatto tantissime cacchiate, figurati,
1: ma
0: anni fa.
1: Da giovane io questa
0: situazione, se io ripenso a delle cose, penso anche di essere miracolata. Però
1: io sono stato fortunato e l'ho vissuta questa cosa qua, salire in auto con qualcuno che non era nelle condizioni. Speravi, lo tenevi lì sveglio, mi raccomando, tutto posto.
0: Però sai, ecco, la botta di sonno, il colpo di sonno che ti arriva all'improvviso, arriva in un secondo.
1: State attenti,
0: poi piuttosto davvero vi organizzate, magari sai, nelle compagnie c'è sempre quello che dice, ok, stasera non bevo io, stasera salto io, cerco di non bere, mi do una limitata, insomma dai, bisogna organizzarsi sicuramente in questo modo. Comunque una sentenza molto importante, adesso al di là del risarcimento, che ci deve, come dire, responsabilizzare anche come passeggeri.

0: La grande Ornella Vanoni con Jack Sani, Santa Allegria. Allora preparatevi, perché tra l'altro tra pochi minuti giocheremo con voi e poi sembra più un'ape o una zanzara?
1: No, ape. Te l'avevo detto. Che il 20 maggio è una giornata speciale. Fra poco spieghiamo perché.
0: Perché? Dai, rimanete lì a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One è dove

0: Bellissima coppia questa di Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, oggi giornata molto importante per la giornata mondiale delle api.
1: Oh, giornata mondiale delle api, detta così uno dice, ah, è proprio vero, ogni giorno una giornata mondiale differente.
0: Di qualcosa, però.
1: Però, insomma, le api sappiamo tutti, se non lo sappiamo ve lo ricordiamo noi, quanto sono importanti, così come tutti gli altri impollinatori. Immaginate che le api sono fondamentali, essenziali per molte anche delle colture alimentari che fanno parte della nostra dieta.
0: Sì.
1: Immaginate frutta, verdura, noci, insomma tutto ciò che noi produciamo ha bisogno di questi impollinatori, lo abbiamo imparato alle elementari, no? Poi ce ne siamo dimenticati e quindi le api sono molto molto a rischio estinzione, ecco perché c'è questa giornata.
0: Allora, circa il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quali ortaggi, frutta e foraggio, ottiene beneficio dall'attività degli insetti. Pensate che, questo devo dire non lo sapevo, il trasporto, cioè dell'importanza del trasporto del polline, sì, ma che incidesse così tanto, consente la riproduzione di circa il 90% delle piante spontanee e ancora in Europa quasi la metà delle specie è in declino e un terzo rischia l'estinzione, quindi di conseguenza insomma si avrebbero problemi naturalmente anche nelle colture, no?
1: Certo, e siamo noi responsabili, pesticidi, no? Tipi di coltura, quindi il richiamo è nell'utilizzare sempre più colture biologiche, nel proteggere le api e anche un po' a combattere i falsi miti, no? Le api mi pungono, insomma, prima di tutto c'è differenza tra api e vespe.
0: No,
1: per esempio,
0: infatti,
1: no?
0: Le api sono intelligenti, le vespe molto meno.
1: questo non lo so se nel report mondiale viene riportato.
0: Guarda,
1: in
0: ti posso
1: modo,
0: dire una
1: però,
0: cosa? Guarda, io ti dico questo: quando vado sul terrazzo, no?
1: Sì.
0: E praticamente cerco di. No, c'è l'irrigatore, no? Però se devo dare acqua alle piante, se ci sono le api fanno così, vanno via e poi tornano quando insomma è tutto. Le vespe invece ti pungono, ti attaccano, quindi tu non riesci a fare le cose, cioè, beh, capisci? Quindi da qui io sostengo che l'ape è intelligente, la vespa no. E
1: va
0: dunque
1: bene. Comunque le femmine delle api hanno il pungiglione, i maschietti no, e come sappiamo insomma l'ape da miele muore dopo aver punto la vespa invece no. Comunque in ogni caso a me è capitato di trovarmi, no, il giardino infestato dalle api, bisogna chiamare le persone preposte, le chiamate.
0: Hai capito, però sai, vai un po' in panico, no? Perché quando vedi un sacco di api,
1: vai
0: caspita.
1: In panico, però bisogna stare tranquilli perché poi loro sanno come portarle via con la peregina, quindi è anche molto affascinante.
0: Però sai, magari
1: cosa.
0: Uno non sa magari di essere allergico, a parte che tantissime persone che hanno avuto dei problemi come shock anafilatico più delle volte l'hanno avuto per la puntura appunto di vespe qualche
1: bombi,
0: volta, però anche.
1: Sì.
0: Comunque il WWF ha lanciato la petizione Difendi gli impollinatori, chiedendo al governo interventi concreti per il recupero degli habitat naturali, perché nonostante insomma le raccomandazioni, diciamo che ci sono tantissime deroghe ancora all'utilizzo di pesticidi che non aiutano certamente le api.
1: Quindi nel nostro piccolo difendiamo le api e trattiamole bene, non che fate quella cosa lì di incendiare gli alveari.
0: Poi dai, memoria dell'ape Maya, ragazzi, voglio dire.
1: Memoria, perché non c'è più il love and memory.
0: No.
1: Non c'è più, è scomparso,
0: no,
1: poveri, no.
0: Poi, beh, voglio dire
1: il love in memory,
0: no, va bene, dai, okay. Maya, dai, va bene. Tra poco giochiamo.

0: La canzone che è arrivata seconda al Festival di Sanremo con Saif, tu mi piaci tanto, pronti amici di Radio Number One perché stiamo per giocare con voi.
1: Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora Radio Number One vi regala natura e divertimento, se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori che provengono da tutto il mondo.
1: 393-444-0444 è il numero al quale dovete scrivere, solo con WhatsApp scrivete il vostro nome e la risposta per esteso a questa domanda. Attenzione, in quale anno, facile, Cristoforo Colombo scoprì l'America? 1450, 1465, 1492 o 1501? La si poteva fare anche senza le possibilità questa domanda, eh? Andiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Notizie di oggi, apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Che fa? Dai, King, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon!
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Wet Love Is All Around, perché faceva anche parte di questo film fantastico. Quattro matrimoni e un funerale con il grande Hugh Grant. Allora, siete con The Journalist, Radio Number One, con Fabiana e Claudio. Andiamo a salutare la nostra vincitrice.
1: C'è anche una terza incomoda, Anita. Ciao Anita, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Da dove ci chiami, Anita?
2: Da Carmagnola, il paese dei peperoni.
0: Oh, allora dacci subito una ricettina, diciamo, qual è la ricetta, come fare così veloce quattro peperoni, dai.
1: Di
2: quattro peperoni, i migliori sono arrostiti, sopra una piastra arrostiti, poi un filino d'olio, un'acciughina.
1: Hai capito, l'acciughina da buona piemontese non può mancare, tra l'altro.
0: Allora, adesso ti facciamo l'interrogazione, sai come si faceva a scuola? Dunque, in quale anno Cristoforo Colombo scoprì le Americhe?
2: 12 ottobre 1492.
0: Oh, come si chiamavano le tre imbarcazioni, le tre caravelle? Aspetta, le tre caravelle con
2: la Nina, la Pinta e la Santa Maria.
1: Bravissima.
0: Perfetto.
1: Promosso.
0: Aveva la
2: Lucevalgo. Sono vecchia, quindi non mi ricordo più.
0: No, ma guarda, non ti chiedo neanche l'età, perché c'hai una voce giovanissima, figurati se sei vecchia.
1: Ascolta Anita, tu fai un lavoro tanto particolare, tanto meraviglioso. Ce lo vuoi raccontare? Che cosa fai?
2: Sì, io sono legatorista, rileggo libri. Beh, un lavoro che ormai si sta perdendo, purtroppo.
1: Chi sono i tuoi clienti?
2: Ma un po' di tutto, dal ragazzo giovane che viene a farsi fare la tesi, a quello che raccoglie i fumetti, a quello che ha i libri vecchi, e i comuni. Più di tutto io lavoro per
1: i comuni. Le
0: pubblicazioni. Ah, per i comuni, che c'hanno bisogno, che c'hanno tutti sti docu, ancora c'hanno le carte, le cose da rilegare, i comuni.
2: Quest'anno è l'ultimo anno, purtroppo, che abbiamo da rilegare gli atti, perché poi gli atti non saranno più cartacei.
0: Non saranno più cartacei.
1: Ovviamente Anita ti fava per il cartaceo.
0: Lo so, però
2: sì.
0: Perché ti dava tanto lavoro il comune, anche se insomma poi a livello di burocrazia sicuramente si snelliscono di più le procedure. Però guarda, ti dirò, secondo me, dai, gli appassionati di chi no vuole, perché poi è vero che c'è tutta questa modernità, questo digitale, ma secondo me poi ci riporta un po' indietro anche alle cose no da toccare, da annusare, non so.
2: La carta è bella.
0: La carta è bella, mi pare un bellissimo messaggio. Allora, noi intanto ti diciamo che tu ti porti via due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Ti chiediamo, perché lo chiediamo a tutti, con chi vai?
2: Con mio marito.
0: Lui cosa? Lui com'è? Cioè,
1: senso, come descrivilo?
2: Lui fortunato, lui è in pensione, fortunato.
0: Quindi non fa niente tutto il giorno, diciamo, ma ti pulisce un po'?
2: No, fa tanto. Non mi pulisce casa e non mi fa da mangiare, no.
0: Ma
2: no.
0: Come?
1: Però un bravo marito.
0: Quindi sì, cosa fa, scusa, che fa un sacco di cose?
2: Ma fa tutti i suoi lavoretti, l'orto, questo, quello là.
1: Bravissimo.
2: Sì, un marito che non rompe le scatole, lavora sempre.
0: Brava, allora mi pare un ottimo marito, sì, che non rompe le scatole.
1: Ma poi non è che devono per forza lavorare, lasciamoli tranquilli questi mariti, va bene.
0: Beh,
1: dai.
0: No, ma scusa, mi pare un'ottima definizione.
1: Grande Anita.
0: Ciao Anita.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, grazie mille.
0: Buon divertimento.
2: Ciao.
0: Grazie.

0: James Morrison, Wonderful World. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parleremo dei box, dei garage, perché c'è bisogno di garage, e tra l'altro ovviamente aumenta la richiesta e salgono anche i prezzi, no?
1: Ovvio. Sempre più auto, sempre meno garage, sempre più cari. Questa è un'equazione che non fa una grinza,
0: fa una
1: purtroppo,
0: piega.
1: Infatti.
0: Dai, rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Comprooroodoro.it.
5: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
10: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva riportato in superficie i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi appena rientreranno nel nostro paese. La missione umanitaria per Gaza della flottiglia, tutti 430 attivisti sarebbero stati caricati su navi israeliane dirette appunto verso Israele. Trattenuti anche 29 italiani che affermano contro di noi proiettili di gomma. Il ministro Tajani dispone verifiche e chiede a Israele di garantire la protezione e l'incolumità dei nostri concittadini. Il leader cinese Xi Jinping riceve la visita di Putin e lancia un monito al mondo, ordine internazionale pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Il folle investimento di pedoni nel centro di Modena ha convalidato il fermo per Salim El Kudri. Per la Jeep voleva colpire più persone possibile e non ha agito per un disturbo psichico. Inoltre ha rilevato il pericolo di fuga in Marocco. Durante l'udienza di convalida il 31enne non ha parlato al giudice ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Non contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia-Romagna, ha estratto dallo zaino un macete. Pochi istanti dopo, gli agenti della Polfer lo hanno immobilizzato e arrestato ricorrendo al taser. L'uomo risulta residente a Modena, svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno scaduto. Lo sport, il calcio, l'Arsenal vince con una giornata d'anticipo la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il Monza invece è la prima finalista dei play-off di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata batte in casa la Juve Stabia 2-1 con doppietta decisiva nel finale di Cutrone. Brianzoli che adesso affronteranno la vincente di Palermo Catanzaro che si gioca stasera con i calabresi avanti 3-0 dopo l'andata. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Di pausa Magnetic, la musica di Radio Number One. Sono le 11:05, siete con The Journalist, gli spaccanotizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché noi qua insomma, parliamo sempre di come sia importante anche rendere vivibili le città, quindi usare meno la macchina all'interno delle, soprattutto delle grandi città, usare più mezzi pubblici, eccetera. Però attenzione, perché i box, diciamo i garage, sono sempre più ricercati e hanno dei prezzi folli, perché nel nostro paese in questo momento circolano ad oggi 41 milioni di autovetture, cioè circa 70 auto ogni 100 abitanti.
1: Certo, noi ci concentriamo spesso sul numero di auto, sul liberare le strade dalle auto. In questo caso andiamo però a rapportare questo numero gigantesco, tra i più alti d'Europa, con il numero di box. Evidentemente, con un numero di box inferiore rispetto alle auto, il prezzo di questi box sale tantissimo. Qualche giorno fa è uscita questa notizia di questo box a Roma, ce ne sono anche altri, venduto a 250.000 euro un box,
0: cioè un bilocale praticamente.
1: Mamma mia, è vero che eravamo vicini a Piazza Navona, a Piazza del Popolo, quindi nel centro, nel centro di Roma. Questi sono esempi al limite, però evidentemente nelle città dove ci sono tantissime auto e pochissimi box, soprattutto nei centri storici, costano tantissimo, davvero tanto, magari non 250.000 euro però.
0: Allora, ti interessa? Ho fatto uno starnuto gigantesco. Va
1: salute.
0: Bene.
1: Devo dirti
0: ecco.
1: Salute.
0: Sì, sì, salute. Porca miseria. No, perché mi devo sincronizzare con il microfono.
1: Sì.
0: Allora, diciamo che per andare a guardare un po' i dati, sì, la città dove i box auto raggiungono i prezzi più alti è Roma, perché possono arrivare fino a 15.000 euro al metro quadro. Allora, a Roma circolano quasi 2 milioni di di automobili, sì, e quindi insomma tantissimi. Chiaramente, se andiamo a guardare box vicino al centro storico, è ovvio che i prezzi lievitano. Per rimanere nelle grandi città, anche a Milano c'è una situazione simile, circolano meno autovetture, 701.000, quindi è un dato diciamo inferiore alla media nazionale, anche perché bisogna dire insomma che Milano è una città dove i mezzi pubblici funzionano molto,
1: sì,
0: molto bene. E però anche qua, diciamo, se tu prendi nella zona San Babila un garage di 19 metri quadrati, può costare oltre i 210.000 euro.
1: Mamma mia,
0: vabbè, insomma, adesso stiamo parlando del centro
1: sì,
0: di Milano.
1: Ovviamente, allontanandosi dal centro, i box aumentano e quindi costano un pochettino di meno. Però
0: sì,
1: ci sono esempi, anche senza arrivare a quelli di Piazza Duomo, no?
0: A Torino.
1: Sì, a Torino un pochettino di meno, però voglio dire, anche pagare 30.000 euro un box in provincia è tantissimo, cioè tutti i prezzi vanno su. Mi sorprende molto questo dato di Milano che hai appena detto, cioè che c'è un'auto ogni 100 abitanti. Pensavo di più, invece Milano tutto sommato è messa meglio rispetto ad altre città.
0: Allora, velocemente, a Torino, per esempio, nelle zone di Piazza Solferino, stazione Porto Susa, un box auto può arrivare a superare i 120.000 euro, situazione simile anche a Napoli, dove ci sono all'incirca lo stesso numero di auto che circolano come Torino, praticamente nella zona Vomero, che è il quartiere diciamo bello, ce ne sono tanti, ma insomma il quartiere chic, diciamo così, di Napoli, un box di 17 metri quadrati può arrivare a costare anche 190.000 euro. Poi ragazzi, se vostro marito o vostra moglie vi manda per un attimo fuori di casa, vale la pena, visto il costo, arredare il box.
1: Messaggio
0: ma
1: è,
0: tu non lo sai che Federici,
1: a dormire nel box. Federici,
0: Stefano,
1: cosa fa Federici?
0: No, Stefano Federici, che saluto, anzi ieri non gli ho risposto, quindi lo devo anche chiamare. Federici, Stefano, ma per un po' di volte mi diceva che dormiva in garage, ma io non lo so come mai,
1: Se sei d'accordo mando una canzone, vado di lei e glielo chiedo. Okay.
0: Bravo, perché lui mi diceva, no, io perché sai, dormo in garage. Io ho detto, vabbè, dico, ma in che senso? No, dormo in garage.
1: Non siamo messi benissimo.
0: No, no.

0: Cupids, Chuck Hold. Allora, stiamo parlando dei prezzi, del costo dei box che stanno praticamente lievitando in tutte le città, in particolare a Roma e Milano, ma anche a Torino e Napoli, ovviamente di molto su, soprattutto se si cercano, diciamo, nelle zone del centro storico, ma anche perché praticamente circolano in Italia 71 milioni di autovetture, che è una cifra notevolissima. A Milano un po' meno rispetto, diciamo, alla media nazionale.
1: No, è ovvio che i parcheggi del centro storico in tutte le città costano tanto. Ecco, faccio questa domanda: se un box arriva a costare 200.000 euro, quanto costa l'appartamento? No, in quella
0: tanto.
1: Zona.
0: Ragazzi, in zona San Babila siamo sopra i 2 milioni di euro.
1: Infatti, e quindi tu dici puoi acquistare la tua Bentley il box, per la tua Ferrari il box. E poi c'è un altro tema che voglio introdurre al volo. Attenzione alle dimensioni delle auto nuove, perché molti box sono stati costruiti negli anni 70, negli anni 80, e le auto erano molto più piccole, quindi ci sono alcune auto tipo i SUV, magari più lunghi di 2 metri o anche larghi, che non entrano, oppure tu entri e poi non riesci ad aprire la portiera,
0: poi non esci, cioè non lasci lì a vita.
1: È un tema questo, è un tema della grandezza dei box, assolutamente.
0: Allora, c'è una nostra amica, noi stavamo scherzando sul fatto che, però insomma, mica tanto, perché c'è gente che ha adibito addirittura ad abitazione garage, non voglio dire dove. Allora, io ho preso un garage vista lago, ci scrive una nostra amica, ho fatto un WC interno, il top al posto della basculante, di giorno a navetrata. Ma che bello!
1: Bello, però.
0: Bello un garage vista lago.
1: Un WC interno, cosa vuol dire? Che si mette sul WC e vede il lago?
0: Ma no, però c'è una sorta di mini ambiente dove hai praticamente tutto.
1: Ho capito,
0: no?
1: Però io leggo: ho preso un garage vista lago.
0: Ho fatto un WC interno.
1: Perché... un WC interno, quindi lei si siede sul WC
0: e vede guarda il lago. Insomma, ragazzi,
1: è una bella scena.
0: Cosa, però,
1: È una bella scena questa, è una bella scena.
0: No, vabbè, insomma, diciamo che dai, il garage, anche perché poi il problema delle grandi città. Cioè, se tu abiti fuori, che ne so, una casetta tua privata in provincia, ce la fai, ma in città devi fare il giro dell'isolato per trovare il posto. E poi altro che il nostro amico dell'aeroporto di Orio al Serio, che ha trovato la macchina smembrata. La mattina ti devi fare segno della croce per ritrovare tutta la macchina intera. Quindi,
1: ho chiesto a Federici, lui fa questa cosa qua. Non so se si può dire in radio.
0: Mi ha mandato un messaggio,
1: ma ormai la dico. Cioè, lui quando conosce le ragazze, no? Cioè,
0: ma non è vero, guarda, io ho mandato un messaggio.
1: Il primo step è il box, il box. Se poi il rapporto, cioè, va avanti,
0: evolve, sale di livello,
1: si sale l'appartamento, capito? C'è la promozione dal box alla...
0: ho capito. Che stupido.

0: La voce di Marco Mengoni, mandare tutto all'aria. Allora, rimanete con noi perché tra poco dei journalist vi riportiamo a San Lorenzo in Lucina.
1: Ve lo ricordate? Scusate. L'affresco con il viso, ecco, di Giorgia Meloni?
0: Ecco.
1: Si è evoluto.
0: Beh, è cambiato. No, non è cambiato. Si è evoluto. Dipende.
1: Sì, non da solo, è cambiato.
0: No,
1: è cambiato. Bene, dai.
0: Però,
1: ascolta,
0: insomma, questo qua che affresca, cioè l'artista, lo fa apposta o proprio, cioè, gli vengono così le cose? Perché non si capisce.
1: Fa apposta. Diciamo che c'è un altro personaggio famoso coinvolto.
0: Dicono donna anche questa. Tra poco vi diciamo tutto qui dai Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One Meteo.
12: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. L'anticiclone sta cominciando ad estendersi verso l'Europa centrale, inglobando anche l'Italia, e dunque iniziano ad affluire correnti calde subtropicali che si intensificheranno giorno dopo giorno, determinando una graduale ma costante aumento delle temperature. Nei prossimi giorni temperature che potranno superare anche i 30 gradi centigradi, soprattutto intorno al weekend. Oggi pomeriggio si assisterà ad un incremento già delle temperature, ma il clima sarà ancora gradevole, con punte di 26 gradi sulla Valpadana, sulle zone interne del centro Tirreno e della Sardegna. Domani, giovedì, il bel tempo prevalente sarà accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature, con picchi di circa 28 gradi al nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: And Hunter 54 Ultra. Allora, siete con Radio Number One, dei giornalisti degli Spacca Notizie. Prima di andare al prossimo argomento, sì. Ci ha risposto Stefano Federici, perché siccome io mi ricordavo che perché c'è stato un periodo in cui mi diceva: no, guarda, stanotte ho dormito in garage. Dico, ma come mai? Ti hanno sbattuto fuori? E quindi volevo sapere come mai. Il motivo è questo:
1: dormivo nel bagno adiacente al garage, perché non avendo l'aria condizionata, che io odio tuttora, quando l'accendo d'estate metto poi la pashmina, perché altrimenti la mia gola scende ai menischi. Dormivo nel bagno sotto perché facevo finta fosse una taverna. Avevo 10 gradi in meno quando la temperatura superava i 34 gradi al primo piano.
0: Capito, dormiva nel bagno con la pashmina.
2: Ma tutto a posto, Federici.
0: Stefano,
2: ma tutto a posto.
0: Dormire nel bagno vicino al garage con la pashmina.
2: No, ma lui la pashmina la mette quando c'è l'aria condizionata.
0: Ma sì, ha ragione. Beh, anch'io mi copro sempre la gola,
2: capito,
0: devo dire,
2: però,
0: per la voce. Però.
2: Allora, vai a dormire nella grotta sottoterra per non mettere l'aria condizionata. Dai, Federici, e allora? Dai.
0: Vabbè, ma chi c'è crede?
2: Ma spendili due soldi.
0: Con tutti i soldi che guadagno. No, scherzo.
2: Bene.
0: Allora, ciao
2: San
0: Stefano.
2: San Lorenzo in Lucina, insomma, la famosa chiesa, ne avevamo parlato quanti mesi fa?
0: 6-7
2: mesi fa.
0: Pochi.
2: Insomma, ve lo ricorderete, insomma, di quel famoso affresco che ha fatto il giro del mondo perché si distingueva il volto di Giorgia Meloni. C'erano state le polemiche, no?
0: Era uguale.
2: Fatto, no, non è vero, non è lei, il quadro originale era questo, insomma, una serie di botte e risposta, ma era assolutamente uguale a Giorgia Meloni. C'è una seconda puntata molto molto interessante, direi, no?
0: Sì. Ma allora, dunque, è stata realizzata di nuovo questa opera dall'artista che si chiama Bruno Valentinetti. Sì. Allora, intanto facciamo questa premessa, perché il responsabile della Basilica ha detto: vabbè, il disegno originale non era in archivio, quindi è un po' difficile risalire. Dice: però questa qua, che adesso, diciamo, questa figura che ha il volto, che secondo molti somiglia a Marina Berlusconi, secondo me è un mix tra Marina Berlusconi ed Elodie. E secondo l'artista e il responsabile della Basilica, in realtà non assomiglia a nessuno. Insomma.
2: Allora, il monsignore che non ce la fa più, poverino, con questi affreschi, dice: ma cambia pittore, non lo so. Daniele Micheletti dice: no, non è vero, respinge, insomma, questa accusa senza mezzi termini. Attenzione però, perché la parte delle persone, soprattutto sui social, che vede il volto della cantante Elodie comincia ad essere molto numeroso, quindi dicono: guardate,
0: ma sai che io l'ho detto così?
2: No, è vero. Viene anche riportato da alcune notizie che dicono: ma che c'è molta gente che dice: ma che Marina Berlusconi? Quella lì è Elodie. Adesso, con tutto il rispetto di Marina Berlusconi, però voglio dire, Marina Berlusconi ed Elodie si assomigliano così tanto?
0: No, assolutamente adesso. No, cioè, ma un mix. Ma diciamo adesso, che secondo me l'errore è che non ha la fisionomia, diciamo, collocabile in un tempo, in un periodo storico che non è sicuramente quello attuale, no? Cioè, questi visi, volti ridipinti hanno, diciamo, dei tratti molto contemporanei, quindi è un po' difficile. Vabbè, comunque lui dice che non assomiglia a nessuno. Secondo me ci sta un po' perculando,
2: sì,
0: non saprei.
2: Qualcuno dice anche Alessandra Mussolini, dice potrebbe assomigliare. Non lo so, va bene, dai, comunque io direi lasciamolo andare. Però pittore qua, voglio dire, alla fine anche lui, cioè, cos'è che c'ha che deve sempre dipingere i volti di persone note?
0: Non lo so, ma comunque lui dice che non è vero, quindi insomma, mettiamoci il cuore in pace. Secondo lui non è assolutamente vero, non assomiglia a nessuno. Secondo me forse per far tornare ancora tanta gente. Può essere. Dico

0: Taylor Swift, The Fate of Philia, la musica di Radio Number One, e sta per arrivare una grande canzone e poi ne abbiamo trovato un'altra, ragazzi. Questa notizia ha fatto il giro di tutti i giornali. Lei non sa chi sono io, però poi si è inventato la qualunque.
1: È una categoria sempre molto apprezzata, la categoria dei lei non sa chi sono io. In questo caso lui chi è? Un attore.
0: Sì, è un attore, però... allora, figlio del giornalista Rai, che vabbè, povero, non ha nessuna colpa. No. Cioè, nel senso, voglio dire, il padre fa giornalista, è una persona seria, immagino il figlio anche, non lo so, però ieri è successo qualcosa.
1: Lei non sa chi sono io, insomma, quando ti fermano, lo so, bisognerebbe essere nei panni, magari anche qualcuno di noi direbbe quella frase se fosse
0: lei
1: qualcuno.
0: Non sa chi sono io?
1: Non lo so, bisognerebbe essere mediamente famosi o qualcuno per resistere alla tentazione, perché se no un po' ce l'hai la tentazione, no?
0: Sì, a parte che lui si è inventato una roba, cioè che era figlio di due, due insieme, capito? Sì. Vabbè, adesso vi diciamo tutto. Non vi preoccupate, rimanete lì a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: insomma, sicuramente ha ragione, definita una delle più belle, se non la più bella canzone dedicata all'amore, eh? L'amore che è nell'aria, che ti porta gioia. Love is in the air, John Paul Young, che tra l'altro continua a tenere concerti, leggevo insomma un po' in giro per il mondo, e anche nelle navi da crociera. Adesso lui ha 76 anni, ma niente, è un ragazzino rispetto ai Rolling Stones, quindi ha ancora davanti anni e anni e sì, anni e anni di concerti.
1: Vabbè, rispetto ai Rolling Stones sì.
0: Sicuro, sicuro. Bellissima questa canzone.
1: Allora, parliamo di questa vicenda. Sì. Protagonista, questo ragazzo, sì, uomo, ragazzo, potrebbe essere abbastanza giovane, no? Marco Montingelli, attore, padre giornalista Rai, abbastanza conosciuto. Succede, insomma, che viene inseguito, no? Inseguimento notturno, i carabinieri, cioè si ferma, ma alla fine la classica frase che non si dovrebbe pronunciare mai, no? Lei non sa chi sono io. Cioè, quando ti capita questa cosa qua, uno, ti fermi, devi sempre fermarti, cioè questo vuole, ti devi sempre fermare davanti a polizia e carabinieri, e poi ragazzi, quando ti tocca, estrai i documenti e ti comporti come un normale cittadino, no?
0: Invece lui, no, fatto, ma anche perché chi tutt'altro. Se ne frega, cioè, allora pensate che questo Marco Montingelli che cosa ha fatto? Inseguito eccetera, quando comunque i carabinieri, insomma la polizia, adesso non so da chi sia stato fermato, mentre si era lanciato in un tentativo disperato per le strade di Roma, ha detto di essere prima il nipote di Salvini
1: però.
0: E di conoscere Piantedosi, il ministro dell'interno. Poi qualche istante dopo ha detto: siete dei comunisti di M, io vi faccio licenziare, domattina vedrete, sono il nipote di Piantedosi. Quindi tre secondi prima ha detto che era il nipote di Salvini, poi ha detto che era il nipote di Piantedosi, quindi ha detto frasi sconnesse, insomma sono stati riportati in aula dai carabinieri,
1: che hanno detto da anche, insomma, hanno parlato anche
0: alito vinoso, ragazzi,
1: di un alito definito.
0: Proposito.
1: Sì, ho capito, ma qui allora non c'è niente da fare, cioè quando ti tocca, cioè se ti fermano, non c'è niente da fare, è troppo tardi in quel momento lì, nel momento in cui, certo, ti fermano, tu non puoi, poi tra l'altro sono nipote di Salvini, poi sono nipote di Piantedosi,
0: ma quanti Piantedosi,
1: ma quanti zii hai, tra l'altro, voglio dire, perché Piantedosi e Salvini sono parati, no, insomma, si è perso, è che è una grandissima figura, però, perché questa cosa è finita dappertutto, perché lui è discretamente famoso e quindi,
0: no, ma poi attenzione, peggio, perché no? Non sei limitato a quello, perché quando praticamente gli uomini dell'arma si sono avvicinati, gli hanno intimato di spegnere il motore, lui si è rifiutato, poi l'ha spento, gli hanno detto di scendere, lui ha continuato a porre resistenza, anche strattonato un appuntato che finirà al pronto soccorso con 3 giorni di prognosi, quindi insomma era un po' un po' così alterato, e vabbè, e adesso immagino che il papà non sarà molto contento, no?
1: Ma quello direi, per riportare la cosa alla normalità, come tutti i papà, non necessariamente
0: arriva
1: famosi,
0: una notizia così,
1: sì, chi hanno un figlio un po' cretinetto, va
0: io
1: bene,
0: ti dico la verità, non l'ho mai visto questo ragazzo, pare che ha recitato anche con Pupi Avati un piccolo ruolo, sì. Vabbè, insomma, comunque si è comportato male, no?
1: Però cioè, la domanda che ho fatto prima io la rifaccio, cioè se voi aveste davvero un parente famoso, no? Fosse davvero, non dico nipote di Salvini, però questa cosa qua la utilizzereste oppure no? Cioè,
0: ma
1: non so,
0: figlio
1: di un sindaco in un paese, per esempio.
0: Ti faccio licenziare.
1: Figlio di un sindaco. Quando sei lì disperato, ti giochi la carta. Te la
0: tu
1: giochi
0: la
1: o non te la giochi? Ma allora, così a freddo,
0: no,
1: ti dico di no. Però bisogna essere lì in quel momento le provi tutte, no? Le provi tutte.
0: Ma sì, tu saresti capace di dire insomma, dei carabinieri, dei poliziotti, lei non sa chi sono io, vi faccio licenziare a mio padre.
1: Ma poi avendo fatto anche il carabiniere, figurati, io ho un rispetto enorme. Voglio dire, quindi mai e poi mai direi una cosa.
0: Poi dai, cioè cercate degli zii un attimo credibili, perché
1: Salvini è mio zio.
0: Se proprio non puoi dire 2 minuti prima Salvini è mio zio e poi vi faccio licenziare, io sono il nipote di Piantedosi. Mancava solo la Meloni.

0: Justin Timberlake, what goes around comes around. Stavamo ascoltando i messaggi così per riagganciarci al tizio lì che è fermato dalla polizia, ha dato un po' in escandescenza e ha detto di essere in contemporanea il nipote di Salvini e il nipote del ministro Piantedosi, ma vabbè, ma era anche un po' alterato. Sentiamo.
1: Ragazzi, beh, scusami, a questo punto se devo fare il figo lo faccio in grande.
0: Sì.
1: Lei non sa chi sono io?
0: Sì. Sono
1: il papa. È mio nonno.
0: Ah.
2: Il papa mio nonno mi sembra filo
0: va bene, dai, allora rimanete con noi tra poco le notizie e poi vi parliamo di una realtà che continua a piacere veramente tantissimo in tutti i paesi e le città d'Italia, il bar,
2: il bar di paese. Fra poco entriamo e ordiniamo qualcosa.
0: Vai.
3: The Journalist è sempre con te
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8-12 e 13-30-18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
9: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Una buona mattinata a tutti voi, Radio Number One, sono le 12 un minuto, ci sono le notizie.
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
14: Come?
15: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon.
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Radio Number One Notizie.
19: Una buona giornata da Patrizio Romano. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva riportato in superficie i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi appena rientreranno nel nostro paese. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata gravemente all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Lodigiano. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito carabinieri e 118. È stata trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. L'aggressore è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di catturarlo. Il folle investimento di pedoni nel centro di Modena ha convalidato il fermo per Salim El Kudri. Per la Jeep voleva colpire più persone possibile e non ha agito per un disturbo psichico. Inoltre ha rilevato il pericolo di fuga in Marocco. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, ha estratto dallo zaino un macete. Pochi istanti dopo, gli agenti della Polfer lo hanno immobilizzato e arrestato ricorrendo al taser. L'uomo risulta residente a Modena, svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno scaduto. Lo sport, il calcio, l'Arsenal vince con una giornata d'anticipo la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il Monza invece è la prima finalista dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata batte in casa la Juve Stabia 2-1 con doppietta decisiva nel finale di Cutrone. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
21: Evviva!
20: Ma sei serio? Eppure scaduta la garanzia.
21: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
22: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.

0: Il nuovo singolo di Francesco Gabbani si intitola Summer Funk. Siete con Radio Number One con sti due, Claudio e sti Fabiana, due. The Journalist e gli Spacca Notizie, ogni giorno dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì.
1: Va bene, perché sti due con questo tono?
0: No, così per evitare cose pompose, no? Questi due qui.
1: Allora, nel posto dove vi portiamo in questo momento, sì, ci sono proprio cose non pompose, anzi è proprio una delle caratteristiche principali, no? L'empatia, la semplicità, la possibilità di trovare persone anche che non si conoscono in modo semplice. Parliamo dei bar di paese che tengono duro, sono sicuramente meno fighetti di quelli delle città, sono un punto di riferimento sia per giovani sia per pensionati, e tengono botta, ed è una caratteristica proprio esclusiva dei paesi, anche di quelli piccoli.
0: Beh, veramente diciamo che insomma noi ci siamo riagganciati a quest'articolo. Io quando l'ho visto mi ha colpito uno scrittore alla ricerca, secondo me, di posti autentici, no?
1: Certo.
0: Perché giustamente questo scrittore che cosa ha fatto? Ha viaggiato attraverso questi bar che sono rimasti i luoghi, quelli autentici, ancora veri, sinceri, no? Non i locali, quelli instagrammabili dove c'è il piatto figo, la gente figa, il cocktail figo, dove vai magari solo per fare delle foto, magari c'è anche selezione all'entrata. Questi sono i classici posti che sono rimasti autentici, dove ovviamente tu puoi incontrare anche delle, che ne so, cose non bellissime, ti possono capitare anche cose non bellissime, ma insomma la ritualità di trovarsi al bar, di conoscere soprattutto la gente autentica del posto, secondo me andrebbero tutelati, ti dico la verità, perché visto che stanno scomparendo un po' questi luoghi, diciamo, autentici, caratteristici anche un po' dei nostri territori in Italia, e la scomparsa dei bar secondo me sarebbe molto grave. Per fortuna resistono, soprattutto nei paesi.
1: Resistono, hanno insomma quell'architettura alcune volte un po' discutibile, un po' vecchia.
0: Ma il bar è così, però.
1: Non sono magari bellissimi, ma sono veri, sono autentici.
0: Dove fai la partita a carte, no? Che il barista ti conosce, tu entri e gli fai il solito.
1: Ti dico,
0: dai, bello.
1: Aggiungo, dove anche, ad esempio, si vedono tuttora le partite tutti assieme. Ad esempio,
0: quella è bella.
1: Nelle città un pochettino sparita, nei paesi ci si ritrova.
0: No, nelle città ci sono, ci sono i pub che organizzano, hanno tutti i televisori, quindi
1: però
0: un
1: pochettino di meno, no? Nei paesi questa cosa è un'altra cosa. È una regola, una legge, il bianco, il bianchino, no?
0: Esatto.
1: Le cose semplici, no? Lo stare lì anche di più, ad esempio, in un bar in città stai, dopodiché ti alzi, vai, la vita è più frenetica, lì ci può stare anche un'oretta e mezza del pomeriggio a parlare col giornale.
0: Ma ti dirò, scusa, in alcuni posti piccoli dove magari c'è anche una comunità di persone anziane, cioè secondo me il bar è importante perché è il luogo dove vai a fare quattro chiacchiere, no? Con le persone, a incontrare, diciamo, quelli del paese, se no dove vai? Cioè, giusto? Cioè, non chiudete il bar, io vi denuncio, ve lo dico. Vengo paese per paese. No, perché cioè queste cose sono troppo importanti, secondo me.
1: No, secondo me ognuno ha un bar, un riferimento. Io non so, secondo me ognuno di noi cerca qualcosa in un bar, in un paese, un po' di compagnia, no? Ad esempio, a me capita.
0: Ma le cose semplici, cioè anche le cose, capito? Cioè, entri nel bar, il caffè, fai due chiacchiere con quelli del paese, no? Ti fai raccontare le cose.
1: Chi è morto
0: oppure...
1: è un classico, quando entri dice, hai visto che è morto,
0: hai sentito,
1: lo zio,
0: quello lì
1: nonna.
0: Che è morto. Poi non so se ancora, secondo me c'è ancora all'interno dei bar il tavolino, soprattutto dei centri più piccoli, il tavolino dove ci sono ancora sopra i quotidiani cartacei, no? Che magari ti metti lì a leggere un attimo, perché sai, nelle città ci sono tutti i locali, quelli dove tu entri, fai tutto digitale, ti metti a lavorare, insomma fai delle
1: generalmente
0: robe.
1: Generalmente c'è la Gazzetta dello Sport e il quotidiano locale,
0: il quotidiano.
1: Di quella provincia. Dai, vediamo se arriva qualche ricordo, qualche suggestione
0: dei nostri ascoltatori.
1: Ma sì, perché no, ognuno ha un barettino
0: al bar
1: particolare,
0: magari vicino alla bocciofila, perché di solito le cose sono collegate. Dai, vi aspettiamo.
2: Ciao.

0: Amy Winehouse, siete con Radio Number One, The Journalist e gli spacca notizie. Stavamo parlando del valore che hanno i bar ancora nel nostro territorio, lì dove riescono per fortuna, dobbiamo dire, a resistere, perché nelle grandi città i bar stanno, il bar quello classico, no, piccolino, ce ne sono, ti dico la verità, ce ne sono, poi il classico bar dove entri, trovi le paste, quelle normali, sai, no, le cose, entri,
1: devo anche dire una cosa, non so se saranno felici molti dei nostri ascoltatori, che molti di questi baretti piccoli sono diventati proprietà, ad esempio, di cinesi. Uh-huh. Di cinesi. Io ho molti
0: molti
1: barettini, e in alcuni casi c'è un'ottima integrazione, no?
0: Sì.
1: In altri casi invece il bar perde molto, perde un po' di quella qualità che avevi prima.
0: Sì.
1: No? Però questa è l'economia di oggi, insomma.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, assolutamente. Allora, qui c'è un ascoltatore che parla solo con te, uno che parla solo con me e uno che parla con tutti e due.
1: Ah, sì?
2: Ciao Claudio.
0: Ciao.
2: Bar Metropolis, Adrara San Martino, Gazzetta e l'Eco di Bergamo sempre sul tavolo. Ieri sera torneo di biliardo del paese, tutti pronti, partite della Champions, del campionato alla tele, e clienti fissi e abituali e pensionati che giocano a carte, tutto secondo regola. Ciao da Teo di Adrara.
1: Il biliardo bello, mamma mia, biliardo è bello.
3: Beh ragazzi, complimenti, che bello argomento quello di oggi, quello dei bar. Guardate, mi avete toccato il cuore. Io penso che un qualche anno fa, Fabiana, sono andato in un bar latteria, di paese,
0: sì.
3: Un paese vicino a Rosate, ok, che si chiama Calvignasco. Oh, siamo entrati,
0: sì.
3: Orario di mezzogiorno, l'aperitivo come una volta si chiama, no?
0: Sì.
3: Te ti portano le uova sode, le noccioline, poi che cosa ci ha portato? Le olive, tutta sta roba qua, i salatini, cioè cose
0: che
3: tu,
0: caspita.
3: Adesso fanno tutte cose arzigogolate da mille una notte, no, lì la semplicità. E com'era buono quel crodino, tra le altre cose, il crodino, no, lo sprezzo,
1: vabbè,
3: roba di
1: ho capito, ma il crodino guarda dappertutto adesso,
0: però c'ha ragione, perché è difficile adesso che tu entri in un bar e trovi gente che ti chiede crodino, no?
1: Però cioè, la verità è proprio in quella frase che ha detto lui, cioè il crodino che guarda dappertutto, no? Perché è già pronto, apri la bottiglietta, diventa più buono se bevuto in un contesto particolare, quindi capisco l'ascoltatore.
0: E poi qua bisogna dire la verità, è più, diciamo, al di là di quello che ordini e bevi, è più un fatto di incontri con le persone, no? Cioè, perché hai più, diciamo, facilità di rapporto, no? Cioè, in un paese entri in un bar, magari è più facile anche scambiare due parole.
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè, sai, in una città di solito entri, prendi il caffè, prendi, vai, tenti, vai, cioè, capito? No. Tutto così un po'. E quindi
1: difendiamo
0: i bar. Il vecchio vermouth, sai, quelle cose così che entri. C'è qualcuno che ancora beve, capito? Il vermouth.
1: C'è. Io avevo una barzelletta sul vermouth, ma mi vergogno a dirlo.
0: No, dai, dillo.
1: Sai cos'è il vermouth?
0: Eh.
1: È il bishoot che strisciut. Capito? Vermouth, va bene.

0: Rinne Rappa, Megan Thee Stallion, Vita da bar. Allora scusa, la puoi ridire veloce la barzelletta, quella lì che hai appena detto? Tre dai, il vermouth.
1: Cos'è
0: il
1: vermouth? È il bishut che strisciut.
0: Allora, voi immaginate Claudio Chiari che vive tra questa barzelletta e... Vi dico tra poco cosa.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Io ricordo quando ero piccino che andavo al bar con mio nonno.
1: Sì.
2: Lui andava a giocare a bocce. E ho questo ricordo che la gente entrava, si sedeva, discuteva del più del meno, leggeva il giornale. Sì. Beveva la spuma, che spuma. Io a oggi non so se esista ancora questa bevanda.
0: Guarda,
2: ciao Andrea da Bergamo.
0: Ciao Andrea, esiste. Allora, dai Claudio, dov'è che la bevi tu?
1: All'oratorio. Io la spuma in questo momento la trovo solo all'oratorio del mio paese. Comunque la spuma c'è bianca o nera. È una bevanda, assomiglia un po'...
0: Ma la cedrata c'è ancora?
1: Sì, la cedrata Tassoni, tra l'altro, grande produzione sul Lago di Garda. No, c'è la spuma c'è ancora, bianco o nera, si trova raramente, però è molto...
0: Bianco
1: molto
0: nera?
1: Bianconera
0: non va più di moda perché cioè, ormai è decaduta proprio.
1: Passiamo oltre parlando di tennis.
0: Bravo, mi sembra un'ottima idea. Allora, vi portiamo nel paese d'origine di Yannick Sinow perché tra poco vi diremo che cosa ha in mente di fare il sindaco, un omaggio a questo grande ragazzo e ovviamente grande tennista.
1: Un omaggio
0: The Journalist. Sì.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
5: Il weekend!
6: Quattro conduttori differenti,
7: ma con un ritmo unico.
8: Quello della musica di Radio Number One.
6: Accendi il tuo weekend.
7: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
8: Solo su Radio Number One.
9: Rimani su Radio Number One.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
14: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
16: Radio Number One è dove

0: Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry Scusa Lo Siento. Lo sento. Allora, Yannick Sinner è tornato con il suo jet privato, dalle sue parti, no? È atterrato a Bolzano, è andato insieme ai genitori, è tornato dai genitori, sì, insomma, insieme a tutta la famiglia, anche a Laila, la sua fidanzata, per trascorrere 3 giorni di relax, perché ha detto: io ho bisogno di staccare, tennis, devo staccare completamente prima di rituffarmi nel Roland Garros. Tra l'altro, proprio nel giorno, diciamo, in cui Carlos Alcaraz ha annunciato che salterà anche Wimbledon, perché continua ad avere problemi al polso.
1: Vacanza, tra l'altro, già quasi finita purtroppo per Sinner, perché domani giovedì si sposterà già in Francia, quindi proprio 3-4 giorni, insomma. Comunque a Sesto Pusteria c'è anche un'altra cosa da raccontare, perché insomma il sindaco del suo paese ha avuto un'idea un po' particolare, giusto?
0: Beh, dai, è un'idea carina, perché ha detto: cosa possiamo fare noi per omaggiare questo ragazzo, questo grande campione? Gli faremo una statua e gli consegneremo le chiavi della città. Quindi dai, statua, è un omaggio bellissimo. La statua è bella.
1: Sì, la statua per i vivi però mi suona un pochettino male. No, la statua per un vivo.
0: Sì, hai ragione.
1: Sinnerly statua.
0: No, però, dici, vabbè, brutta? Ma, non lo so.
1: Aspetterei un po'. No, vabbè, oddio, non che sia morto, che ovviamente, però.
0: Però dai, non statua. Lo so, gli faremo una statua. Una statua, insomma, così almeno chi va, perché sai che poi a Sesto Pusteria ogni tanto un sacco di persone vanno, no? Nella speranza di incrociare, ormai i genitori sono diventati, soprattutto la mamma, popolarissimi, di incontrare soprattutto Sinner. Quindi magari se non incontrano Sinner, almeno vedono la statua.
1: Ma come gliela faresti tu la statua? Cioè in un'azione, cioè quella che mentre sta battendo, per
0: con
1: dire,
0: una coppa.
1: Con una coppa in mano, ecco, questa potrebbe essere
0: un'idea. Con una coppa in mano, con una coppa in mano è a 2000.
1: Io lo vedrei più con una racchetta, secondo me.
0: Con una racchetta?
1: In azione, cioè ad esempio, non so, la classica azione della battuta.
0: Pure con il mestolo, pasta de cecco, siamo fatti. Però sarebbe un'idea carina, diciamo. Adesso non lo so, effettivamente la statua la faranno, però l'ha detto in una intervista il sindaco. Sicuramente, dai, quello di consegnare le chiavi alla città mi sembra veramente il minimo, no? Cioè, quello sì. Come fai? Devi omaggiare un ragazzo così, se non gli fai la statua, cosa gli fai?
1: Non lo so, io farei una statua in ogni città italiana.
0: Esagerato.
2: Have changed the way I feel, the way I feel.

0: vabbè, dai, ragazzi, ma uno anche che non se la ricorda, ormai questa canzone la conosce a memoria, no?
1: Non ce la toglieremo più dalla testa, questa canzone qui. Rimarrà lì come un chiodo.
0: Per un attimo ho pensato che dicessi un'altra cosa.
1: Ce la toglieremo più? Dalla testa.
0: Dalla testa, dalla
1: testa. Dove vuoi avere una canzone? O nella testa o nel cuore? O nella testa o nel cuore?
0: Beh, no, ci sarebbe anche un altro posto, ma
1: per
0: comunque
1: una canzone,
0: sia, noi ce l'abbiamo
1: canzone.
0: Nel cuore. Beh, sì, scusa, voglio dire, un po' come le persone, o ce l'hai nella testa o nel cuore.
1: Nel cuore o sul, dall'altra parte. Vabbè, dai, adesso.
0: Va bene, allora, sta per arrivare una grande canzone.
1: Che
0: e
1: fa
0: poi...
1: così,
0: No, Notorious, Notorious.
1: Bella lei.
0: E poi parliamo di sogni?
1: Di sogni, un dai. Segreto per riuscire a ricordarseli. Bel segreto.
0: Se sono belli però e sono brutti anche no.
1: Va bene. Okay.
0: Dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Grande successo questo del 1986, ma loro ragazzi mica demordono, certo, continuano, a pare che sono usciti con questo loro nuovo singolo proprio in questi ultimi mesi e c'è anche questo tour che li porterà in giro anche in Italia, quindi sì. So Caserta, Verona, ma ci sono altre date, anche perché insomma l'Italia li ama molto.
1: Beh, bello, quanto bello deve essere vederli all'Arena di Verona.
0: Infatti, mamma mia, ma sai ragazzi, che ero andata a vedere i biglietti, adesso non mi ricordo quando è che canta, beh, ma sarà già tutto esaurito. Figurati.
1: Immagino, anche perché non è grandissima.
0: No.
1: Allora, sognare si può, il problema però è ricordarseli questi sogni, no? Perché è un po' il problema di tutti, no? Ci si sveglia e non si ricordano i sogni. Ci sono alcuni consigli da parte degli esperti per provare a ricordarsi quei sogni che il cervello fa di notte. Dicono che il cervello ne faccia 4-6 di media notte.
0: Io sono tutta orecchi.
1: perché tu non li sai quali sono i consigli?
0: No, cioè sì, beh, più o meno. Allora, premesso che non dormo 8 ore, quindi già quello è un problema, capito?
1: Allora, il primo consiglio è preparare il terreno, cioè dormire di più, almeno 7-8 ore di sonno, andare a letto più o meno sempre alla stessa ora, ogni sera. Uh-huh. Questa cosa aiuta il cervello a organizzare meglio i cicli REM, quindi già questa cosa qui è uno spartiacque.
0: Può aiutare.
1: No?
0: Poi?
1: Seconda fase, proteggere il sonno. Ok, sì. L'obiettivo non è svegliarvi in continuazione, ma concedervi una notte abbastanza lunga perché le fasi REM degli ultimi cicli, quelle più ricche di sogni, abbiano spazio. Una sveglia meno aggressiva. Meno aggressiva, magari con una suoneria morbida, aiutano a strappare via. Ecco, vedi, aiutano a strappare via le immagini.
0: Via le immagini. Ah, cioè, quindi niente
1: Sì, oppure.
0: Ma se uno si sveglia da solo, voglio dire. Cioè, io non mi ricordo lo stesso, però i sogni.
1: Allora, la sveglia da solo, secondo me, è una sveglia abbastanza morbida.
0: Che c'è stato un periodo, no? Per esempio, era una figata pazzesca. Mm. Era un periodo in cui mi sognavo di fare delle robe tipo il parkour. Io una volta mi sono sognata di fare il parkour.
1: Ma io posso. No. Ho capito, ma tu metti in giro per la spuma e io devo ascoltare una che fa il parkour. Ma dai.
0: No, ma tu non puoi capire che figata.
1: Certo.
0: Quello me lo ricordo, saltavo da un tetto all'altro. Mm. Ma una sensazione che proprio mi sembrava assolutamente vera. Certo. Che quando mi sono svegliato ho detto no!
1: Che tra l'altro le ginocchia funzionavano, non facevano male.
0: Esatto,
1: no?
0: La schiena, non c'era l'ernia.
1: Perfette,
0: volavo da una parte. Ma io guarda, una sensazione meravigliosa.
1: Sì, Fabiana che vola. Comunque, la terza fase, il terzo consiglio: attenzione ai. Questo è bello: i primi tre minuti dopo il risveglio. Cioè, bisogna restare sdraiati nella stessa posizione, con gli occhi chiusi, prima di parlare con chiunque, toccare lo smartphone. Provate a ripercorrere il sogno partendo dall'emozione dominante, poi dalle scene principali, infine dai dettagli. Quindi quei tre minuti sono decisivi.
0: Vabbè, però. No, voglio dire, allora, chiaramente ti scoccia quando proprio ti svegli nel pieno, perché ti capita, no? Di un sogno bellissimo che proprio tu dici, non mi volevo svegliare, non mi ricordo, Ma però ci sono altre volte che invece ti svegli, cioè c'è un incubo, no?
1: A me la cosa che colpisce di più di tutte queste cose è i 4-6 sogni a notte che il nostro cervello fa. Non pensavo così tanti.
0: Infatti.
1: Quindi la maggior parte del bello ce lo perdiamo, evidentemente.
0: Beh, sicuramente. Diciamo che io, per esempio, mi ricordo quelli della mattina. Presto, cioè se mi sveglio e mi riaddormento, allora mi ricordo.
1: Sì.
0: Ma guarda, veramente quello del parkour è stato uno dei sogni più incredibili, fantastici che abbia fatto. Una sensazione, cioè io ovviamente non l'ho mai fatto il parkour, ma so che cosa si prova.
1: Ma che cosa?

0: spettacolo dopo il Big Bang, mentre si prepara questo tour incredibile anche quest'estate. Allora, noi siamo arrivati al momento dei saluti.
1: Ci ritroviamo domani, giovedì. È stato un bellissimo mercoledì, non è ancora finito.
0: No, arrivano, infatti, manca tutto un pezzo.
1: Tutto un pezzo. Ci vediamo domani, dai, le 10.
0: A domani.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: E poi arriva One Match.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
4: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
3: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
5: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
3: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti. Da poco passata l'una e allora inizia un'altra puntatona di One Match da lo zio Francesco Nasti e da...
8: E ci sono anch'io, Andrea Brum Brum Ferrari, pronti per questo appuntamento sacrosanto. È un rito dalle 13 alle 14.
1: Dillo ad alta voce.
8: Fino alle 14 ci siamo. Esatto. Questo volevi che io dicessi?
1: No, che hai detto che è un appuntamento sacrosanto, come è sacrosanto in qualche modo un altro rito, quello del mangiare.
8: Sì.
1: Quindi
8: sì,
1: oggi
8: sì,
1: c'è
8: sì.
1: Un match gastronomico.
8: È vero, almeno circa una volta a settimana facciamo un food match match, rimanete incollati alla radio, mettetevela proprio all'orecchio perché c'è un match fantastico da non perdere, così come non è da perdere la nostra musica. La musica di Radio Number One. Allora cominciamo con Harry Styles.
7: One match. E tu, da che parte stai?

0: con American Girls su Radio Number One per cominciare One Match di mercoledì 20 maggio e siamo contenti di essere qui come sempre per fare un bel food match, perché oggi si parla proprio di cose che vengono apprezzate,
1: ci stai perdendo in preamboli, vai alla ciccia come si dice, e se si dice vai alla ciccia ci sarà un problema, la ciccia è la carne e no così dicevo in generale.
0: Sì, vuoi portare già gli ascoltatori dalla tua parte, ti ricordo che sia ieri che lunedì hai perso e secondo me andrà così anche
1: cosa
0: oggi.
1: Cosa c'entra? Non è che c'è una come lanciare i dadi.
0: Vabbè, insomma, il match di oggi strano che non sia stato ancora fatto perché è abbastanza semplice. Quando volete mangiare qualcosa che vi piace davvero, questa è la domanda, siete per la carne o siete per il pesce?
1: No, vabbè, oggi è la domanda più semplice che si possa fare, quindi votate, votate, votate in tutte le loro declinazioni, carne e pesce.
0: Assolutamente, certo, certo. Poi soprattutto si parla di secondi piatti più che di primi, perché la pasta con ragù è un'altra cosa, la pasta con lo scoglio,
1: la pasta con le sarde,
0: si potrebbe in effetti mettere anche meglio lo spaghetto allo scoglio o le tagliatelle al ragù.
1: Guarda,
0: sì,
1: che
0: essere,
1: la
0: sì,
1: carne e il pesce in tutte le loro declinazioni sono divisive e oggi vediamo un po' chi ha ragione.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Io sono per il pesce, carissimi, sono per il pesce, gusto fresco, delicato e raffinato.
1: Come, scusa? Delicato.
0: Gusto fresco, delicato e raffinatissimo. Quando è possibile, so che il pesce è buono, io scelgo sempre pesce al ristorante o magari anche al supermercato, se devo comprarlo, poi cucinarlo e mangiarlo a casa, perché no? Il pesce che poi ti dà finezza, freschezza, no? Come detto, equilibrio. Fa estate il pesce, no? Ed è anche perfetto più rispetto alla carne per le diete. Per le diete.
1: Hai dato già dei bei puntelli per il tuo e adesso tocca al mio.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei

0: Come siamo abituati, la grigliata e il barbecue, le tavolate, tutta la carne unisce, poi cioè le tavolate imbandite,
1: no,
0: unisce, la carne unisce, è proprio una questione anche di emozioni, di culinaria, quindi tu sei, cosa facciamo oggi? Grigliatona, vai, classico, scusa, dopo giorno a Pasquetta che si fa? Si fa l'agnello, che è il carne, quindi direi che la carne fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra goduria, ti piace questa cosa, e poi è proprio un'esperienza sociale.
1: Tra poco risponderò a queste illazioni dello zio Nasti, che fa il solito esagerato, in tutti i mesi fa gli esagerati.
0: Senti chi parla.
1: Voi da che parte state? Preferite un bel piatto, possiamo dire, di carne, un bel piatto di pesce, a base di pesce? Il numero per i vostri messaggi, il 393 444 0444, e ora Katy Perry.

0: California Girls, Katy Perry su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio. C'è un match oggi, ma c'è un match
1: succulento, possiamo dirlo, per entrambe le fazioni.
0: Allora, sia il pesce che la carne. Alziamo entrambi la mano. Alza anche sì, tu. Alziamo la mano perché entrambi amiamo tutte e due le cose.
1: Giusto.
0: Anche voi avete mandato un sacco di messaggi a tal proposito, perché tutti quanti che scrivono: a me piacciono tutte e due. Sì, ma noi vi mettiamo di fronte a una scelta come tutti i giorni, quindi dovete far propendere la bilancia da una parte o dall'altra. Troppo facile, giusto, Andrea?
1: Eh sì, perché One Match è proprio questo: vi mettiamo apposta in difficoltà, ma anche noi stessi ci mettiamo in difficoltà, perché appunto piace a entrambi, sia la cena di pesce che di carne, no? Però oggi dobbiamo scegliere.
0: E se ci piace?
1: No, non lo dico.
0: E se
1: non
0: ci
1: lo
0: piace,
1: dico.
0: Ci piace.
1: Ah, ok, no, pensavo un'altra cosa,
0: Facciamo un primo giro, il primo round, primo messaggio, vai.
1: Dice: vuoi mettere un bel salmì di cervo, Fede? Quindi il voto è per lo zio Nasti.
0: Ma sai che mi hai fatto venire voglia di quella carne che mangi in montagna, che è devastante.
1: Calmati, so. Andiamo ad ascoltare il messaggio vocale successivo.
0: Mi accende gli ormoni di quelli proprio. Va bene, ascoltiamo un messaggio audio.
2: Buongiorno ragazzi, Axel da Mantova. Sì. E io so per il pesce. Al di là dei primi, che sono tutti buoni quelli col pesce, ma una bella grigliata di gamberoni, un bel fritto misto, una bella orata di cartoccio, una bella trota salmonata, pesce.
0: Magari
2: quando
0: meno.
2: Voglio veramente togliermi un ospizio, pesce.
0: Pesce.
1: Grazie.
0: Sai che oggi non riesco a insultarti sulla tua posizione? Cioè è difficile insultarti.
1: Guarda, ha fatto già lei degli elenchi di piatti incredibili. Io faccio anche silenzio.
0: Ma va bene, guarda. Va bene. Allora io rilancio con una bella fiorentina. Ma un bisteccone che ti ho detto lì. Dice vedi come sono. Bagnami.
1: Hai scelto proprio un piatto che forse è addirittura più costoso rispetto a un secondo di pesce normale.
0: Buonissimo.
1: Quindi non so se...
0: Buonissimo.

0: match che per il momento ci vede in parità.
1: Assoluta, ragazzi.
0: La domanda è questa: se doveste scegliere cosa mangiare per puro piacere personale, andreste più sulla carne o più sul pesce? Molto interessante.
1: Molto semplice.
0: Però dovete schierarvi. Esatto. Assolutamente. Al 393-444-0444.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi.

0: cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porte aperte sabato e domenica.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Radio Number One.

0: con la stessa direzione su Radio Number One, nel pieno di un match divisivo a tal punto che se ci fosse una delle due fazioni che vince in questo momento è quella del tutte e due. Cioè, quindi la terza.
1: Sì, perché, anche sì.
0: Ma non si fa, ragazzi. Cioè, vi chiediamo proprio di schierarvi. Fatelo.
1: Fatelo con libertà assoluta. Pensate dei piatti. Poi magari faremo anche una carrellata di piatti per l'uno o per l'altra.
0: Andrea, stiamo male.
1: La fine magari possiamo farlo. Dai, poi c'è anche il gioco. Quindi rimanete con noi perché poi tra poco si gioca pure. Un po' come tutti questi giorni. Abbiamo dei messaggi che sono arrivati. Sì, apriamo un altro round. Sì. Allora, vediamo un po'. Questo messaggio dice: così distinto senza pensare alla dieta, senza pensare agli amici, senza pensare a nient'altro, carne.
0: Ma proprio però, così, eh? No, pensa se pensasse, scusate il gioco di parole.
1: Ma scusate, ma perché questa cosa qua? Cioè,
0: cosa c'è?
1: Non so, Ferragosto, 38.
0: Cosa c'è?
1: Ferragosto, 38 gradi, grigliata pesantissima sotto il sole, dopo la terza salavella.
0: Andrea Brum Ferrari, ti riporto all'ordine. Attenzione, perché non puoi toccare la grigliata di Ferragosto. Ricordatelo.
1: Ma sì, ho capito, però nel senso, già ci sono 40 gradi fuori,
0: mangi
1: roba caldissima.
0: Sì.
1: La birra che all'inizio è ghiacciata ti rinfresca, poi però la senti dentro, subito ancora il quadruplo.
0: Dirò una porcata, voglio leccare il grasso che cola quando è calda di Ferragosto, proprio che tu c'hai la va bene. Ciao ragazzi, la grigliata di carne è tanta roba, ma volete mettere con un bel fritto misto di pesce? Mamma. Voto d'Andrea, caro Federico.
1: Bello croccante, grazie.
0: Ce n'è per tutti, eh. Poi andiamo con un audio, direi di sì, vai.
2: Io adoro sia carne che pesce, quindi direi 50-50. Però se proprio devo schierarmi, una bella fiorentina e la chiudiamo così. Ciao Rosy.
0: Ciao Rosy, e la chiudiamo così, mi piaceva.
1: Lo senti, zio, questo profumino di branzino al sale?
0: Però
1: al forno,
0: scusa, anche allora, sui profumi, Andrea. Profumo della carne è una cosa. Profumo del pesce a volte è proprio anche in italiano puzzi di pesce. Quindi è un'accezione negativa, invece il profumo di carne, non c'è puzzi di carne. Ti piace questa botta?
1: No,
0: beccati questo dritto, no, alla Yannick Sinner, drittone.
1: Guarda, penso che sia scorrettissimo metterla semantica e sui significati delle parole, di alcune espressioni che io vieterei, chiamerei la Treccani e vieterei.
0: Povero uomo, quando ti becco col punticino, va bene. Torniamo alla musica, voi continuate a votare.

0: Daylight Maroon 5 su Radio Number One. Ti ho detto che entro fine puntata avremmo fatto un elenco di piatti. No, te lo chiedo subito quel momento lì, il momento tradimento.
1: Tu mi sfidi, sì, a suon di piatti, e allora io ti risponderò. Vediamo un po' chi la spunta in questo caso.
0: Vuole vedere allora.
1: Va bene, allora, momento tradimento, è un botta e risposta. Oggi il contendere è carne o pesce, vediamo un po' chi dei due la spunta.
0: Ho lanciato io la sfida, comincio io, posso?
1: Certo.
0: Spaghetti alle vongole.
1: Fiorentina.
0: Ma dai, per favore, ma vuoi mettere... Quello è un secondo, allora io ti dico, come già hanno fatto molti degli ascoltatori, frittura di calamari e gamberi, croccante, calda, irresistibile.
1: Stracotto, che ti si scioglie in bocca.
0: Mamma, mi viene un po' da... la nausea. Una bella grigliatona di pesce,
1: allora,
0: che gli vuoi dire?
1: Che gli vuoi dire? Gli rispondo con degli arrosticini. No, dico che ti piacciono gli arrosticini, della centro Italia, abruzzesi, quelli originali doc.
0: E io vado con un bel piatto lussurioso, le linguine all'astice. Un toccasana.
1: Vuoi andare un po' più sul complicato? Io ti rispondo con un bel asado argentino. Mamma mia!
0: L'ha detto perché oggi è in onda con la maglia di Lautaro Martinez. A parte quello, io direi un bel risottino alla pescatora,
1: delicato.
0: Risottino ai frutti di mare.
1: Delicatissimo.
0: Fuori io caldo,
1: allora,
0: dentro.
1: Sì, scusa, finisci?
0: No, che è tutto il mare concentrato in un piatto, è fantastico.
1: Questo è il tuo, io invece a questo punto vado un pochettino più a sbragare. Una bella BBQ ribs, quelli americani, no? Presente, un burgerone che proprio sta... con quelle salsine giuste.
0: Credo che potremmo andare avanti per tutta la vita. Io ti direi, a me non piace tanto, devo essere sincero, l'abbiamo già detto in altri match, però per chi piace, insomma, il crudo, il sushi misto, insomma, anche quello è un piatto che piace.
1: Allora, chiudo anch'io così con il prosciutto crudo, prosciutto cotto, camortazza, la mortadella,
0: lasciamo perdere l'impepato di cozze.
1: Allora così, l'abbiamo chiusa.
0: La paella,
1: lasciamo perdere, lasciamo perdere.

0: la domenica.
1: C'è anche Safe con Buona Domenica qui su Radio Number One in One Match. Sì, è arrivato il momento del gioco.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
3: Yes, quindi dovete fare una cosa, essere velocissimi e vi regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Quindi cosa dovete fare? Mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda, il vostro nome naturalmente, e la domanda è la seguente:
1: qual è il pianeta con il maggior numero di satelliti naturali del sistema solare? Le opzioni: Saturno, Marte, Giove o Mercurio?
3: Questa è difficile però, Andresco, ripetila per bene, piano piano.
1: Qual è il pianeta col maggior numero di satelliti naturali del sistema solare? Le opzioni: Saturno, Marte, Giove o Mercurio?
3: Quindi rispondete subito.
1: Veloci, veloci, veloci al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Jamiroquai con All Right su Radio Number One, una canzone, una grande canzone che ha già 30 anni.
1: Pazzesco. Non lo dire! No, capito, mai più! Non ti permettere!
0: Quando ci sorprende l'età di una canzone, viene naturale anche dirlo in diretta, capito?
1: Era ieri. Va bene, abbiamo una vincitrice, allora con grande piacere facciamo i complimenti. Vediamo se ha vinto davvero. Viviana, pronto?
0: Ciao Viviana!
2: Pronto, ciao, eccoci.
1: Buon pomeriggio.

0: Taranto, a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, con 20.000 varietà di piante e fiori. Quindi, sì, domanda d'uopo, con chi ci andrai?
1: Vediamo un po' chi se lo merita.
0: Brava, così mi piaci, giusto, merito, infatti è giusto.
2: Sì, no, no, infatti deciderà poi successivamente, tanto la data è aperta, quindi quando riceverai i biglietti potrai deciderlo. Solo una cosa all'ultimo, giusto per chiudere, Viviana, davanti un bel piatto di carne o di pesce, che cosa sceglieresti?
1: Io non mangio pesce.
2: Quindi voti lo zio Nasty.
1: Per forza la carne.
0: Io ti bacio proprio e ti abbraccio. Grazie, sei un'ascoltatrice perfetta. Viviana, buona gita. Grazie ancora.
1: Grazie anche a voi. Buona giornata.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
0: Te la sei cercata, Andrea? Te la sei cercata? È così. Tu, perché tu dalla voce hai detto questa donna, sentivo questo. E pensavi carne, pensavi pesce, e invece l'hai detto carne, vedi?
2: È andata male. Intanto, invece, non è per niente male l'ultimo singolo di Elisa, che si intitola Amore è. Lo ascoltiamo qui su Radio Number One, e poi mi sa che siamo già alla conta dei voti.

0: Elisa Foggi, scattare una foto.
1: Amore è il nuovo singolo di Elisa. E allora ci mancano pochissimi minuti alla chiusa anche questo primo pomeriggio nella sfida in One Match. Sta vincendo la posizione carne. A questo punto, Andrea, un mini appellino, te lo lascio, sono buono.
2: Sì, infatti.
1: Ti lascio un contorno, prego.
2: Piccolo scarto di voti, quindi io insisto nel dire che al pesce poi bastano pochi ingredienti e sei a posto. Magari con un po' di olio, un po' di sale, limone, QB, quanto basta, già sei a posto, mi sembra perfetto. E poi il pesce è leggero, cioè ti senti leggero, manco hai bisogno di rilassarti appena dopo, non è che ti sale l'abbiocco, perché io so già che lo zio Nasti, dopo la diretta, vuole mangiarsi una bella costata.

0: torniamo alle 15, sparo a caso, 15 e 10 vuole il divanetto per poltrire, per dormire.
1: No, ma hai fatto venire voglia di salsiccia, anche di fettine di salame da stuzzicare.
0: Ma poi la tua produttività.
1: Che me frega la produttività, mai prodotto niente in vita mia, mi metto adesso.
0: Allora, sui social metteremo i video dello zio Nasti sul divanetto all'ingresso di Radio Number One, nella sede principale in cui dorme Russa.
1: Esatto. Basta, che devi fare?
0: Dai,
1: gli ultimi voti. 393 444 0444. Carne o pesce?

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do su Radio Number One. No, sto ridendo perché, allora,
1: dillo,
0: questa se
1: dillo.
0: Non sbaglio era la canzone di 50 sfumature di
1: certo,
0: grigio, giusto?
1: Certo.
0: E quindi immaginavo lo zio Nasty protagonista, insomma, delle cose un po' perverse.
1: Voi non state quindi... bene, dico voi perché anche tu ridevi a questa notizia.
2: No,
1: questa
2: non
1: sua
2: capivo
1: idea.
2: Dove lui volesse arrivare.
1: Adesso vede me coi frustini come Mr. Grey, ma magari ci avessi quei... Ma senti, più che altro l'elicottero mi...
0: Purtroppo
1: va bene.
0: Io... Silenzio stampa d'ora in avanti.
2: 50 sfumature di zio potrebbe starci.
1: Ma basta, siamo andati fuori tema, c'è un vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: lo sapevo che finiva così. La dovevate buttare in cacciara.
2: Vince Andrea Brum.
1: No!
2: Vince lo zio Nasty?
1: No, ha vinto lo zio Nasty,
0: ha vinto la carne.
1: Ha vinto la carne, prometti che ha vinto.
2: Perché
1: la carne.
2: Carne e carne, mala.
1: E lo so, però quella da mangiare, quella di cui abbiamo discusso, il One Match ha vinto contro il pesce.
2: Oh, il tuo collega non riesce più ad andare avanti, eh?
0: No, lo so. Insomma, mi dispiace perché io ho fatto di tutto perché vincesse il pesce e mi ritrovo qui proprio
1: esatto.
0: Molto triste, ecco,
1: beh,
0: la situazione.
1: Vabbè, vi lasciamo con un delicatissimo Stefano Federici con il suo PN1 in cui parlerà delle sfumature di grigio, di rosso, di bianco, di verde, tutte le fai tu, eh?
2: Io cercherò di essere meno sfumato possibile, però di essere lì, far sentire la presenza, va bene?
1: Sentire a stelle de Rosetta. Ragazzi, siamo andati oltre, quindi io ringrazio Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie allo zio Francesco Nasty, grazie a tutti, noi torniamo domani dalle 13.
2: Ragazzi, grazie per aver sfumato.
1: Esatto, se non ci licenziano ci sentiamo domani. Buon pomeriggio a tutti, ciao!
0: Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
7: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
6: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
7: E la qualità anche.
6: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
7: Sempre, sempre.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
10: Mercoledì ci siamo, mancano pochi secondi all'inizio del pomeriggio number one, grazie a 50 sfumature di zio, grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari, sono le 14 e un minuto, tra poco il PN1 del mercoledì, ma prima l'informazione.
11: Radio number one notizie.
12: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Il PM di Milano ha chiesto 12 anni e 10 mesi di carcere per i due diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti di uno studente 22enne, Davide Simone Cavallo. Chiesto anche un risarcimento di 1,5 milioni di euro. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in Corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva riportato in superficie i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo e disporrà le autopsie sui corpi appena rientreranno nel nostro paese. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata gravemente all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Lodigiano. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito carabinieri e 118. È stata trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. L'aggressore è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di catturarlo. Il folle investimento di pedoni nel centro di Modena ha convalidato il fermo per Salim El Kudri. Per la Jeep voleva colpire più persone possibile e non ha agito per un disturbo psichico. Inoltre ha rilevato il pericolo di fuga in Marocco. Castelvetrano, in Sicilia, corse clandestine di cavalli in un ippodromo abusivo. Emesse 5 misure cautelari anche per maltrattamenti e doping sugli animali. Altre 7 persone sono indagate dai carabinieri perché avrebbero partecipato come proprietari dei cavalli o come fantini. Lo sport, il calcio, l'Arsenal vince con una giornata d'anticipo la Premier League dopo 22 anni di attesa. Il Monza invece è la prima finalista dei play-off di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata batte in casa la Juve Stabia 2-1 con doppietta decisiva nel finale di Cutrone. Giro d'Italia da Porcari a Chiavari di 195 km, oggi attraversando le magnifiche Cinque Terre con 2 Gran Premi della Montagna di seconda e terza categoria. Dopo la crono un'altra chance per Vingegaard di strappare la maglia rosa al portoghese Eulalio. Tennis ad Amburgo, il giorno degli ottavi di finale, Luciano Darderi affronta il tedesco Hanfmann, nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Signori, ci siamo, tocca a noi, c'è la sigla.

0: siete, dite oh.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1
2: Pomeriggio Number One.
0: Canzone che dedico al mitico Pagani, che con il suo amico Marco sta lavorando con

0: pomeriggio, buon PM1. Oggi vengo da Edolo.
1: Oh, bel paese.
0: Lo conosci bene?
1: Molto bene, molto bene, perché ci sono nato. Saluto tutti gli amici con paesani di Edolo Brescia.
2: Ciao Stefano, Damiano sempre presente. Ciao, a volte Damiano. Sto in silenzio perché non riesco, ma presente tutti i giorni.
1: Grande,
2: ciao.
1: Grande. Grazie naturalmente a tutti voi per aver partecipato all'appello.
3: Buongiorno. Popolo number one, siete nel posto giusto.
1: Là, addirittura.
3: Dove? A Radio Number One c'è il PN1. A Radio Number One c'è il PN1.
1: Grande Piera, un abbraccione gigante. La domanda che vi faccio è questa: le cose secondo voi potrebbero migliorare oppure...
4: Come detto nel precedente messaggio, ecco. Ci sono Stefano con i piccioni.
1: Appunto.
4: E siccome ho messo sul balcone dei nuovi tappeti, vorrei sapere se si può somministrare ai piccioni l'imodium, oppure esistono delle mutande col pannolone, così non fanno la cacca sul tappeto.
1: Perfetto, come inizio niente male, ma la situazione potrebbe andare ancora peggio.
5: Ciao Arturo,
1: eccolo.
5: Sono Rodolfo, il cuccatore dei boschi, presente con tutte le mie donne che non mi lasciano stare. Pretendono sempre qualcosa da me.
1: Chissà cosa.
6: Ciao Stefano, Marcello, il mister Piemonte presente. Ciao Stefano, buona

0: Te Ubiaconosio, il titolo della canzone di Karol G, in onda adesso. Signore e signori, l'appello continua, siete veramente scatenati oggi.
1: Ciao Stefano,
0: ciao
1: Thomas e Ivo, sempre presenti.
0: Bravi.
1: Dai che qualche volta ti prendi al suo Ferrari Cavalli.
0: Ferrari Cavalli mi mancava.
2: Ciao Stefano, ma grazie. Se vuoi il creme della creme, arrivo
0: so.
2: Anch'io.
0: Vai.
2: Dai che mercoledì.
0: Questo è il popolo number one, signori.
3: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo, che sto tornando da Tortona. Oh, lo senti questo clacson?
0: Vai. Questo è il popolo number one, signore e signori. Vi porto in Calabria per un paio di minuti perché a quanto pare un anziano calabrese sarebbe riuscito a far asfaltare non uno, non due, ma 500 chilometri di strade dissestate, spacciandosi per l'organizzatore del Giro d'Italia. È tutto molto bello, ho fatto alcune ricerche, a quanto pare sarebbe una fake news, ma il tema asfalto, soprattutto in parecchie regioni del sud, è caldo, soprattutto in Calabria. Sono stati contenti perché grazie al passaggio al Giro d'Italia le strade sono state asfaltate e le buche lungo il percorso sparite in tempo record. E ci sono anche degli esempi. A Cosenza, i 3 chilometri interessati dall'arrivo di tappa sono stati completamente rifatti nei giorni scorsi. Ci sono stati i cantieri aperti in pieno giorno con il traffico che è stato ovviamente rallentato, disagi inevitabili, ma con un risultato evidente. Carreggiate lisce e asfalto nuovo di zecca per accogliere telecamere e ciclisti. Il Giro d'Italia, tant'è che in molti hanno ipotizzato, ma facciamolo passare più volte durante l'anno questo Giro d'Italia, almeno le strade italiane sono lisce, asfaltate, le buche non provocano incidenti. Con Rolling Stones su Number One, The

0: 7:20:26 con il pezzo firmato The Colors, Rolling Stones, live su Radio Number One, il PN1 del mercoledì. Salutiamo tutti quelli che all'appello ci stanno arrivando con qualche istante di ritardo, ma hanno la giustifica in mano.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio, sempre presente, sempre all'ascolto tra un appuntamento e l'altro. Sandra da Chieve o Lodi, dove lavoro.
0: Grazie,
1: un bacio.
0: Grazie Sandrina, un abbraccio anche a Gigi da BG, a Edda dal Lago di Iseo.
2: Ciao, ciao a tutti, io ci sono, Michela da Parma e stasera tifo Palermo. Ciao.
0: Un abbraccione a tutti gli amici di Palermo e gli amici di Catanzaro, perché chi raggiungerà il Monza lo sapremo stasera, perché c'è la seconda sfida all'andata 3-0 per il Catanzaro, ma adesso il Catanzaro andrà a Palermo per la seconda sfida, quindi dovrà vincere almeno con un gol di scarto, penso, o pareggiare, non lo so in classifica come stanno messe, ma questa sera alle 20 il Catanzaro avrà 3 gol di vantaggio sul Palermo da difendere. In arrivo Michael Bublé su Number One.

0: ultimamente spunta parecchio nel palinsesto di Radio Number One e parecchio anche nel PN1. Ci scrive Deb: ciao Radio Number One, vorrei salutare la mia collega Karima che mi obbliga ad ascoltare la vostra radio ogni santo giorno per tutto l'orario lavorativo. Saluti da Nicchia Luxury a Capriolo, Brescia. Siete dei grandi, grazie.
1: Ciao Stefano, ci sono sempre anch'io, tranquillo.
0: Un abbraccione amico mio, salutiamo anche Jessica che sta lavorando, ci ha scritto, vi sto ascoltando, grazie Jess. Sono le 14:22, torniamo in Egitto, tra pochissimo.

0: Classifica dei primi 10, coloro che si sentono super campioni e perché no cercar di vincere la medaglia d'oro virtuale e il titolo di super campione. Siete pronti per tornare in Egitto? Purtroppo devo accompagnarvi dalla Sfinge, la nostra peggior amica.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, bentornati e bentornate nel PN1. Si avvicina l'appuntamento di domenica sera 24 maggio, dove finalmente ci conosceremo. Non vedo l'ora, magari lancerò qualche maledizione, ma chi... soprattutto al festeggiato.
0: Ma malediciti tu, ma scusa.
2: Taci, ma umano.
0: Ma come taci? Ma taci
2: ti tu. Maledico!
0: No, va bene, sto zitto.
2: E allora prepariamoci per l'enigma. È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Cioè, questa qua mi vuole proprio male, vuole maledire me, ma scusi, si maledica lei, le tiro le zampe domenica. Torniamo a noi, 393-444-0444, maledizioni a parte, questo è il terzo enigma della settimana, risentiamolo.
2: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Sentiamo. È una di quelle scuse che tecnicamente utilizzano soprattutto le persone durante l'estate per non andare a lavorare. Pensateci, qual è quella scusa tra le più utilizzate per non andare soprattutto d'estate a lavorare? 393-444-0444. Su Radio Number
3: One, PN1. Pomeriggio Number One.
4: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
5: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
6: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
7: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
5: Ma chi è questo, scusa?
7: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
6: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
7: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Radio Number One è dove

0: un'altra canzone legata all'inizio dell'estate 26 con qualche giorno anticipo.
1: Allora ragazzi, fermi tutti, volevo ricordare a tutti quanti che domenica a Teppedì di Dalmine ci sarà la festa di 25 anni di radio del nostro Stefano Federici.
0: Ma grazie
1: Vi raccomando di non mancare

0: Hanno appena detto che ci saranno domenica e ringrazio naturalmente tutti i vertici di Radio Number One che mi hanno permesso di organizzare il 25esimo anno di radio, festeggiare insieme a voi al Peperi di Dalmine. Ci sarà la cena, ci sarà il dopo cena con la cena cantata, la presentazione di Michela Persico, dei miei colleghi di Radio Number One, quelli che riusciranno a venire impegno dopo impegno, ma anche l'enigma della Sfinge. Finalmente potrete conoscere, incontrare la mia acerrima nemica, lei.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Quando uno non vuole andare a lavorare, tecnicamente prende una scusa. E la scusa che oggi ha preso la Sfinge, chiedendola a voi, fa parte della top 10 di scuse legate al fatto che durante l'estate molti preferiscano stare a casa, con una scusa banale presentata al proprio capo. Quale potrebbe essere?
2: Potrebbe essere: ho l'unghia incarnita.
0: non è quella, cara Piera, non è quella.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Ma avrà bevuto al massimo un succo di frutta, Piera, non beve mica, malefica di una sfinge.
4: Sono Luigi da Bergamo.
0: Ciao Luigi.
4: E per caso le scottature per il sole?
0: No.
4: Ciao, siete i migliori, Luigi da Bergamo.
0: Grazie Gigi.
5: Secondo me è il box auto, ma che ci si possono fare tante cose, vero Stefano? Al Chiomera da Pavia.
0: Ma perché tu sei stato nel mio box, non ho capito.
6: C'è PN1.
0: Grande.
6: Questa è facile, Ste, l'allergia, Davide da Bergamo.
0: No, non è nemmeno l'allergia.
7: D'estate fa troppo caldo, allora non si lavora. Ciao Davide da Limone Piemonte.
0: Davide da Limone Piemonte, purtroppo è arrivato il momento in cui stiamo naufragando con i vostri esempi, le vostre risposte in un mar rosso sempre più rosso.
8: Ciao. È la pressione bassa, Paola da Villone.
0: Sto a casa perché c'ho la pressione bassa, potrebbe essere, ma non è, anche perché l'audio fa capire che non è quello.
9: Ciao, sono Fabio da Bizzolo. Ciao ragazzi! E il matrimonio?
0: No. Almeno quello lasciamolo stare, non c'entrano i matrimoni. Sì, alcuni magari prendono delle ferie per essere presenti ai matrimoni, però al capo, diciamo, dicono altro.
9: Ciao, sono Fabio da Bizzolo. Ciao ragazzi!
0: Ah, ancora quello di prima, no?
10: L'enigma della Sfinge.
0: Vai!
10: Stavolta è dura, vediamo un po'.
0: Vai,
10: provaci. Secondo me è... ho preso troppo sole, ho un colpo in testa.
0: No, colpo.
10: Ciao Mariluzzo da Piateda.
0: Ho preso un colpo in testa o un colpo di sole, è diversa la cosa.
11: Sì, Radio Number One, Bass Media Legnano. Ho la pressione bassa, mi gira la testa e non sto in piedi. Ecco. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, amico mio.
12: Ciao Stefano, sono Michael dalla provincia di Torino.
0: Ciao Michael.
12: È per caso il calo di pressione?
0: No, non è quella la scusa. Almeno non è una tra le scuse che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.

0: Beautiful People, canzone di qualche tempo fa di Khalid con Ed Sheeran, 2:38 rigorosamente in diretta in FM, Dab e App, il pomeriggio number one. Al suo interno il collegamento con l'Egitto, non ha specificato da quale zona, vicino o lontano al Mar Rosso, sia la Sfinge, ma ha specificato solo l'enigma, questo.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Nella top 10 delle scuse che gli italiani danno ai loro, diciamo, capi oppure ai loro responsabili, c'è una scusa che non avete ancora detto:
2: prenotare le vacanze anche da Cremona.
0: Anche quella potrebbe esserci, ma non è.
3: Ciao da Fabio. E secondo me la scusa che usano specialmente in estate è: scusa, ma oggi non posso venire al lavoro perché ho fatto una colica.
0: No, non è nemmeno quella.
4: Ciao, sono Cristina da Maleo. Secondo me la scusa più utilizzata è un'avaria alla macchina. Ciao.
0: No, non è nemmeno quella, Cri. Un abbraccio a te e gli amici di Maleo.
5: Sempre Monica da Volta Mantovana. Dissenteria.
0: No, non è la dissenteria, cara Monica.
6: Buongiorno da Brescia. Saranno i giorni di malattia?
0: No, va bene. Allora, non sono i giorni di malattia, nel senso che gli italiani solitamente durante l'estate, quando stanno a casa, soprattutto nel periodo più caldo, forniscono una scusa, ma ne forniscono in realtà tante. Nella top 10 delle scuse più utilizzate c'è quello che non avete ancora detto.
7: Ho le galline da accudire, no. Le pecore da pascolare.
0: No, un attimo, risentiamolo. Scusate, ci ho parlato sopra, ma merita un approfondimento. Rodolfo, prego.
7: Ho le galline da accudire, le pecore da pascolare, le rane da veder saltare, le cavalle da...
0: No,
7: Deborah, non posso dire... Ecco, ma...

0: La nuova di Fulminacci, 14:43. Torniamo immediatamente in Egitto con l'enigma numero 3 di questa settimana. Un enigma complicato, riguarda l'estate, soprattutto quelle scuse che gli italiani hanno quando non vogliono andare a lavorare. Sfinge, tocca a lei.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
2: Ciao, sono Stefania dalla provincia di Pavia.
0: Ciao.
2: Potrebbe essere un attacco di dissenteria dovuto al freddo dell'aria condizionata o un attacco di cervicale.
0: Ciao, buona giornata. Purtroppo è un ottimo ragionamento, poteva essere un attacco di dissenteria oppure la cervicale.
3: Ho bevuto troppa acqua fredda, no. Benvenuto il cagotto.
0: Ecco qua, no, vabbè, va.
3: Matteo da Foresto.
0: Siamo delicatissimi.
4: Buongiorno number one, secondo me è il calo di pressione. Buon pomeriggio a tutti, Michela Varese.
0: Ciao Michela da Varese. Saluto anche Cari che ha risposto al saluto inviato da Deba. Da Debo manda un bacione alla mia collega Deborah, vorrebbe tanto venire alla tua festa domenica. Bene. Io vi aspetto, ragazzi. Dai, dalle 19 la cena, dalle 21:30 il dopo cena. Tutte le informazioni le trovate su Instagram del Peperi, peperi.it. Sarà una grande festa con gli ascoltatori del pomeriggio number one. Ci sarà la Sfinge, ci sarà Michela Persico. Potremo finalmente conoscerci. 393-444-0444 per rispondere invece all'enigma della Sfinge. Piccolo break e tra pochissimo Tom Jones.
5: Pomeriggio number one.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al cancro.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni.

0: cantava questa canzone meravigliosa intitolata Black Betty 249, una grande canzone che il nostro programmatore Stefano D'Argenio ci ha regalato qui su Radio Number One, dove si sta gareggiando per il titolo di supercampione e per entrare nella top 10, i primi 10 supercampioni, quelli che solitamente omaggiamo con i loro messaggi vocali, con la base musicale legata alla salita delle scale di Rocky Balboa. Beh, signore e signori, una cosa alla volta, risentiamo l'indovinello di oggi, prego Sfinge.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Quella scusa che ti fa dire no, oggi non vado a lavorare, devo inventare una scusa, e allora gli dici al tuo capo, alla tua capo, oppure alle persone che naturalmente sono più alte in grado a livello lavorativo, quella scusa lì per non andare a lavorare. Nella top 10 c'è anche questa scusa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. Qual è?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Ho mio figlio malato che non sta bene.
0: Potrebbe
2: essere. Simona da Brescia. Ciao.
0: Non è quella, Simo, riprova.
3: Ciao Stefano, per l'enigma della Sfinge la scusa potrebbe essere: mi sono scottato facendo la grigliata. Alessio il pizzaiolo d'Albino.
0: Bella questa, però purtroppo non è. Mi scrivono: è morta la nonna per la 40ª volta. No, non è nemmeno quella.
4: Può essere la mia risposta per la Sfinge.
0: Quale?
4: Maurizio da Bergamo.
0: Vai Maurizio.
4: Ho dormito poco per il caldo, non sono riuscito a dormire perché era troppo caldo e non ho dormito stanotte e sono stanco.
0: Non ho dormito abbastanza, sono stanco. Beh, ci sono delle persone che nelle ultime ore hanno dormito forse una o due ore eppure continuano a lavorare, allora facciamo un applauso a quelle persone che non mollano mai.
5: Ciao Stefano, ciao. Non ho capito l'indovinello della Sfinge, comunque a prescindere volevo dire, non è che per caso un'ex moglie che fa girare le balle?
0: Non sono venuto a lavorare perché è la mia ex moglie.

0: bella comunque, eh? Anche se non l'hai capito. A proposito,
1: è tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.

0: Si chiama Somber, sta scalando le classifiche anche alla nostra Play One con due pezzi, uno dei due Potential. 2.55 c'è l'enigma della Sfinge, ci ricolleghiamo con l'Egitto per il terzo enigma della settimana, prestate la massima attenzione. Dottoressa Sfinge, tocca a lei.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo,
0: quali sono le scuse?
2: Ciao, sono sempre Luigi da Bergamo.
0: Vai Luigi.
2: Forse la scusa è che non so chi dare i bambini per tenere e quindi devo stare a casa dal lavoro.
0: Non è quella.
2: Ciao,
0: non è quella.
2: Siete sempre i migliori.
0: Grazie mille.
3: La colica,
0: Giovanni.
3: La colica, di solito l'estate viene le coliche, sento tutti i miei colleghi che dicono che hanno la colica, l'estate col caldo.
0: Si sa.
3: A giugno, luglio. E allora penso che sia la colica.
0: Non è quella, Laura.
4: Ciao Ste, sono Laura da Bormio. La risposta è c'è traffico in tangenziale.
0: Non è nemmeno quella, Laura da Bormio. Saluto te, gli amici della Valtellina. Non è causa traffico in tangenziale.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao.
5: Secondo me prendono la scusa tipo del traffico aereo, è saltato il treno, è saltato il volo. Qualcosa del genere. Francesca di Brescia, ciao.
0: Ah, perché tu vai a Brescia con l'aereo, però questa è bella, io la terrei in zona podio. Ottimo ragionamento.
6: Ciao, potrebbe essere il mal di stomaco? Irene da Pavia.
0: Il mal di stomaco? No.
7: Ciao, sono Claudio da Bergamo. Ho bevuto qualcosa di freddo, ho preso una congestione.
0: L'hanno
7: ciao,
0: detta,
7: ciao.
0: Tesoro, l'hanno detta, purtroppo non è. Francesco.
8: Ciao Francesco da Brescia, la scusa è semplice.
0: Vai.
8: Mi dispiace, domani non posso venire perché ho le emorroidi.

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 €. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora? Hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
12: Liberi di viaggiare!
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
12: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: pomeriggio, le 3 in punto, 3 un minuto in questo istante. Siete su Radio Number One, tra pochissimo la conclusione del terzo enigma della Sfinge di questa settimana, ma adesso le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo «Benvenuti in Israele». Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi d'origine e dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati al largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore israeliano a Roma. E stamattina a Villa Panfili a Roma, bilaterale tra Giorgia Meloni e il premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, che punta a far crescere l'interscambio tra Italia e India in 3 anni dagli attuali 14 miliardi a 20 miliardi. E a Pechino invece incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin, tra Cina e Russia un rapporto al massimo storico, hanno detto i due leader. È tutto da Nicola De Muro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
6: Signora, pronto?
7: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
8: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: e soprattutto l'enigma.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Prossimamente dirò: ho il serpente in casa. Ragazzi, dai. Grazie, sentiamo le vostre considerazioni. Ah, posso dare un indizio? Abbia superato le tre per forza, dai. Perché in tanti ci stanno ragionando, però posso dirvi che è un qualcosa presente soprattutto dove fa molto caldo. Un qualcosa presente dove fa molto caldo, e quando si guasta sta cosa necessita dell'intervento di qualcuno. Quindi la scusa è quella: ho quel qualcuno lì perché è successa quella cosa lì.
2: Nadia, Mariana e Roberto da Milano, per la Sfinge, la risposta corretta è la morte di un parente.
0: No, non è quella, tesoro.
3: Potrebbe essere l'allergia. Ciao ragazzi, Letizia da Ceriano Laghetto.
0: No, non è l'allergia.
4: Mio figlio non sta bene, non posso venire al lavoro.
0: No.
4: Ciao, sempre Davide da Limone Piemonte.
0: Non è quello, Davide, non è purtroppo quello, però state pensando con la R minuscola.
5: Buongiorno, Marvia da Manerbio. Potrebbe essere la pressione bassa?
0: Non è quello, Marvia. Salutiamo te gli amici di Manerbio.
6: Sempre Monica, la volta mantovana. Non riesco ad alzarmi perché l'aria condizionata mi ha preso il collo.
0: C'era un qualcosina, ti sei avvicinata, però, non è proprio quello lì, eh?
6: Stanotte mi è venuto il vomito.
0: Beh, però, dai, pian piano, stiamo cercando di arrivarci.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Dai, l'ho detto, quando c'hai quella cosa lì dove fa caldo e si guasta, arriva qualcuno in casa e quel qualcuno è diventato la scusa.
7: Ciao Stefano, per me è la febbre per un colpo di caldo.
0: No,
7: Billy Frank da Casalmaggiore.
0: Non è quella.
8: Ciao Ste, può essere il lutto di un parente?
0: No.
9: Ah, Stefano, forse una delle tante scuse del periodo estivo è quella: non ho nessuno che mi tiene i bambini, le scuole sono chiuse e non so come fa.
0: Dai, quando ti arriva il tecnico, ti arriva perché si è rotto qualcosa. Cosa?
10: È la spossatezza.
0: Ma no!
10: Michael dalla provincia di Torino.
0: Non è la spossatezza rompersi.
11: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
11: Può essere sta male mio papà o mia mamma o no. Figlio?
0: No, allora chiami il tecnico.
11: Scusa, grazie, buona giornata, ciao.
0: Ciao.
12: No. Allora, la scusa più ricercata è questa.
0: Vai.
12: Ho messo incinta la suocera. Questa racchiude tutte le scuse.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Kat Burns ce l'ha cantata, Radio Number One ve l'ha suonata. 15:13 si torna dalla Sfinge Malefica. Ultimi tre minuti di enigma, prego dottoressa.
2: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
1: Ho detto che è un qualcosa presente soprattutto nelle case dove fa molto caldo e quando si guasta necessita dell'intervento di qualcuno. Quindi era una cosa legata proprio a quell'aria lì.
3: Potrebbe essere l'idraulico?
1: No.
3: Erika D'Alecco.
1: Allora, tecnicamente qualcuno c'era arrivato, eh? Dobbiamo scoprire chi.
4: Pian piano stiamo cercando di arrivare.
5: Ciao Stefano, sono Andrea del Pisogne.
1: Ciao Andrea.
5: Secondo me perché dicono che sei guastato il climatizzatore.
1: Quindi?
5: E oggi arriva il tecnico.
1: Bravo.
5: E non vengo, posso venire a lavorare.
1: Bravo.
5: Ciao.
1: Bravo.
5: Buona giornata.
1: Buona giornata a te, caro Andrea, giusto? È Andrea? Ho la mente.
4: Pian piano stiamo cercando di arrivare.
5: Ciao Stefano, sono Andrea del Pisogne.
1: È Andrea, giustamente sta arrivando il tecnico perché mi si è guastata l'aria condizionata. È nella top 10 delle scuse utilizzate proprio dagli italiani. Complimenti, bravo.
3: Potrebbe essere l'idraulico?
1: Ho detto di no prima, purtroppo, e no anche adesso, sentiamo.
6: Ciao, sono Paola da Milano. Si è rotta l'aria condizionata, forse?
1: Bravissima. Anche Milano entra in classifica.
7: La risposta è questa. Mi si è rotto il climatizzatore.
1: Bravo. Bravissimo.
8: Ciao Stefano, Marcello, secondo me la scusa più utilizzata è: sto aspettando il tecnico del climatizzatore, l'idraulico, che mi deve mettere a posto il clima perché si è rotto. E ho bisogno assolutamente che venga a metterlo a posto e non posso venire a lavoro.
1: Nelle scuse italiane c'è la parola tecnico più che idraulico, l'hai detto come prima parola, quindi va benissimo. Entri in top 10 anche gli amici di Torino e provincia, grazie al mister ci sono.
9: Mi si è rotto il condizionatore, Sara d'Ardesio Bergamo.
1: Brava Sara.
10: Ciao, sono Riccardo Domenia, la scusa dovrebbe essere che si è rotto il condizionatore e deve arrivare il tecnico ad aggiustarlo.
1: Bravissimo.
11: Ciao Stefano, si è rotto il condizionatore, sto aspettando che arriva il tecnico.
1: Grande.
11: Valentino da Piacenza.
1: Grande Vale, anche Piacenza c'è.
12: Si è rotta l'aria condizionata.
1: Brava. Grazie a tutti voi per aver giocato. L'enigma della Sfinge tornerà domani intorno alle 2:25 qui su Radio Number One. La Sfinge invece tornerà in azione più tardi, tra meno di un'ora, con la parola nascosta nel sarcofago. In arrivo con Hoplite, una ex numero uno della Play One, c'è Taylor Swift. I had a dream.

allidire. Scopre che la moglie, e dico la moglie, ha una relazione con suo padre dal baby monitor della figlia. Avete presente? Un tempo c'erano le radioline per ascoltare quando i bambini si svegliavano, adesso la situazione è diventata ancora più multimediale, adesso vi filmano pure i bambini, quindi potete dare un'occhiata anche alle varie telecamere. E c'è stata questa scoperta, ha scoperto che la moglie aveva una relazione con suo padre, cioè il padre del marito, capito? E così è andato a farsi friggere un matrimonio. Declan ha avuto questa spiacevole sorpresa controllando il baby monitor. Pensava di controllare il bambino, in realtà oltre al bambino in quella camera c'era anche il padre suo, cioè il padre suo, no? Del papà del bambino e la moglie. E è stata fatta una scoperta pazzesca: la moglie di lui aveva la relazione col padre di lui. E Stephanie ha negato la relazione tra i due, asserendo di essersi fidanzati solo dopo che il marito li ha cacciati di casa. Quindi un casino pazzesco, insomma, non smettiamo mai di stupirci. Grazie al baby monitor è stata fatta questa scoperta che ha dell'incredibile. Lei andava con il papà di lui.

0: Love qui su Radio Number One, dove tre minuti fa abbiamo parlato di tradimenti, perché ha scoperto che la moglie aveva una relazione con il padre di lui dal baby monitor della figlia. E tra l'altro anche la figlia adesso, vabbè, lasciamo stare quello che è successo, poi nascerà un altro bambino, non sarà figlio di lui, un casino incredibile. Quindi questo baby monitor in realtà doveva servire per controllare la piccola, e hanno effettuato un altro tipo di scoperto, un controllo che ha dell'incredibile. Beh, devo salutare il mio amico e grande organizzatore di eventi Matteo P, che ci sta ascoltando. Lui è spesso in giro per l'Italia, quando gira accende naturalmente la radio, la sintonizza su Number One e mi ha inviato questa risposta: non ci sono più i tradimenti di una volta. Caro Matteo, ma perché una volta? Come si tradiva? Potete raccontarcelo, visto che tu hai detto sta cosa: non ci sono più i tradimenti di una volta. Una volta come si tradiva? Diversamente dal 2026?
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One.

0: matti tutti.
1: Ma sono matta.
0: Dito nella piaga, che fastidio, il titolo della sua nuova canzone. Altro pezzo contenuto nella Play One. Si avvicina sabato sera dalle 18 alle 21. Vi aspetto qui su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. 3:33, abbiamo parlato di questa scoperta. Il papà della bambina scopre che sua moglie ha una relazione con il nonno della piccola. E lo ha scoperto dando un'occhiata a quello che praticamente era un air sul baby monitor di questa bambina controllata dalle telecamere. Un tempo c'era la radiolina, adesso la situazione è cambiata, è il baby monitor che sorveglia i bambini, e lui ha scoperto questo tradimento proprio controllando questo baby monitor. E è stata detta sta cosa: una volta si tradiva in modo diverso, non ci sono più i tradimenti di una volta, ci ha detto Matteo. Ha risposto immediatamente Ines da Milano, scrivendoci: una volta non c'era il controllo social che c'è oggigiorno, ed è vero.
2: Sì Stefano, una volta c'era una profonda e attiva attività extraconiugale, molto più di adesso probabilmente, ma non si sapeva quasi niente. Questa fa la differenza, è importante.
0: È vero anche questo. Grazie naturalmente per aver risposto.
3: Ma ascolta me.
0: Vai.
3: Non perché io abbia esperienze. Però posso dirti una cosa.
0: Dimmi tutto quello che vuoi.
3: Che l'uomo è sempre stato cacciatore.
0: Sì.
3: Ma chi va a caccia non è l'uomo, è la donna che va a caccia. Se decide, decide e basta. Perciò Geneminga per nessun, come dicono a Milano.
0: Perciò, allora, chi va a caccia è l'uomo, ma è la donna poi che decide se essere preda oppure no. Tecnicamente questa era la sua risposta. 393 444 0444. Tra pochissimo vi faccio un regalo, ma prima

0: Quando viene a Milano Bruno Mars, 15:38. Io l'ho detto, ragazzi, vi faccio un regalo e le promesse sono abituato a mantenerle.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici in Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Cosa devi fare? Mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare e ovviamente il tuo nome. Quale tra queste città è attraversata dal fiume Danubio? Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? Ripeto, Madrid, Lisbona, Praga o Budapest. 393 444 0444.

0: canzoni del momento intitolata Bring Your Love, suonata dalla vostra radio preferita, number one, con Sabrina Carpenter e Madonna. Abbiamo regalato un paio di biglietti a lui perché lui ha risposto così.
1: Budapest, Stefano, da Varese. Ciao Ste, mi chiamo anch'io Stefano, sì.
0: E Stefano da Varese va in questo preciso istante nel profondo sud del Canton Ticino, è in linea con noi. Stefano, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Number One.
2: Pronto, ciao a tutti, ciao, ciao. Ste.
0: Come stai Stefano? È un bellissimo nome. Bene. Complimenti, complimenti.
2: Contraccambio.
0: Grazie, grazie mille. Beh, la domanda era abbastanza facile, dai, quale tra queste città è attraversata dal fiume Danubio? Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? E ho fatto sentire apposta per essere veramente il più chiaro possibile quello che è stato il tuo vocale. Quindi tu hai detto, esatto, Budapest, e hai questi, esatto, due biglietti. Senti, sì, chi porterai ai giardini botanici di Villa Taranto? Sono curioso.
2: Ma guarda, penso di andare con la mia compagna e mia figlia, che non avendo solo 2 anni, credo non paghi l'ingresso, e penso che andremo in 3.
0: E fai poi benissimo.
2: Altrimenti le farò pagare l'ingresso alla piccola, ma nessun problema.
0: Tu sei nel profondo sud del Canton Ticino come Huber, sì, Rezzonico e Gervasoni, quelli della TV svizzera degli anni 90, oppure per altro?
2: Oh, guarda, sono un po' più in su, sono un po' più a nord, perché sono nel Locarnese in questo momento, stavo rientrando nel Luganese.
0: Ho capito, di cosa ti occupi, se posso chiedertelo, Stefano?
2: Piscine.
0: Piscine.
2: Sì,
0: io vorrei montarne una in giardino, posso chiamare te allora?
2: Nessun problema.
0: Perfetto.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Perfetto.
2: Ben volentieri.
0: Grazie. Anche piccole.
2: Da una condizione, che poi facciamo il bagno tutti insieme, magari inviti anche qualcuno che c'è a TN1 Plus.
0: Beh, allora se mi fai lo sconto potrei anche venirti incontro.
2: Su quello guarda che possiamo parlare comodamente.
0: Grazie Stefano, è stato un piacere. Sicurati, incontrarti, conoscerti.
2: È un piacere sentire il tuo programma e tieni tantissima compagnia davvero.
0: Grazie mille, un abbraccio a te e a, sicurati, tutti gli italiani frontalieri all'estero. Ciao Stefano.
2: Grazie, contraccambiamo tutti. Ciao ciao.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: grandi canzoni, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tra le più belle dal 1979, Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. Mancano 10 minuti, saranno le 4 di questo mercoledì pomeriggio, il tempo mi sta scivolando via troppo velocemente. Sembravano le 2 un'ora e 50 minuti fa e infatti erano quelle. Però adesso siamo leggermente in ritardo sull'altro gioco legato al tutti contro tutte, perché abbiamo premiato Stefano da Varese, ma nel profondo sud, ancora più sud del Canton Ticino, con un paio di biglietti per andare a godersi i giardini botanici. E adesso si gioca invece con il secondo tutti contro tutte, con una serie TV americana andata in onda, pensate, dal lontano 1970 al lontano 1981, insomma, per molti ma non per tutti. 393 444 0444, vi sblocco un ricordo, raccontatemi qual è il titolo di questa serie TV.
1: Attenzione,
0: ciao, mi chiamo Charlie e ho tre ragazze pronte a difendermi e a difendere soprattutto il mondo intero dagli attacchi di persone che sono cattive dentro. Ciao, sono sempre Charlie. Al 393-444-0444 dovete semplicemente raccontarmi qual era il titolo di questo telefilm amatissimo tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, con 115 episodi andati in onda negli Stati Uniti tra il 76 e l'81, e soprattutto quando poi furono doppiati in italiano, amatissimo anche nel vostro bel paese, la vostra bellissima Italia. Aspettiamo, sono sempre Charlie. Intanto, con farfalle nello stomaco, ci sono Cioffi e Noemi aspettando il titolo corretto della serie TV che avete ascoltato qui su Radio Number One.

0: di te. La canzone che ti fa tornare o venire per la prima volta, forse le farfalle nello stomaco ce l'hanno cantata adesso su Radio Number One. Ciofi e Noemi, quando mancano 6 minuti alle 4 di pomeriggio, stiamo giocando con il secondo appuntamento legato al Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV americana, 115 episodi in onda dal 76 all'81 negli Stati Uniti, episodi che poi vennero doppiati in italiano e alla fine degli anni 70, soprattutto fino a metà degli anni 80, ci siamo goduti questi 115 episodi doppiati in italiano. Qual è il titolo di questa serie TV?
1: Attenzione!
0: Ciao, sono Charlie e devo dirti che sei stato veramente bravo, perché quasi tutti hanno azzeccato il titolo corretto di questa serie TV. E adesso te ne do la prova. Sentite!
2: Le Charlie's Angel, Isabella da Crema.
0: Signori! Isabella porta la cittadina di Crema sul gradino più alto del podio, il titolo è corretto, era Charlie's Angels. Prima classificata, Isa da Crema.
3: Charlie's Angel, Frada Bienno.
0: Bienno, Valle Camonica risponde.
4: Charlie's Angels, Enrico Valbrembo.
0: Valbrembo c'è, zona podio, medaglia di bronzo.
5: Charlie's Angels, Alessio da Vigevano.
0: Risponde Vigevano con Alessio, medaglia di legno, quarto.
6: Charlie's Angels, Davide da Varese.
0: E Varese c'è, ciao Davide.
7: Ciao Edile Guidizzolo, può essere le Charlie's Angels?
0: Esatto,
7: ciao a tutti.
0: Esatto, anche la provincia di Mantova risponde.
8: Charlie's Angel, Andrea da Magenta.
0: Bravo Andre, un abbraccione a te e gli amici di Magenta.
9: Telefilm Charlie's Angels, Stefano da Ponte Tresa.
0: Ponte Tresa risponde.
10: Ciao Stefano.
0: Ciao.
10: Telefilm Charlie's Angel.
0: Sono tutti
10: ciao,
0: dei
10: ciao.
0: Super.
10: Ciao, Monica da Torino.
0: Torino c'è, il Piemonte presente sempre.
11: Charlie's Angels, Marco da Brescia.
0: E Brescia c'è.
12: Charlie's Angels, Luca da Mezzago.
0: Mezzago risponde.
13: Charlie's Angels, Gigi Brescia.
0: Grande Gigi.
14: Charlie's Angels.
0: Chi sei, cara?
14: Monica.
0: Monica, Monica, non si sa da dove, dai, c'è ancora spazio.
14: Ciao a tutti, sono le Charlie's Angels.
0: Bravissima, chi sei?
14: Fulvia. Da Treviglio.
0: Treviglio, ciao, Bergamo, ciao a te Luigi.
15: Le Charlie's Angels, Luigi vai. Da Bergamo.
0: Ancora ciao. Uno, vai.
16: Charlie's Angels, Massimo da Genova.
0: Anche Genova c'è.
17: Charlie's Angels, ciao Ivana dalla Valle Camonica.
0: Salutiamo anche te Ivana, un abbraccio agli amici della Valle Camonica. Tra poco torniamo a giocare con l'ultimo Tutti contro Tutte, questa volta dall'Egitto, il ritorno della Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago. Ma tranquilli, ci sarà Abdul a darci una mano.
1: Pomeriggio number one.
18: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
16: Questo preciso spaccato istante, buon mercoledì, tra poco torneremo a giocare con la parola nascosta insieme alla Sfinge. Dovremo aprire quel sarcofago, ma prima
17: Radio Number One Notizie.
18: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Dal porto israeliano di Ashdod arrivano le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio, ammanettati e bendati, circondati dagli agenti dello Shin Bet. Davanti a loro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir sventola la bandiera del suo paese e li schernisce. È inaccettabile, pretendiamo le scuse, dice la premier Meloni. Per il ministro degli esteri Tajani si tratta di uno spettacolo vergognoso contro ogni elementare tutela della dignità umana. In totale 430 attivisti visti fermati, di cui 29 italiani. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nel Lodigiano, nella serata di ieri. La caccia all'uomo è partita. La donna, secondo quanto ricostruito, era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Quindi si è fermata e scesa dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Lì sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe agito con un coltello, poi ritrovato in uno fossato, per poi scappare nelle campagne circostanti. La vittima, trasportata nelle ambulanze, è ricoverata ora agli ospedali civili di Brescia. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovata per prima, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Calcio, stasera alle 21 a Istanbul si giocherà la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Allora sì.
8: Sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
19: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

volevo capire il titolo della nuova di Madama e Marrakesh. Apriamo così il sipario alla nostra terza ora insieme dall'Italia, immediatamente in Egitto. Ci colleghiamo con la Sfinge, ma prima di giocare.

0: annunciare l'arrivo, il ritorno in questo caso della Sfinge con lei, Abdul, perché si parla di parole nascoste.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Un sarcofago che lentamente si aprirà grazie al contributo di Abdullah, tra l'altro contributo preziosissimo perché arriva direttamente dall'Egitto e ci dice, grazie a questo primo fax, che la parola nascosta è composta da 7 lettere, sono poche. 7 lettere la compongono, 4 le consonanti, 3 le vocali e attenzione al primo indizio di oggi. A volte alcune persone provano a superarlo. Tecnicamente a superare quella parola nascosta lì, ok? 7 lettere la compongono, 4 consonanti, 3 vocali. Pensateci bene, a volte alcune persone provano a superarlo. 393-444-0444. Cos'è che alcune persone a volte provano a superarlo?

0: mese fa, intitolata semplicemente Pink Pony Club, ce l'ha cantata Chaperon. Siete su Radio Number One in FM DAB App, terzo appuntamento della settimana con il PN1, Stefano Federici davanti a questo microfono, Abdullah la Sfinge e un sarcofago dall'Egitto, anche perché siamo pronti per ripetere quello che è l'unico indizio che Abdullah per il momento ci ha dato, e tre persone l'hanno beccata. Brave, brave, brave, ma dobbiamo ancora completare chiaramente la top 10. A volte alcune persone provano a superarlo. Questa parola è composta, abbiamo detto, da 7 lettere, sono 4 le consonanti e 3 le vocali. A volte alcune persone provano a superarlo. Che cosa?
1: Sono Riccardo da Omegna. Penso che sia l'ostacolo.
0: No, non è quello, amico mio.
2: Ciao, la parola nascosta nel sarcofago può essere gelosia.
0: Non è
2: Giusy da San Giovanni.
0: Non è quella, cara Giusy. Un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di San Giovanni.
3: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è il momento.
0: Non è quello, Andrea, mi dispiace.
4: Ciao Stefano, può essere ostacolo? No. Samu da Viggiù.
0: Non è quello, Samu.
5: Ciao, sono Claudia di Arcisate, io dico il limite.
0: Il limite? No, ogni limite è stato superato, no.
6: Ciao, sono Poli di Adro e per me è ricordo.
0: Non è nemmeno il ricordo, amico mio.
7: Ostacolo, no. Luigi da Bergamo.
0: Non
7: ciao.
0: È l'ostacolo, Luigi.
8: Ciao Ste, Emilio da Duinger Biella, magazzino Dea. Secondo me alcune persone tentano a superarlo, il vecchietto con la panda.
0: No, no, no, no. Abdullah ci chiede la linea dall'Egitto. Ecco il secondo aiuto. Può essere anche sorvegliato. E qui già la situazione si fa nettamente più chiara, più limpida. A volte alcune persone provano a superarlo. Secondo indizio, può essere anche sorvegliato. 393-444-0444. Dai, che cos'è che può essere anche sorvegliato? Mi sento.

0: volte abbiamo detto alcune persone provano a superarlo, può essere anche sorvegliato. Questo è un indizio importante. Che cosa?
1: Per me la risposta è Invalsi. Sono Dexter da Concesio.
0: No, non è quella.
2: La parola della Sfinge potrebbe essere terrore.
0: No, non è fortunatamente il terrore. Il terrore non è sorvegliato. Abbiamo paura ad avere terrore di un determinato personaggio che magari fa delle cose a noi poco gradite, però non è quella. Andiamo a Tavernola.
3: Compito.
0: Il compito. Provare a superare un compito potrebbe essere, può anche essere sorvegliato, è vero. Il prof nei compiti in classe tecnicamente sorvegliava l'alunno che poteva copiare. Ci stava come ragionamento, ma non è purtroppo la parola corretta, cara.
4: Sì. Per me è il gradino, Lucia di Leffe.
0: Il gradino da sorvegliare e superare, non è quella.
5: Ciao Carlo e Ida da Bisuschio, la parola può essere perdita.
0: Non è quella, non è quella.
6: Livello.
0: No.
6: Alberto da Cologne.
0: Non è nemmeno livello, Alberto, mi dispiace.
7: La risposta a quesito, secondo me, è il nervoso.
0: Il nervoso.
7: Rosario e Patrizia da cene.
0: Potrebbe, ma non è, superare un po' di nervosismo, potrebbe anche essere sorvegliato il nervosismo, no? Attenzione, perché è arrivato proprio in questo istante il terzo fax direttamente dall'Egitto, inviarcelo c'è Abdul come sempre. Quello più vicino a noi potrebbe essere svizzero, francese, austriaco o sloveno. Dopo aver detto a volte alcune persone provano a superarlo, vi dico anche che può essere anche sorvegliato e quello più vicino a noi potrebbe essere svizzero, francese, austriaco o sloveno. Qual è la parola?

0: Ce l'hanno cantata Clean Bandit con Zara Larsson, le ultime note di Symphony. 4:22 in diretta in FM, Dub by Up, la Sfinge con Abdullah, il sarcofago dall'Egitto, Stefano e naturalmente tutti voi dall'Italia, dall'Europa, dal resto del mondo. Stiamo cercando di capire la parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto che ha 4 consonanti e 3 vocali, a volte alcune persone provano a superarlo, può essere anche sorvegliato. Quello più vicino a noi potrebbe essere svizzero, francese, austriaco, sloveno. I più veloci alle 4 e 8 minuti sono stati loro.
1: Andiamo, provano a superare il confine. Ciao a tutti, Federico.
0: Federico ha detto per primo la parola confine, l'ha detta alle 4 e 8 e subito dopo la Stefi.
2: Tendono a superare il confine.
0: Eh sì, brava Stefi.
2: Stefania da Mantova.
0: Mantova c'è, ma non è la sola.
3: Stefano,
0: eccomi.
3: Come sei, Ivo? Sempre i maniscalchi.
0: Grandi maniscalchi.
3: Secondo noi la parola esatta è confine.
0: Terzi classificati, sono contento di poter inviare alla provincia di Mantova, giusto? Mantova Cremona, maniscalchi, la medaglia di bronzo doppia perché sono in due.
4: Sono Stefan da Bergamo.
0: Ciao Stefan.
4: Non è per caso il confine svizzero, francese, austriaco.
0: Bravissimo.
4: Ciao a tutti.
0: Bravissimo Stefano, un abbraccione.
5: La parola è confine, Alessandro da Mantova.
0: Anche Alessandra porta Mantova in top 10.
6: No, la parola è forse confine. Sono Cinzia Busto Arsizio.
0: Busto Arsizio risponde.
7: Ciao, sono Elisa da Cermenate. Per me è il confine.
0: E anche
7: ciao.
0: La piccola Elisa da Cermenate entra in top 10. Ciao Elisa, un bacione, grazie per aver contribuito.
8: È il confine, Sabri della provincia di Bergamo.
0: Ciao Sabri, giusto.
9: Ce l'ho, vai. È il confine.
0: Brava Dani.
9: Sono Daniela da Idro. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Anche a te.
10: Confine Giulia da Bergamo.
0: C'è Giulia da Bergamo.
11: Parola è confine.
0: Bravo.
11: Marco da Suzzara. Ciao.
0: Bravissimo. Violi.
12: Ciao, sono Viola da Bergamo e secondo me è il confine.
0: Bravissima. Cinzia.
13: Ciao, potrebbe essere il confine. Cinzia da Brescia.
0: Bravissima.
14: Ciao,
0: Cinzia.
14: Per me la parola è confine. Anna da Serina.
0: Giustissimo. Torniamo tra pochissimo, non con il confine, ma con il traffico.
15: Su Radio Number One, c'è il PN1.
16: Pomeriggio Number One.
17: Ogni sera dalle 23 all'alba
18: immergetevi in Number One Nights,
17: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
18: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
17: Number One Nights, solo su Radio Number One.
19: Rimani su Radio Number One.

0: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazzara ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
16: Radio Number One Viabilità.
17: Alle 4:29 uno sguardo al traffico, partiamo dall'autostrada 4 Venezia Trieste perché segnalato un incidente tra Meolo e Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste, incidente che tra l'altro causa code e la chiusura di una carreggiata, a prestare la massima attenzione. Code anche sulla 35 Brebemi tra Treviglio e l'allacciamento a 58 per un altro incidente, sulla 13 Bologna Padova tra Altedo e Bologna Interporto ci sono code per un altro incidente in direzione Bologna. Sulla 27 Mestre Belluno invece personale al lavoro in più tratti in entrambe le direzioni, anche qui come sempre prestare la massima attenzione. Ci sono lavori invece sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana Santià in direzione Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia ci sono code per lavori tra Albenga e Pietra Ligure in direzione Genova. Infine il traffico è intenso con rallentamenti soprattutto sulla 7 Milano Genova tra Assago e la tangenziale ovest in direzione Genova, ma ci sono code anche sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena. È tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: Summer Funk. Questa è la nuova di Francesco Gabbani, siete su Radio Number One. Domenica vi aspetto al Peperì di Dalmine per il mio 25esimo anno di radio, una grande festa con la Sfinge, l'Enigma, la cena cantata, poi nel finale il DJ set con Angelo Pandolfi, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Ci sarà la presenza della nostra Cleopatra d'Italia, che potrete finalmente conoscere, Michela Persico. Faremo un mini PN1 dal vivo, no? Qualche intervento anche legato all'Enigma della Sfinge. Quindi, se non avete impegni, domenica sera 24 maggio a partire dalle 19, se volete cenare al Peperì di Dalmine, oppure dopo la cena alle 21:30 potete entrare a far parte del magico mondo della festa per i miei 25 anni di radio. E ringrazio naturalmente tutti i vertici di Radio Number One che mi hanno dato una grossa mano, un grosso aiuto per organizzarla. Tutte le info su peperi.it, sulla pagina Instagram. Venite?
1: Mi piacerebbe proprio fare quattro risate, per, ecco, però.
0: Vieni.
1: E dopo, se mi innamoro, cosa fai di una vecchia?
0: Ma no, ma non dire così, ma ci mancherebbe. Mettiamo anche gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80. Quindi vi aspettiamo domenica sera per festeggiare insieme anche ai colleghi di Radio Number One i miei 25 anni di radio. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

con questa vocina delicata, mica ce l'ha cantata, fa pure rima. Questa è Radio Number One, mercoledì pomeriggio, 393-444-0444 per i vostri messaggi. Vi porto per i prossimi 50 secondi circa in Australia, dove un maiale selvatico si è bevuto 18 birre e dopo averle bevuto cosa ha fatto? Ha combattuto con una mucca e poi si è accasciato a terra esausto, svenuto sotto un albero. E la storia è vera. Questo maiale selvatico, tra l'altro soprannominato Suino dai social media, ha fatto irruzione in un campeggio incustodito. E cosa ha fatto? Successivamente, girovagando, ha trovato l'alcol e questo suino ha aperto e bevuto ben 18 lattine di birra. Cioè il maiale, cioè si è bevuto 18 lattine di birra, distruggendo i sacchi dell'immondizia alla ricerca di cibo. E visibilmente al ticcio, questo maiale ha iniziato a infastidire gli animali nei dintorni, arrivando ad avere uno scambio probabilmente di opinioni animalesche con una mucca, che lo ha persino rincorso attorno a un'auto, fino a quando poi l'effetto dell'alcol ha fatto svenire questo maiale che ce l'aveva praticamente con tutti. Beh, io non so come si possano bere 18 lattine di birra, però vabbè, è un maiale, giustamente.

0: questo sound per fare l'aperitivo in diretta quando il nostro orologio segna le 16:41. Ditemi cosa prendete, paga la sfinge, non c'è problema. The Bausa con questa canzone intitolata Magnetic, l'avete ascoltata qui su Radio Number One, che ogni pomeriggio dalle 2 alle 5, dal lunedì al venerdì, ospita il PN1. Siamo stati in Australia, dove un maiale selvatico si è bevuto 18 birre, ha combattuto con una mucca e poi sfinito si è accasciato a terra svenuto sotto un albero. Cosa ne pensate? Linea agli esperti.
1: Che ridere, il maiale che ha bevuto 18 birre.
0: Eh sì.
1: Chissà se le bevessero i piccioni la birra, cosa viene fuori.
0: Ecco. Questi sicuramente volerebbero a stile Ralph Super Maxi Eroe i tuoi piccioni con la birra.
2: Che rutto che avrà fatto il porco dopo che ha bevuto 18 lattine di birra.
0: Che rutto che avrà fatto il porco, ovvero il maiale. Tecnicamente in italiano il maiale è porco.
3: Quando ti sale male la sbronza e c'hai la sbronza cattiva. Però sei divertito.
0: Oh, siete tutti dei poeti. Saluto anche Orso D'Alegnano dal Veneto dei nostri, come sempre su WhatsApp. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà l'ultimo quarto d'ora imperdibile del live del mercoledì qui con il PN1.
4: Pomeriggio number one.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

possano ritardare. Possiamo farlo anche noi in Italia? Cioè, avete presente? Porteremo a casa un bel gruzzoletto, puntando anche solo un centesimo ogni giorno su un treno in ritardo. L'obiettivo dichiarato, dicono gli esperti, non è il guadagno ma la provocazione, e la piattaforma invita implicitamente a osservare con occhi diversi un problema quotidiano, quello del ritardo dei treni, non solo in Italia ma anche in Germania, a quanto pare hanno questo problema, chiedendo anche una reazione da parte dell'ente che cura giustamente il tutto. Finora ente rimasta in silenzio, e il tutto nasce da un'idea sviluppata in circa 2 mesi tra ironia naturalmente e critica sociale. Io spesso viaggio in treno e devo dire che ultimamente le cose sono leggermente migliorate, scioperi a parte, no? Giustamente ogni tanto quei 5, 10, 15, 20 minuti di ritardo, ma in passato spesso i treni venivano soppressi con "ci scusiamo per il disagio". Se andate in Germania, oppure se volete sapere di più, naturalmente io vi dico che quest'app è già attiva e potete scommettere su quei treni che tecnicamente potrebbero avere quei 5, 10, 15, 20 minuti di ritardo. Tempo fa, se non sbaglio, un signore in Francia aveva puntato su una temperatura elevata e, non vedendo realizzarsi il suo sogno, cosa ha fatto? È andato vicino alla centralina, che giustamente era collegata con il monitor della rilevazione, e con il suo phone ha aumentato la temperatura e ha vinto, perché non se n'è accorto nessuno, e sta cosa qua era diventata anche virale. Vabbè, treni in ritardo a parte, con il tacco 12 saliamo in passerella, perché c'è un'altra bella canzone da ascoltare, una di quelle che nel Diavolo Veste Prada, soprattutto il 2, ha fatto alzare le gambette al mio amico Ivan M, l'uomo reggaeton. C'è Runway.

0: L'ultima di oggi, canzone che chiude il terzo appuntamento di questa settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto, tornerà domani qui su Radio Number One a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette riascolta repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio number one.
2: Rimani su Radio Number One.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Shop like a Fox.
6: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. Stanco del solito maschio beta, impacciato e insicuro. Anche noi. La soluzione è il maschio Gamma.
11: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
12: Porte aperte sabato e domenica.
13: Le 17 qui su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti voi. Ci sono le news.
14: Radio Number One Notizie.
15: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Dal porto israeliano di Ashdod arrivano le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio, ammanettati e bendati, circondati dagli agenti dello Shin Bet. Davanti a loro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir sventola la bandiera del suo paese e li schernisce. È inaccettabile, pretendiamo le scuse, dice la premier Meloni. Per il ministro degli esteri italiani si tratta di spettacolo vergognoso contro ogni elementare tutela della dignità umana. Una 54enne biologa è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nel Lodigiano, nella serata di ieri. La caccia all'uomo è partita. La donna, secondo quanto ricostruito, era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà, quindi si è fermata, è scesa dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Lì sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe agito con un coltello, poi ritrovato in un fossato, per poi scappare nelle campagne circostanti. La vittima, trasportata nelle ambulanze, è ricoverata ora agli ospedali civili di Brescia. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovata per prima, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito in seguito ad un brutale pestaggio dello scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Attia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. In aula c'è stato un abbraccio tra la vittima e i due aggressori. Se gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran riprenderanno, la guerra si estenderà oltre la regione, hanno avvertito i guardiani della rivoluzione islamica iraniani. La guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha esaltato il ruolo del popolo e dei dirigenti iraniani nella resistenza a Stati Uniti e Israele. Oggi siamo di fronte alle imprese eroiche del popolo iraniano nella sua resistenza storica, senza pari contro due eserciti terroristici globali, ha scritto in un messaggio. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran. Due o tre giorni, Teheran ha minacciato sostenendo che è pronto il dito sul grilletto. Calcio, stasera alle 21 a Istanbul si giocherà la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Stasera anche la seconda semifinale playoff di ritorno in Serie B, alle 20 Palermo-Catanzaro. Si ripartirà dal 3-0 per i calabresi. In caso di parità tra le due partite sarà il Palermo ad accedere alla finale, dove ad attendere c'è il Monza che ieri ha eliminato la Juve Stabia. Undicesima tappa in corso al Giro d'Italia, si parte dalla Toscana per arrivare a Chiavari in provincia di Genova, passando per le magnifiche Cinque Terre, due GPM molto impegnativi all'altezza di Levanto. Vingegaard prova a strappare la maglia rosa a Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: cantante con accompagnatore, perché anche oggi, in questo mercoledì 20 maggio, con me al mio fianco c'è Alvise.
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Hai detto donne al volante, devo cercare di adeguarmi un pochettino alla situazione.
0: Dai, ho detto anche accompagnatore.
1: Giusto,
0: dai,
1: giusto,
0: ci sta,
1: giusto.
0: Ci
1: sono
0: sta.
1: Un accompagnatore, buonasera, buon pomeriggio. Ciao Agnes.
0: Ciao Alvise, buonasera e buon pomeriggio anche a tutti voi, prontissimi per partire anche oggi. Ne sentiremo delle belle e discuteremo un po', perché qui già si parte con un po' una sorta di stereotipo italiano che però forse voi confermerete. Staremo a vedere, non vi diciamo nient'altro. Partiamo subito con la musica. Arrivano, yes, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One per aprire questo appuntamento con donna al volante e accompagnatore. Ancora una volta buon pomeriggio, buonasera a tutti quanti voi. Agnes, qualche giorno fa noi abbiamo già parlato di cappuccino da prendere durante i pasti dopo la colazione, soprattutto la sera, e oggi non torniamo sul cappuccino, però in qualche modo ritorniamo sull'argomento in linea generale.
1: Esattamente, in linea generale, hai detto bene, perché prendiamo spunto da un articolo che è uscito nelle ultime ore sul Post di questo giornalista che anni fa aveva accompagnato un suo amico inglese a Roma. Avevano fatto un bel giro, si erano fermati a mangiare in un ristorante non turistico e mentre il suo amico inglese stava mangiando e gustando una carbonara ha fermato il cameriere per chiedergli un caffè.
0: Che di base, insomma, di base. non va bene, no. Però comunque al di là di questo
1: il cameriere non gliel'ha portato.
0: Ok, ha fatto bene.
1: proprio qui voglio arrivare. E insomma, questo amico inglese ha chiesto al nostro giornalista: ma perché non me l'hanno portato il caffè? Io l'ho chiesto perché io sono un cliente, ho diritto ad avere quello che ho richiesto. E lui ha detto: come te lo spiego? È che in Italia il cliente non ha sempre ragione.
0: Il cliente non può avere sempre ragione, soprattutto se al di là della specifica richiesta, che magari può essere un pochettino fuori luogo per quelle che sono le nostre personalissime dinamiche da italiani a tavola, e comunque nel momento in cui io faccio una richiesta è giusto

0: appunto in qualsiasi parte dove avete a che fare con le persone, la gente. 393 444 0444. Il cliente ha sempre ragione, è vero?
1: Sam Smith, Diamond.

0: Alex Warren, la sua Fever Dream qui su Radio Number One. Stavamo parlando, anzi vi abbiamo chiesto noi, donna al volante con accompagnatore, se è vero che il cliente ha sempre ragione. Pare di no.
1: Adesso ascoltiamo i vostri messaggi al 393-444-0444. Punti di vista diversi tra loro, anche se poi la sostanza rimane fondamentalmente quella.
0: Sì, più o meno sì, sentiamo.
2: Ciao, sono Orso da Legnano. Io ho 3 punti vendita, no, assolutamente no, il cliente non ha sempre ragione, soprattutto di questi tempi, quando c'è molta maleducazione, quando entrano coi bambini che corrono a tutto spiano, e io ogni volta spero che ci lascino giù i denti, almeno non corrono più, sono proprio un orso. Però no, a parte gli scherzi, no, il cliente non ha più sempre ragione, devono imparare a comportarsi bene, devono imparare che quella, il posto, il punto vendita non è casa loro, non è il loro salotto, tanto più non è neanche il loro bagno, assolutamente no. Perché non è possibile che ogni volta devono andare in bagno. Ciao.
1: Però vi domando una cosa, nel momento in cui io sono al ristorante, cioè è giusto quello che dice questo nostro ascoltatore, ma se io sono in un ristorante, sono okay, seduto, sì, e sto ordinando un caffè insieme ad una matriciana, una carbonara, una lasagna, quello che è, perché non dovrei avere il mio caffè semplicemente perché il cameriere si indispettisce? Cioè mi sembra un pochettino too much, per dirla all'inglese.
0: Beh guarda, c'è chi ci scrive: il cliente non ha sempre ragione, ma questa volta nel caso appunto del caffè insieme alla carbonara aveva ragione, non si serve ciò che piace all'esercente, bensì al cliente, e ce lo dice da ex esercente. Poi sì, questa richiesta era un po', faceva un po' senso, però insomma. Sentiamo anche cosa ci dice Luca da Como.
3: Il cliente fin quando paga e salda i conti ha sempre ragione. Ho provato a servire clienti che mangiano linguine alle vongole con tanto parmigiano mentre bevono un bicchiere di bianco con 4-5 cubetti di ghiaccio e terminano il pranzo con un latte macchiato.
0: Voilà.
3: Ciao.
1: No, queste sono pugnalate una dietro l'altra. Ma poi ragazzi, il vino bianco col ghiaccio.
0: Però il cliente ha saldato il conto e quindi aveva ragione secondo il nostro Luca.
1: Ho capito,
0: Luca,
1: ma io lo scontrino gliel'ho portato vomitando però, cioè quello è il problema.
0: Fateci sapere cosa ne pensate.

0: anche Revin Linney ad animare questo pomeriggio su Radio Number One con la sua Love Me Not.
1: E ci scrivete, insomma, se il cliente ha sempre ragione o meno. C'è Cinzia, lei lavora in un centro commerciale, dice sì, il cliente ha sempre ragione, nel rispetto però di tutti i lavoratori che stanno dietro.
0: Ah beh, ma quello è immancabile.
1: Eh beh, ma perché ne ha viste un po' di ogni, per quello che...
0: ma tu hai fatto altri lavori a parte...
1: Io sì, ho fatto la cameriera, ho fatto anche dei lavoretti un po' così occasionali.
0: Quanti ne abbiamo viste
1: mamma veramente
0: mia. No, non si possono contare, quindi noi siamo totalmente d'accordo con voi. Però ragazzi, alla fine se un cliente paga e vuole qualcosa, e che fai? Io l'unica cosa su cui non sarò mai d'accordo con i clienti, sapete cos'è? Da ex cameriere, quando arriva il locale chiude a mezzanotte e loro arrivano alle 23:59, tavolo per 7 o 10 persone
1: e vogliono mangiare. No, la cucina è chiusa, punto. Però si dovrebbe anche specificare a che ora chiude la cucina.
0: Sì,
1: anche
0: però
1: una linea di massima,
0: se sei alla fine del mese e devi pagare gli stipendi da titolare del locale, è difficile dici di no.
1: Ma comunque non puoi, punto. Vai da un'altra parte, vai da un'altra parte!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: I principali aggiornamenti traffico su Radio Number One. Partiamo dalla A10, la Genova Ventimiglia, perché in direzione Genova si segnalano code per incidente tra i caselli di Genova Pegli e l'allacciamento con la A7. È segnalato un altro incidente tra Albisola e Celle Ligure che causa ulteriori rallentamenti. Code anche sulla A12, la Genova Rosignano, tra Genova Est e la A7, sempre verso il capoluogo Ligure, per un altro incidente. Il traffico è intenso anche sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Genova. Sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa il traffico è rallentato a causa di un incidente tra Gallarate a Gallarate in direzione del casello di Busto Arsizio della 8 Milano-Varese. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono code per 4 km a causa di un incidente tra la 1 e 7 Milanese San Siro in direzione della A8. Sulla A4 Brescia-Padova la situazione è abbastanza critica perché c'è un veicolo in fiamme tra Soave e Montebello in direzione di Venezia che crea code per 5 km. Ed è segnalato un altro incidente tra Somma Campagna e Peschiera. La direzione è quella di Milano, ma ci sono code per 4 km. Passiamo alla 14, la Bologna-Ancona, perché tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in direzione di Ancona, ci sono veicoli scortati per maltempo e il fondo stradale è dissestato. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, dove il traffico è rallentato. La direzione è quella di San Giovanni. Il traffico è rallentato a causa di un incidente tra viale Tor di Quinto e via delle Valli. Viaggiate sempre con prudenza, fatelo con noi di Radio Number One.

0: Casa con la sua canzone estiva su Radio Number One, 17:31. Ben trovati dalla donna al volante con accompagnatore Alvisa Agnese doppia A e doppia S anche per oggi.
1: Eccoci qui, continuiamo a parlare brevemente del fatto che il cliente non ha sempre ragione, ce lo state oppure sì, ma ci state più confermando il fatto che il cliente sia sempre ragione. La maggior parte di voi pende da questa parte, ma sentiamo questo messaggio incredibile.
2: Vai. Ciao a tutti e due.
1: Ciao.
2: Allora,
1: ciao.
2: Il cliente non ha sempre ragione. Io ho lavorato per parecchi anni in uno studio medico, anche ginecologico. Allora, quando una signora ti chiede di poter intestare la ricevuta al marito che fa una vita ginecologica, è un po' difficile, deve arrivarci anche da sola che non si può fare una cosa del genere.
1: Forse.
2: Oppure pretendere che io cancelli delle persone per mettere loro. No, insomma, un pochino di quello che ci vuole.
0: Però posso dire, qua è proprio mancanza di neuroni, cioè qua quando non si sono connessi i due neuroni, quelli proprio di base, non è che dici chissà che tipo di neuroni, proprio quelli di base.
1: No, sì, qui. Io non so cosa dire perché è incredibile, ed è bellissimo tutto ciò.
0: I neuroni collegati hanno sempre ragione.

0: bellissima questa versione di I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaisa, qui su Radio Number One. Concludiamo dai questo argomento del cliente ha sempre ragione, non ha sempre ragione, bla bla bla. C'è Roberto che ci dà il suo punto di vista.
1: Il problema non è che il cliente ha sempre ragione o meno, il problema è che in senso generale le persone non hanno più il senso della misura. Ciao ciao.
2: È vero, sia in un verso sia nell'altro si cerca sempre di prevaricare sugli altri e quindi bisognerebbe un attimino avere il senso della misura. Esempio banalissimo, tornando alla notizia iniziale, se io ti chiedo un caffè mentre sto mangiando la carbonara, dovrei anche capire che magari è inutile pretenderlo, cioè me lo porti o non me lo porti, va bene uguale. In quel caso il senso della misura sta nell'accettare il fatto che magari non arriva il caffè e si va verso un'altra direzione.
0: Sono d'accordo.
2: Con calma, tra l'altro.
0: Sì, esatto. Dai, cambiamo argomento.
2: Vai.
0: Ci scaldiamo un pochino. Preparate i vostri telefoni perché si gioca.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, che sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Per farlo però armatevi di telefono e ascoltate, rispondete alla domanda di Alvise.
2: Siete pronti? Cosa risiede all'interno dei giardini botanici di Villa Taranto? Il municipio, la prefettura, la questura oppure il museo di scienze naturali?
0: Manda adesso una WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
4: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Una cittadina isolata.
19: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
18: Una terribile minaccia.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
22: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Difficile questa domanda, lo dovevi proprio sapere.
1: È vero, perché la risposta effettivamente ti veniva naturale in un'altra maniera. Allora, la domanda era: cosa risiede all'interno dei giardini botanici di Villa Taranto? Abbiamo dato quattro opzioni: il municipio, la prefettura, la questura e museo di scienze naturali. La maggior parte di voi, diciamo il 99% di voi, ha risposto con il museo di scienze naturali, e direi anche giustamente, ci se sta. Non si conosce il luogo. Invece no, la risposta corretta era la prefettura.
0: Esattamente, quindi bravi tutti quelli che ci hanno tentato, perché comunque è una bella cosa. Bravi a tutti quelli che hanno, quei pochi che hanno insomma indovinato. Bravo anche Mauro, che appunto è stato il più veloce. Noi lo ricontatteremo e e a questo punto continuiamo con la musica.
1: Assolutamente sì, continuiamo con la musica e con uno dei brani che quest'estate ci terrà compagnia al 200%, quasi anche un omaggio ad Ornella Vanoni, quello che fece Ornella Vanoni già decenni fa e che poi ha continuato a portare avanti fino alla sua scomparsa, vale a dire la bossa nova. Che bello questo genere. In questo caso specifico la nuova entry della musica italiana è Gaia, che propone in quest'estate 2026 Bossa Nostra.

0: piace la voce blues di Teddy Swims, Guilty, questa l'abbiamo ascoltata qui su Radio Number One. Restate con noi, donne, donna al volante.
1: Donni, abbiamo detto, com'era che avevi detto ieri?
0: Donni al volante. Sì, esattamente, sì. Perché appunto, come avete sentito, ho l'accompagnatore, io Agnese, oggi per tutta settimana sarò con Elvise.
1: Buon pomeriggio ancora una volta a tutti. No, a parte gli scherzi, è davvero così, restate con noi perché tra poco prendiamo in considerazione un aspetto che io conosco bene, direi.
0: Sì. Io o meno.
1: Tu forse no.
0: Meno male.
1: Cioè, magari non in faccia, ecco, mettiamola così.
0: Ecco, diciamo così. Parleremo di barba. Restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: A tutti voi, sono le 18.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: È un trattamento vergognoso quello riservato ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali. Così una nota della Global Summud Flottiglia dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendati, ammanettati e costretti in ginocchia con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali, tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. È tutto da Nicola De Muro.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Safe, buona domenica su Radio Number One. In questo caso buon mercoledì da parte di Alvise e Agnese, donna e accompagnatore al volante, accompagnatore con la barba, di questo stiamo parlando. La domanda che vi abbiamo posto al 393-444-0444 è molto semplice, vale a dire: la barba fa sexy, fa macho, fa uomo, oppure sarebbe meglio toglierla? A proposito, abbiamo sentito un ragazzo che barba non ne ha, vale a dire,
1: no,
0: Safe.
1: È vero.
0: Però c'ha il baffetto.
1: C'ha quel baffetto lì da preadolescente, nonostante lui comunque di anni ne ha 27.
0: Esatto.
1: Però quel baffetto di quando ti sta crescendo, sei piccolino,
0: ancora non sai
1: se toglierti quei quattro peli che hai in faccia oppure dire dai, ci provo e faccio crescere tutto.
0: Ma sai che il baffetto io ho scoperto che sta andando tantissimo di moda nell'ultimo periodo, e è un po' una roba alla Freddie Mercury dei tempi, però con
1: sì,
0: una
1: però
0: visione
1: deve essere
0: diversa.
1: Folto
0: deve
1: perché
0: essere
1: sennò,
0: fatto bene,
1: sì,
0: certo.
1: Perché sennò...
0: ci sono per esempio baffetti che ricordiamo storicamente degli anni 40 che forse è meglio non rifare.
1: No, sono anche banditi,
0: sono
1: credo.
0: Anche banditi.
1: Meglio così.
0: No, però ecco, il topo morto anche qui sulle labbra forse sarebbe meglio non farlo.
1: Dai,
0: c'è
1: evitiamolo.
0: A chi sta bene, c'è a chi invece non sta bene.
1: Sì, sì, potremmo aprire un altro capitolo, ma ci concentriamo sulle barbe.
0: Dai,
1: perché
0: dai.
1: Sono arrivati dei messaggi, c'è per esempio quello di Valentina che dice: sì, la barba corta però di 3 giorni curata da un'aria vissuta che mi fa impazzire è il top.
0: Dipende, perché poi lì si tratta di ricrescita, c'è a chi impiega tantissimo tempo la barba per crescere, c'è chi invece dopo un giorno, dopo 12 ore
1: è già
0: di nuovo una roba impressionante.
1: Fa chiro.
0: Sì. Ma
1: esatto.
0: Tu per esempio sei più da barba sì o barba no?
1: A me piace.
0: È funzionale,
1: sì.
0: Diciamo.
1: Sì, ma a me piace.
0: Okay,
1: sì,
0: okay.
1: Sì. C'è anche Marco che dice: ma quale sexy, è solo pigrizia, un po' come quella per Alvise. Io mi rado ogni mattina senza barba, sembro anche più giovane e molto più ordinato. Quindi c'è chi vuole restare giovane, magari sai anche un'età,
0: certo.
1: E chi invece effettivamente, come il nostro caro Alvise, se si rade è un bambino di 14 anni, ma neanche di 5 anni probabilmente.
0: Ma assolutamente. Poi io faccio una cosa fighissima ogni tanto per cambiare un attimino il mio look: il pizzetto.
2: Mamma mia, io questa cosa non la volevo sentire.
0: Che meraviglia. No, il pizzetto. Guarda,
1: ma sì. No, ma su di te, ma perché so come sei fatto.
0: Ma sai perché? Perché mio papà ai tempi quando lavorava, lui era un poliziotto, adesso è in pensione, lui portava il pizzetto e incuteva
1: da
0: timore.
1: Bravo poliziotto.
0: Da bravo poliziotto.
1: Come tutti i poliziotti.
0: E io cerco di imitarlo ogni tanto.

0: su Radio Number One. Stiamo parlando di barba, barba sì, barba no, pizzetto, baff, insomma tutto quello che riguarda la barba in generale. Al 393-444-0444 vi abbiamo anche chiesto se la barba fa maschio, se la barba fa sexy oppure sarebbe meglio toglierla.
1: Sentiamo i vostri messaggi.
2: La mia idea è, allora, la barba un po' sì, un po' no, un po' con rasoio elettrico, senza, diciamo, tipo bambino. Però l'anno scorso, il 1° novembre, è nato mio piccolino e ho deciso di tenere i baffi fino a quando farà 18 anni il bambino. Quindi quando compierà 18 anni mio figlio, mi taglierà lui i baffi. Li userò come scaldacollo per qualche anno.
0: No, ma scusami, significa che ancora devi stare 18 anni con questi baffoni che ti vanno crescendo. Ma io ti auguro, amico mio, che ti crescano bene, perché se ti crescono per il verso sbagliato è finita 18 anni così.
1: Ma pensa tu a Maestro Shifu di Kung Fu Panda, che aveva questi baffi lunghissimi. Uguale il nostro.
0: Ma guarda, Agnes, tu non hai questi problemi. Se ti raccontassi come si deve tenere una barba bene,
1: no,
0: mamma mia.
1: Va bene così.
0: Si perde troppo
1: così.
0: Tempo.
1: Poi
3: No, il pizzetto sì, infatti l'ho provato una volta pure io un po' di anni fa a lasciarmelo, mamma mia, tutti che mi sfottevo perché mi sta malissimo, a me sta malissimo anche, o se no mi lascio la barba, però non è che mi cresce tantissimo, però il pizzo mi sta malissimo e ridevano tutti, mi guardavano e ridevano.
0: È vero, perché poi è la forma del viso che fa la differenza,
1: è vero, non è per tutti, insomma, ognuno deve trovare un po' la via giusta per essere belli.
0: Tu secondo me ci sarebbe bene con la barba.
1: Con la barba? Sì. Dai, ci proviamo, vediamo cosa esce. Tra poco il traffico.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Buona serata a tutti voi, sentiamo subito quali sono i principali aggiornamenti dalle nostre strade e autostrade.
14: Sulla A21 Torino-Brescia, code lunghe 2 km tra la diramazione dell'A21 Fiorenzuola e Cremona in direzione di Brescia. Poi andiamo avanti e ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove le code sono a causa di un incidente tra Meolo-Roncade e Sandona di Piave in direzione di Trieste, mentre invece sulla A7 code tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Andiamo adesso sulla A10 Genova Ventimiglia, dove il traffico è lungo 2 km a causa di lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova, mentre invece su un altro tratto, quello della A1 nel tratto per l'appunto Milano-Bologna, c'è stato un incidente tra Piacenza Nord e la A21 Torino-Brescia in direzione di Bologna. Andiamo adesso sulla A12 Genova-Rosignano, dove le code sono tra Genova Est e la A7 per l'appunto Milano-Genova in direzione di Genova, e poi ancora segnaliamo un altro incidente, questa volta sulla A8 Milano-Varese tra il Termina 1 dell'aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. E poi ancora sulla sulla A10, altro incidente tra la A10 a 6 al chilometro 44 e Celle Ligure in direzione di Genova.
13: Viaggiate sempre con prudenza con noi di Radio Number One.

0: l'uomo in camicia Fulminacci, maledetto me, uomo in camicia, perché lui quando sale sul palco dei suoi concerti è in camicia, giacca e cravatta, numero
1: esatto,
0: uno.
1: Esatto. Questo nuovo stile di Fulminacci, anche lui col baffetto, tra
0: è
1: l'altro.
0: È vero, anche lui ha il baffetto.
1: Lui c'ha il baffetto, però lui sta bene, possiamo dire.
0: Sì, lui sta molto bene.
1: Lui c'ha
0: bene.
1: Proprio la faccia da ingegnere, sì. C'ha quella roba lì.
0: L'architetto, sì. È vero. Donne al volante con accompagnatore con voi, Agnese e Alvise qui su Radio Number One. Fulminacci però ha la scarpa giusta, non ha l'infradito.
1: No, lui c'ha il mocassino, giustamente. Sì. Va in giro col mocassino nei palazzetti a fare i suoi concerti. No, parliamo di infradito per l'appunto, perché adesso che ci avviciniamo all'estate è anche giusto conoscere quelle che possono essere le regole e le leggi da rispettare nelle nostre spiagge e non soltanto nelle nostre spiagge.
0: Esattamente, perché ci sono alcuni luoghi in Europa specialmente dove le infradito sono bandite. Se nel vostro bagaglio estivo portate spesso, anzi solo, le infradito, cavoli vostri, perché dovete adeguarvi e quindi utilizzare delle vere e proprie scarpe, specialmente in Liguria, nelle Cinque Terre, perché le località hanno messo al bando tutti quei viaggiatori che vogliono percorrere i sentieri escursionistici senza gli indumenti protettivi adeguati.
1: Sì, assolutamente sì, ed è giusto che sia così. Tra l'altro, attenzione, perché tutti quelli che trasgrediscono possono essere multati e pagare sanzioni fino a 2.500 euro, quindi stiamo parlando di sanzioni che sono molto molto pesanti. Poi c'è sempre la solita cosa del vabbè, ma come fanno a fermare tutti quanti se alla fine utilizzano tutti quanti lo stesso tipo di scarpa? Diventa difficile.
0: Sì, però se succede qualcosa e ci sono rischi inutili per la sicurezza dei turisti, complicando anche il lavoro dei soccorritori, ecco, non solo vi vengono a salvare, meno male, ma poi vi danno la multa.
1: Certo.
0: E poi anche in alcune zone della Spagna succede più o meno la stessa cosa. Inoltre lì è anche vietato indossare le infradito quando si guida, perché impedirebbe al conducente di avere totale controllo sul veicolo.
1: Ma sai che questa cosa forse c'è anche in Italia?
0: In Italia non è esattamente così, nel senso che non c'è una legge specifica che vieta le infradito. Tu potresti guidare appunto con le ciabatte, però se non sei in grado di mantenere il veicolo, allora lì si può poi avere una multa.
1: Sì, e poi oltre la Spagna ci sono anche altri paesi che vietano questa cosa di mettere le infradito, vale a dire la Grecia, dove però le sanzioni possono arrivare a un massimo di 100 euro, quindi molto meno rispetto all'Italia, e poi anche in Francia, dove invece la multa è di 375 euro massimo.
0: Esattamente, quindi sappiatelo, noi vi abbiamo avvisati.
1: In spiaggia con i mocassini.
0: Ah, che ci sta.

0: potenziale che ha questo ragazzo, il potential di Summer, ragazzo d'oro della musica mondiale che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One alle 18:40.
1: E tra pochissimo torna l'appuntamento con la grande canzone e anche qui ne sentiremo una veramente, veramente bella. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
7: Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Robbie Williams con la sua Feel su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni. Era il 2002, tu eri una bambina nel 2002.
1: Tu quanti anni avevi, scusa?
0: Io già avevo i miei 11 anni, già scusa. Conoscevo tanti aspetti della vita.
2: Allora scusa!
0: No, comunque mi ricordo perfettamente, no, a parte gli scherzi, mi ricordo perfettamente perché quello era praticamente l'inizio della carriera solista di Robbie Williams. Erano arrivate altre canzoni prima del 2000, Millennium e altre ancora, Angel, ma questa forse è stata una di quelle che ne hanno cambiato forse anche le sorti.
1: Beh, bravo lui, insomma, che con questa Feel ci ha regalato tanti feelings, quindi tante emozioni, tanti sentimenti, tanti ricordi proprio dal passato. Questo è un po' lo scopo della nostra grande canzone qui su Radio Number One. E appunto su queste frequenze noi, donna con accompagnatore al volante, vogliamo farci un bagno nel fiume.
0: Ah sì?
1: Sì, perché beh, si sa, d'estate i fiumi, quelli italiani, specialmente per le persone che vivono lontano dai laghi, lontano dalle montagne, sono anche un po' un modo per rinfrescarsi. Tante persone, magari anche vicino le Alpi oppure nelle campagne, vanno proprio al fiume e lì ci stanno per un pomeriggio perché non ne possono più di questa caldazza.
0: Sì.
1: Ebbene sì, a Londra il Tamigi è diventato balneabile, che è una fantastica notizia. Ma in Italia come siamo messi?
0: In Italia come siamo messi? Non benissimo. C'è uno studio in questo momento sulla riapertura dei Navigli che era stato già rilanciato nel 2018 per quel che riguarda chiaramente il comune di Milano, e al momento nei Navigli ancora vietato fare il bagno perché la qualità dell'acqua non è per nulla ottimale. Poi c'è il caso del fiume Trebbia nel Piacentino, da anni tra le mete balneari più frequentate del nord, con famiglie turistiche, chiaramente, come giustamente detto anche tu Agnese, affollano le sponde per cercare di trovare un pochettino di ristoro. Le acque sono limpide nel Trebbia, quindi almeno questa è una buona notizia, ma la presenza di correnti forti e variabili, diciamo che non permettono di poterlo balneare, di poterlo rendere balneabile, perché ovviamente si potrebbe avere problemi alla salute.
1: Esattamente, stessa cosa per Roma, che dove, come simile a Milano, insomma, il sindaco Roberto Gualtieri aveva annunciato un tavolo tecnico per valutare la balneabilità del Tevere. È tutto in fase di lavorazione, così come a Torino, dove c'è il progetto intitolato Let's Po, bellissimo.
0: Bello.
1: Che punta proprio alla riqualificazione delle rive e del fondale, e anche alla qualità dell'acqua, ovviamente.
0: Chiaramente stiamo parlando di una riqualificazione di tutti i nostri fiumi italiani, ma dobbiamo sempre ricordare qui, quando è loro, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questa cosa di parlare dei fiumi balneabili è della Francia, arriva dalla Francia, perché effettivamente con le Olimpiadi la Senna è ritornata balneabile, e questo ha permesso poi agli altri paesi di poter pensare: ah, ma se effettivamente loro ci sono riusciti, e la Senna non era facilissimo farla tornare balneabile.
1: Parigi non è proprio la cittadina sfigata,
0: esatto,
1: che trovate in mezzo alla Francia, ecco.
0: Esatto, quindi se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo riuscirci noi? Sarebbe bello.
1: Sarebbe molto bello, attenderemo, perché magari qualcosa si muove, qualcosa riesce a cambiare. Speriamo. Arriva Paola Iezzi.

0: Fonta May. Abbiamo detto esattamente come viene pronunciata da buon posti. Che così si chiama. Che ridi?
1: No, no, uguale, identico, proprio identico.
0: Why don't belong to May?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché lui è americano, è statunitense, vabbè, quindi c'ha la pronuncia un po' così.
1: Un po' strana.
0: Se fosse,
1: ecco,
0: stato londinese, invece.
1: I want to belong to me.
0: Non, sì, sì, c'è qualcosa da,
1: like,
0: correggere.
1: King Charles.
0: I am King Charles.
1: King Charles.
0: Sì, vero,
1: ok, proseguiremo qui su Radio Number One. Restate con noi, torniamo a parlare in italiano,
0: esatto,
1: che forse,
0: esatto,
1: ci compete. Restate con noi che abbiamo ancora un'ora insieme.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Quelli si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
10: E anche il prezzo è dolcissimo, una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre sempre.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
15: Sono le 19 qui su Radio Number One. Buon mercoledì sera.
16: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Radio Number One Notizie.
18: Dopo molti rinvii, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Via libera dunque all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Extra tariffe al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. La Presidente della Commissione von der Leyen commenta: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due memorandum d'intesa siglati da Stellantis, uno con Jaguar Land Rover per lo sviluppo di tecnologie negli USA, l'altro con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per sviluppare veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng. Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione riservato ai piccoli risparmiatori, sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto da Nicola De Muro.
19: All-
1: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 5 minuti, apriamo la nostra terza ora insieme con i The Colors e la loro Rolling Stones su Radio Number One. Alvise, Agnese, donna al volante con accompagnatore, eccoci fino alle 20 insieme a voi.
1: E vi segnaliamo anche un aggiornamento traffico perché c'è un incidente sulla A4 Milano-Brescia tra lo Sesto San Giovanni Viale Zara e la tangenziale nord di Milano, la direzione è quella di Brescia. Ma noi un pochino di Milano vogliamo anche parlare perché è una tendenza sempre più ormai
0: consolidata,
1: esattamente, quella di lavorare a Milano ma vivere a Torino. Magari proprio spostarsi a Torino per continuare a lavorare a Milano, perché la distanza è abbastanza breve tra le due città, nel senso che ci sono solo 140 chilometri che appunto separano i due capoluoghi, ma con i treni ad alta velocità in meno di un'ora sei in stazione centrale a Milano.
0: Assolutamente sì, e poi andando a vivere in zone distanti da Milano c'è soprattutto un discorso economico che subentra soprattutto in una città come Torino, perché ovviamente c'è un minore costo degli affitti e questo è importantissimo da tenere in considerazione. Un ritmo di vita che è più tranquillo in linea generale nella propria quotidianità e poi soprattutto, per come la vedo io, attenzione questo è personalissimo, tantissime aree verdi per poter respirare molto molto meglio.
1: Sono molto d'accordo e infatti questi sono alcuni dei fattori che stanno proprio portando un aumento di giovani professionisti che appunto si spostano o rimangono a Torino per lavorare a Milano. Dal 2010 sono triplicati i viaggi in treno tra l'ex capitale industriale d'Italia e l'attuale centro finanziario del paese, ed è un'analisi, è il risultato di un'analisi proposta da Bloomberg riprendendo proprio le stime del settore.
0: Sì, assolutamente, anche perché gli affitti stanno aumentando sempre di più a Milano, ci sono degli studi che sono stati fatti a proposito di questo caro affitti e di conseguenza tutte le persone che con voglia o contro voglia devono venire a lavorare a Milano devono fare una scelta. Ci sono già è storico lo spostamento dei pendolari da Monza, per esempio, certo, da Monza Brianza a Milano, anche da Bergamo a Milano, e adesso invece la situazione si sta allargando anche a Torino e chissà che non possa prendere con i treni sempre più ad alta velocità anche altre città tipo Genova oppure Bologna e città limitrofe.
1: Esattamente, continueremo a parlarne, mi auguro solo che il treno arrivi in orario.

0: Tiziano Ferro e Giorgia, le nostre superstar qui su Radio Number One. Superstar anche tutti i pendolari, e lo sappiamo molto molto bene, soprattutto quelli che si fanno Torino-Milano tutti i giorni, magari con un treno ad alta velocità, così risparmiano sul tempo, perché alla fine è solo un'ora. Ci può stare, si può fare, si può viaggiare alla fine per un'ora al giorno sul treno e farsi 140 chilometri per andare a lavorare nel capoluogo lombardo. È qualcosa che tanti appunto fanno.
1: Esatto. Per esempio è arrivato anche questo messaggio al 393-444-0444 di Federico, che dice: io non so se farei tutti i giorni 140 chilometri andata e ritorno, perché poi effettivamente sono 280 chilometri pur con l'alta velocità per spostarmi tra Milano e Torino, ma abito a Cantù e qui c'è tantissima gente che studia o lavora nel capoluogo lombardo. Certo. Questo effettivamente è una consuetudine, lo dicevamo anche prima, da Monza ma anche da Varese, da Novara, ci sono un sacco di persone che si spostano a Milano per lavorare oppure per studiare.
0: Assolutamente, consuetudine proprio di questi luoghi, sì. Anche perché non dista tantissimo Milano,
1: no,
0: dalla Brianza, come può essere Monza, come può essere Cantù.

0: da Varese, da Novara, da tante altre città, da Pavia, eccetera, eccetera. Però quelli che insomma vivono questo spostamento da Torino a Milano dicono che effettivamente la città sabauda ha una vera e propria identità rispetto magari ad altri posti più vicini al capoluogo lombardo, e quindi non la vedono come una città dormitorio.
1: Beh, questo è anche vero, e soprattutto non una città dove non c'è assolutamente niente da fare.
0: Anzi,
1: nel senso, per carità, con tutto il rispetto per tutte le città che abbiamo nominato, che hanno tantissime attività giornaliere che si possono fare, però è chiaro che città come Torino, come quelle anche che abbiamo nominato prima, quindi Genova, Bologna, insomma queste città hanno delle attività che sono completamente diverse. Basti pensare per esempio a tutte le attività tennistiche che si tengono a Torino,
0: certo,
1: con le finals, è già proprio una dimensione completamente diversa.
0: Sì, sì, sportivo, di concerti, un po' di tante cose, ma anche attrattiva per i giovani, perché in verità Torino è una città da vivere di sera anche per le persone più giovani.
1: E poi è bella.
0: È bella.
1: È proprio bella, bella,
0: bella città,
1: bella.
0: È vero, sì, sì, sì. È vero.
1: Bello andarci a vivere.
0: Dai, va bene, ci proviamo. Nel frattempo mettiamo una canzone e nel frattempo guardiamo gli affitti, così
1: sì,
0: capiamo
1: quali,
0: quali sono i

0: Right di Benjamin Ingrosso qui su Radio Number One. Io e Alvise abbiamo guardato insomma i prezzi, la situazione dei prezzi per Torino, magari ci scappa di andare a vivere lì, chissà,
1: poteva essere un'alternativa, sì.
0: Niente, i prezzi degli immobili a Torino comunque sono in aumento, quindi una città attrattiva,
1: sì,
0: ma
1: l'unica soluzione è andare a dormire sotto un Pontus,
0: sì,
1: oppure direttamente aspettare che Elon Musk faccia qualcosa per andare su Marte o sulla Luna e vedere che succede da quelle parti.
0: Ma e trasmettere magari in radio dalla Luna.
1: Radio Luna One.
0: Mi piace,
1: bello,
0: mi piace molto.
1: Bello.
0: Sì. Restate con noi, tra poco scopriremo che tempo fa.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Arieco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
12: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
13: Allora, hai deciso davvero?
12: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
13: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
12: Convenienza, consulenza e vicinanza.
14: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
15: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
16: Radio Number One Meteo.
17: Insieme a quelli di Trebi Meteo, in particolare a Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos.
18: Ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
19: Ciao, ciao, buonasera Nikos. Allora, ci dici che cosa succederà nelle prossime ore nei cieli italiani?
18: Sì, diciamo che ci attende un bel fine settimana. Dappertutto, già domani anticiclone in rinforzo, quindi insomma sarà una giornata di cielo sereno, un po' nuvoloso, sole protagonista, anche le temperature già iniziano a toccare diffusamente i 27 gradi, 26-27 gradi, e poi ulteriore aumento della pressione proprio nel corso del weekend, quindi una triade venerdì, sabato e domenica di belle giornate, di sole, al più proprio qualche rarissimo temporale di calore in montagna, sulle Alpi, ma soprattutto con temperature estive, come a giugno iniziamo a toccare i primi 30 gradi, anche a Milano, a Torino, comunque in generale in molte zone del nord e della Toscana. Ovviamente il mare è ancora un po' freddo, quindi lungo la costa le brezze non è che siano tutto sto caldo, però sulla terraferma, che si scalda prima, appunto saranno dei valori estivi in vista del weekend.
19: Nikos, grazie, grazie mille per tutti questi aggiornamenti. Noi ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che per rimanere sempre aggiornati 24 ore su 24 possono andare sul sito di Trebi Meteo oppure scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo per gli smartphone.
17: Ciao Nikos, buona serata.
18: Ciao, buona serata a tutti voi, ciao.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, direttamente dal Regno Unito arriva questo grande talento ad animare questo pomeriggio, questo tardo pomeriggio, anzi ormai, esatto, questa sera, questo inizio di serata, per esatto, essere proprio precisi al 100% su Radio Number One, donna al volante, accompagnatore ancora con voi per una mezz'oretta, ed è arrivato il momento, dato che proprio pochi istanti fa abbiamo parlato di meteo, di approfondire un discorso che riguarderà i prossimi mesi e non è proprio una cosa bellissima.
1: No, esattamente, parliamo di El Niño, cioè quel periodico fenomeno di riscaldamento da parte dell'Oceano Pacifico che causa sempre grandi stravolgimenti al clima e grandi danni economici in tutto il pianeta, quindi non si ferma solo al Pacifico e alle nazioni che si affacciano su questo oceano, ed è quasi certo che arriverà molto presto. Con molta probabilità inizierà a svilupparsi tra maggio e luglio, quindi ormai ci siamo, e c'è l'82% della probabilità che il Niño inizi proprio a manifestarsi, quindi dopo essersi sviluppato si manifesterà entro luglio, che continui poi nel corso del nostro inverno, l'inverno boreale, quello del nostro emisfero. E questo vuol dire che quando si verifica, questo fenomeno condiziona il clima buona parte del pianeta e causa di solito un aumento della temperatura media globale, che poi accentua già quella in corso a causa delle emissioni di gas serra dovuti a noi umani e alle nostre attività.
0: Sì, infatti. E poi, tra l'altro, ricordiamo anche una cosa, perché noi abbiamo parlato di questa notizia negativa che riguarda El Niño, ma c'è anche una fase alternativa di El Niño, che è quella femminile.
1: La Niña.
0: L'hanno chiamata La Niña, che non è la cantautrice.
1: Non è la cantante, non è la Niña del Sud.
0: Tra l'altro, diciamolo ai nostri ascoltatori, attenzione a Sanremo 2027 con La Niña, ma quello è un altro discorso, ne parleremo a dicembre. Detto questo, comunque, La Niña, quella climatica, è esattamente il fenomeno opposto, cioè quello di raffreddamento del clima, e si spera che effettivamente questa cosa possa arrivare, e tendenzialmente dovrebbe arrivare proprio alla fine dell'estate, intorno a ottobre, novembre, per portare lontane quelle che sono le acque calde e cercare di raffreddare un attimino la terra.
1: Il problema è che non si sa mai, perché ormai questi grossi fenomeni sono sempre più imprevedibili, quindi non si sa esattamente, non si possono fare delle grosse previsioni, ecco. C'è la certezza che, c'è una grossa certezza che arriverà appunto El Niño, che farà caldissimo un po' in tutto il pianeta, poi ci sarà la singola zona, la singola località dove in quel giorno si registrerà un calo di temperatura, ma non è un fenomeno, non è un fenomeno globale, dobbiamo guardare proprio più ampiamente, dobbiamo aprire un attimo i nostri occhi,
0: i nostri orizzonti soprattutto. No, infatti, ricordiamo che l'anno scorso, per esempio, qua in Italia sono stati superati i 50 gradi al sud, in Sicilia, nella zona di Siracusa, e quindi quest'anno ci si aspetta delle temperature che addirittura superino i 50 gradi in molte più zone. Speriamo di no, chiaramente speriamo di no, però a quanto pare quella è la previsione.
1: Prepariamoci, perché come abbiamo sentito prima con Nico Schiodetto, settimana prossima 30 gradi, ritoccano tante città e tanti paesi della pianura padana e non solo, quindi prepariamoci, arriva la musica. I Like the Way You Kiss Me.

0: Taylor Swift con Opalite su Radio Number One. Stiamo parlando di El Niño, perlomeno abbiamo parlato di El Niño, questo cambiamento delle temperature nei nostri cieli e nella nostra terra, e chissà quante volte ne dovremo parlare quest'estate.
1: Esattamente, vedremo, prepariamoci. Cambio degli armadi l'avete fatti? È il momento.

0: ritmo. Fade Out Lines, The Avenir su Radio Number One alle 19.40. Voi non la potete vedere in questo momento, io sì, la roscia di fuoco Agnese Spinelli.
1: Si balla.
0: Te la stai ballando bella alla grande,
1: certo,
0: questa,
1: certo,
0: eh?
1: Fino alla fine.
0: Ma la prossima te la ballerai secondo me ancora di più, la nostra grande canzone.
1: Ne sono sicura, restate qui.
2: Le donne al volante su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Megadeth, Born to be Alive, 1978. Cosa stavi facendo? Cosa facevi tu nel 1978?
1: Esattamente quello che stavi facendo tu.
0: Ah, bene, bene, bene. Quindi vagavi nell'etere.
1: Sì, cosa... sì.
0: Gran bella canzone questa di Patrick Hernandez, che ha regalato tantissimi momenti, anche spunti di riflessione odierna sui social, con dei meme che sono nati a tal proposito. Ma quella è un'altra storia, quella è un'altra storia. Pensiamo alla canzone che in realtà è diventata veramente una canzone culto per tanti e tanti motivi.
1: Esattamente. Peraltro, per Patrick Hernandez lavorava come ballerina all'alba dei tempi anche una certa Madonna.
0: Sì, è vero. Madonna ha iniziato anche così.
1: Esatto.
0: Cioè, non proprio iniziato, però comunque faceva parte di questo corpo di ballo e da lì ha preso il via con la sua musica negli anni Ottanta.
1: Segnaliamo un incidente da brava donna al volante con accompagnatore Agnese e Alvise. Attenzione, perché sulla A10, la Genova Ventimiglia, il tratto chiuso a causa di un incidente appunto tra l'allacciamento A10 A6 al chilometro 45 in direzione Genova. Il tratto appunto è chiuso e ci sono code per 12 chilometri, quindi fate attenzione se dovete viaggiare in quel tratto. Purtroppo è chiuso e quindi sarete in coda.
0: Tra l'altro stavo anche riflettendo a proposito di questi aggiornamenti dal traffico. Prima abbiamo parlato di questi spostamenti dei pendolari tra le varie città. Effettivamente noi abbiamo parlato di spostamenti legati ai treni, non abbiamo parlato degli spostamenti in macchina, perché anche quelli possono causare dei problemi, dei disagi, soprattutto se si deve arrivare a timbrare il famosissimo cartellino.
1: Certo.
0: Se becchi un incidente, una roba, diventa complicatissimo.
1: Ma lo sanno bene non solo le persone che viaggiano in autostrada, ma anche quelle dalle periferie o comunque da altri paesi si spostano appunto in centri anche più piccoli. A volte c'è quella mattinata sfigata in cui sei in coda e in coda ci devi rimanere, lo sappiamo.
0: Esatto, fosse per me camminerei sempre in moto, non in auto, e così si risolverebbero tanti problemi.
1: Sì, io volerei, fosse per me, però...
0: Fossimo tutti Superman lo potremmo fare, però anche lì pensa agli incidenti che ti verrebbero a creare tra due persone che guardano i piccioni. Oh, guarda che bel gabbiano, è finita.
1: Va bene. Allora col teletrasporto, così la chiudiamo.
0: Quello ancora meglio.

0: mia, quanto ne avevamo bisogno. Dani California in chiusura del nostro appuntamento. Donna al volante, accompagnatore, sono arrivati alla fine di questa giornata.
1: E noi ci risentiamo domani sempre qui in queste, su queste frequenze, Radio Number One alle ore 17. Ora spazio ai due matti dell'Happy Hour.
0: Assolutamente sì, lasciamo i microfoni aperti a Luchino e Gabro, noi invece li chiudiamo, che forse
1: e ce ne andiamo. Ciao!
0: E ce ne andiamo, ciao ciao! Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante. Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
3: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Eccoci qua alle 20 in punto su Radio Number One, c'è l'Happy Hour.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
16: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
15: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini, la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
17: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
15: Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca a Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Radio Number One, Happy Hour.
13: Mamma mia, potremmo fare. Lo possiamo ribattezzare invece che donne al volante? Facciamo.
19: Donne al volante.
13: Le al volante.
19: Va bene, questa sera è ispirato, signor Lucchino. Ah, buonasera.
13: Guardi che c'è, che ci sta, Agnese Alvile. Le al volante.
20: Lei è un
13: pipì. Non avevo dubbi, va bene. Buona serata, benvenuti. Qui alziamo, stiamo alzando il livello.
19: Mi sto saltando.
13: Guardi, attenzione, perché questo è il programma che in assoluto alza il livello dell'asticella, del proprio il quoziente intellettivo, il livello proprio si alza ad altissime, proprio. Cioè, c'è il mondo che proprio invidia questo programma, lo diciamo.
19: Non si riesce neanche a prendere con due mani, cioè se le alzate tutte e due, una sopra l'altra, non ci arrivate. Utile.
13: Niente, non c'è più speranza, c'è più speranza. Va bene, buona serata, benvenuti. Pensate un po' voi che siete nell'happy hour, Sì, nell'happy hour c'è il signor Gabbro, poi ovviamente ci sono io che sono Lucchino, quello con la K, e poi ci siete voi tantissimi anche per le richieste del dedicato che prenderanno forma più tardi, giusto signor
19: tra
13: Gabbro?
19: Poco, tra dai, poco, non manca tra molto, affrettatevi.
13: Ma per farvi capire dove vi trovate, lo dica signor Gabbro,
19: cosa facciamo noi all'inizio dell'ora? Ora leggiamo sul giornale il santo del giorno.
13: Oh, così mette il caso che voi ci abbiate un amico che si chiama Bernardino. Ho un amico che si chiama Bernardina. Non lo vogliamo sapere, però fateci gli auguri delle
19: Bernardone
13: domande.
19: Non vale?
13: No, si può dire, no, adesso non possiamo dire queste cose, sono cose brutte. Non so. Attenzione, perché oggi è la giornata mondiale dei ghiaccioli sciolti, quindi eventualmente metti in caso che se avete
19: un ghiacciolo. Speriamo che si sciolgano, perché fa freddo in questi giorni, eh.
13: Se ci avete un ghiacciolo in tasca potrebbe sciogliersi, vabbè, 2 ore così, ma anche no.
18: Happy Hour.
21: Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio, mamma mia, ma siamo solo a mercoledì.
1: Pensi che va bene, buona serata. Questo è l'Happy Hour. Dove cade a fare rumore anche il microfono? Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One, dove ogni sera voi potete essere protagonisti, no?
0: Certo, abbiamo un numero che è il 393-4440-444. Potete chiederci di tutto, perché Luchino è un'enciclopedia, ma soprattutto lo spazio del dedicato, quella canzone che volete regalare a chi vi pare, vostro amico, vostra sorella, vostro fratello, tutti, tutti.
1: Quelle, quelle robe lì, insomma. Poi questi sono i primi numeri, gli altri li diamo già noi di nostro, quindi non c'è problema. Nel frattempo salutiamo, attenzione, Anna che si è trasferita, dice: mi sono trasferita

0: salutiamo invece anche il signor Mauro, che dice che io conosco una Bernarda e ritengo che sia una cosa bella.
1: Sa che è la stessa che conosciamo tutti.
0: Stasera sapevo che andava a finire così. Va bene, allora salutiamo invece anche Luigi e tutti gli amici che stanno messaggiando. Questa è Radio Number One, pensate un po' a voi, che ci abbiamo due ore da esaurire insieme. Noi siamo già esauriti di nostro, però se volete dirci anche cosa state combinando, potrebbe essere un'idea magari, no?
1: Sì, siamo qui, leggiamo tutto, ascoltiamo tutto, siamo curiosissimi.
0: Sì, poi mette a settimana, si programma quello che è il weekend di solito, no?

0: buonasera da questa Radio Number One. Lei si è distratto, però ci siamo distratti.
1: Abbiamo fatto una cosa, ma veramente. Chiediamo scuse in anticipo.
0: Noi chiediamo scusa perché Stefania ci ha ripreso, Stefani.
2: Ragazzi, fate i bravi,
0: sì,
2: e lasciate stare la Santa Bernarda.
0: Va bene, d'accordo, teniamo a mente, va bene. Nel frattempo, ciao Max. Nel frattempo, no, siccome sono arrivate una serie di messaggi, tra cui quello di Steffi che dice: ma che segno avete letto stasera? Non l'abbiamo letto.
1: Abbiamo fatto proprio una brutta figura, sì.
0: Non
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: estratto dal nostro cilindro il coniglio e neanche il segno zodiacale, che comunque estraiamo in questo momento, perché stasera abbiamo estrauto, attenzione, abbiamo estratto l'Ariete. Attenzione, giornata un po' problematica o nervosa, potresti persino discutere. Persino, però, perché sei nervosa devi discutere. Attenzione, perché l'amore va in secondo piano, quindi se abitate al terzo.

0: o al primo e l'amore è lì al secondo. Non c'è niente da fare e purtroppo è un problema di vita. Allora, voi sapete che leggiamo l'oroscopo non di domani ma quello di oggi,
1: certo.
0: Quindi se la giornata l'avete trovata in questo modo fatecelo sapere, se no fatecelo sapere comunque, no? Beh.

0: Le farfalle nello stomaco, quelle di Cioffi insieme a Noemi, che ci portano, attenzione, tra un attimo al primo spazio del dedicato. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, sono la strada Gran Canaria, non è la Canaria, però è un fuso, no? Siamo quindi un'ora indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Radio Number One Meteo.
2: Eccolo qua, come sempre puntuale, lo spazio per dare un'occhiata a quella che è la situazione meteorologica per la giornata di domani grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. Allora, attenzione al nord, in prevalenza soleggiato salvo variabilità sulle zone di montagna, al centro invece soleggiato e poco nuvoloso, mentre al sud soleggiato poco nuvoloso con qualche nube in più sul Messinese e Bassa Calabria. Attenzione, se volete restare sul pezzo scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

0: arrivando, buonasera, buonasera. Devo salutare una serie di messaggi che non sto cercando di percepire. Salutiamo anche Pierluigi dalla Val d'Intelvi, che ci ha dato un riferimento in percentuali politiche sui territori. Salutiamo anche lui, salutiamo anche invece. Allora, lui era Pierluigi, invece poi salutiamo anche Gigi da Bergamo, giusto? Dico bene, perfetto.
1: Oggi fantasia con i nomi, nostri ascoltatori.
0: Sì. Adesso c'è Gigi. Topo Gigi, ci chiameranno tutti.
1: Sì,
0: tutti stasera. Va bene, d'accordo. Buona serata, un abbraccio, vi vogliamo bene. Salutiamo anche il signor Mauro. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando per richiedere le loro canzoni.
2: A video, a quadretti.
0: No, sono, raga, sono canzoni, glielo spieghi lei.
1: Adesso
0: ragazzo.
1: Arriva la prima al 393-444-0444. Aspettiamo i prossimi messaggi, perché
0: esatto.
1: Tra pochissimo finisce tutto. Io ve lo dico.

0: quando veniva pubblicata questa canzone, che tra le altre cose era il primo singolo dall'album di questo gruppo che si chiamava Visage, una canzone che poi tra le altre cose spopolò all'interno di una serie di classifiche internazionali, il gruppo londinese, e tra le altre cose poi arrivò anche quasi in pole position nelle classifiche italiane, ma non del tutto, anche se era una di quelle canzoni che mi diceva mio nonno che si ballavano in quel periodo, mi so tantissimo.
1: Dai, anche adesso si balla questo.
0: E poi hanno fatto anche delle rivisitazioni, tra le altre cose loro era uno dei primi gruppi, anzi forse il capostipite dello stile New Romantic, New Wave di quel periodo, che c'era questa British Invasion, veniva chiamata, in quel periodo, queste musicalità particolarmente elettroniche, questo mondo un po' da una parte scoperto anche, vabbè glielo spiego dopo, signor Gabbo, se no
1: dopo primo spazio del dedicato, come al solito non vi siete smentiti, grande qualità anche stasera, aspettiamo il secondo, non subito, aspettate anche voi.
0: Il secondo, poi se arriva Gandalf magari aspettiamo anche il dolce, no, non lo so,
1: credo,
0: chiedo per un amico perché non si sa mai. A proposito, ma il Berti stasera non è niente, non c'è.
1: Io non l'ho ancora sentito,
0: niente, Berti che, no, ma perché è fuori? È fuori là, che è fuori, non entra nel locale.
1: Pensi lei, non ne voglio sapere.
0: Lasciamolo fuori dal locale, guardi, lasciamo stare,
2: non
0: che
2: lo voglio sapere.
0: Neanche noi, guardi, stasera va bene così che non c'è problema. Nel frattempo stavamo dando un'occhiata e stavamo cercando di capire una cosa, giusto per capire, visto che c'è stata questa scoperta di questi manifesti della seconda guerra mondiale trovati dietro delle vetrine di un negozio a Roma, e ha fatto un po' scalpore questa notizia, anche perché
1: erano nascosti o erano visibili?
0: No, ascolti, cioè li hanno trovati dentro la vetrina, che probabilmente era, è una cosa che è successa, guardi, glielo voglio raccontare questa cosa. Stavano facendo dei lavori, i nostri vicini di casa stavano facendo dei lavori nel centro di Milano e stavano spostando dei muri, cioè vedete, sta buttando giù dei muri dove praticamente perché dovevano allargare le stanze.
1: Okay,
0: giusto per capire. Lei forse non sa che una volta si tappezzavano le stanze con le carte di giornale.
1: Ah, è vero, sì,
0: e,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: Lei pensi che trovarono degli articoli del 32, del 35, quindi, cioè delle carte di giornale di quel periodo, quindi poi non è poi così difficile, cioè,
1: è un tesoro.
0: Il problema è la conservazione poi di queste cose, perché è bello magari rivederle, il problema è che si ingialliscono un attimo, sai, quelle cose lì, e magari diventano illeggibili, il che poi dopo dici sarà di quel periodo là o no, perché poi ti fai anche delle domande. Voi tra un muro e l'altro buttato giù avete magari trovato qualcosa? Chiedo per un amico, no?
1: Che succede a volte, sì. Mentre svuoti casa?
0: Sì, vabbè, se lo dice lei, c'è Elisa.

0: Pastil, Radio Number One.
1: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Siamo qua, Berti, vada pure al bancone, dica qualcosa, signor Gabbro.
2: Cosa devo dire? Speravo rimanesse fuori.
0: No, niente, era là fuori, non ho capito.
2: Si è intrufolato, come fa sempre.
0: Non ho capito cosa stava facendo, ma va bene qua. Oh, abbiamo degli ascoltatori permalosi qua. Luisa, allora, Luisa.
3: Luchino, però sì. È un po' ripetuto quello che ho detto
0: certo,
3: io.
0: Certo, però l'ho detto prima io.
3: Ciao, belli.
0: Ciao, Luisa. No, perché ha suggerito, ha detto bellissimo questa canzone, sta parlando di
2: Dice che l'aveva copiata.
0: Ho copiato tutto io,

0: così giusto per salutiamo anche signor Gabro, guardi che mi dice Luchino saluta il tuo collega, io la saluto, c'è Maria Grazia che la saluta.
1: Maria Grazia, buonasera.
0: Guarda, io non lo voglio, non lo voglio
1: siamo noi,
0: non lo voglio sapere, state lì, va.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
4: E buona serata. Qualcuno di voi si sta dice: ma com'è il gas oggi? Oggi ho avuto una giornata di magari lo uso. No, magari adesso non lo so, però ieri era un aumento, non abbiamo dato un'occhiata al mercato del gas, poco importante direi. Evitiamo gli estremi, come si usa dire, no? Che dire, facciamo, che potremmo fare per esempio?
5: Dai che beviamo qualcosa.
4: No Berti, quello come avete d'accordo lo sapevamo già. Io
6: allora Berti, compito per domani: inventare un'altra frase, un'altra richiesta,
4: cioè diciamo delle altre cose. Berti, non è che possiamo fare, cioè,
6: ma lo diciamo per lei, per la sua salute. Dai. Non può bere così tanto.
4: Non può fare, dai. Queste, dai, basta.
6: Ho capito che, come dire, si può bere anche senza divertirsi.
4: Si può bere di più, famosa canzone. No, quella era un'altra.
7: Auguroni
4: mille di questi giorni. Niente, stasera non ce la facciamo. Secondo lei mangiamo qualcosa, signor Gabro?
6: Ma che domanda, ovviamente no.
4: Vabbè, chiediamo a Gandalf, com'è la cucina stasera?
8: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
4: Niente,
6: il gas è salito.
4: Anche stasera il gas, poi figuriamoci. Va bene, invece salutiamo il signor Mauro che voleva una canzone, vero?

0: Rock the Morning era un lentaccio di quelli sbragati, no? Produzione, tra le altre cose, francese, non tutti lo sanno, perché i Village People sono una produzione francese. Bellolo, grande produttore del periodo degli anni Ottanta, pubblicò questo disco e si inventò poi una cosa bellissima dove, vabbè, loro vendettero tantissime milioni di copie dopo Patrick Hernandez, furono il gruppo che vendette tantissimi pezzi in quel periodo, ma senza mai dubbio la cosa più curiosa, che forse ho già raccontato qualche tempo fa, il fatto che c'era Bellolo che si era inventato questa situazione. Siccome non c'era internet, non c'erano le telecamere, non c'era niente in quel periodo, era così ampia e alta la richiesta del gruppo per andare in tournée nel mondo che creò 7 gruppi diversi. Infatti erano tutti visti, uno da indiano, uno da pompiere, non so se si ricorda come erano i Village People.
1: Sì, sì,
0: e praticamente
1: sì.
0: Lui mandava in giro questi gruppi farlocchi, mettiamo, però li vendeva come se fosse, esatto, se fai una cosa così adesso in 8 secondi dicono: ma come fai a essere a New York e poi essere anche a Parigi, a Londra, me lo spiego.
1: Adesso fanno tutto con l'intelligenza artificiale, esatto. Diventano 14,
0: però devo dire che sicuramente è una delle cose che stupì nel periodo, perché poi fu scoperta una ventina d'anni dopo, quando poi insomma non è. Però devo dire, tanta roba. Ringraziamo il signor Mauro per la richiesta. Era la seconda di questa giornata.
1: Ce ne sono ancora 3.
0: Pensi un po' lei che ce ne abbiamo ancora 3. Adesso ci abbiamo anche Lady Gaga. Pensi lei.

0: fino alle ore 22.
1: Pensile, che poi più tardi arriva anche la nostra Manu Doriani.
0: Sì, per il number one classics.
1: Anche stasera tanta bella musica da beccarsi l'orettina in chiusura dell'happy hour, quindi tra le 22 e le 23. Adesso la buona musica non manca, come sempre, c'è Alex Warren.

0: E con Ordinary arriviamo alla chiusura della prima ora dell'Happy Hour, ma state lì perché tra un attimo arriva anche la seconda.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Ulisse, ho voglia di navigare.
5: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
4: No, voglio navigare con il gigante.
5: Ah!
6: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
11: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
12: È passato un minuto dopo le 21. Buonasera, questa è Radio Number One.

0: seconda ora.
1: E poi come la iniziamo noi la seconda ora? In questo modo, un po' così.
0: Un po' quella seconda ora, un po' così, possiamo fare un sacco di cose, possiamo fare per esempio...
2: Dai, fai un altro giro, va, che qua i bicchieri sono un po' troppo leggeri.
1: Ne pareva.
0: Ma Berti, per favore, puoi evitare magari delle performance così?
3: Lascia stare quei due ragazzi, lasciali lavorare.
0: Ecco.
3: Bisogna fare un giro partita, che adesso, dopo la tempesta, è uscito anche l'arcobaleno.
0: Oh.
3: Ti metti lì davanti al camino sul divano
0: come
3: e se
0: Pinocchio.
3: Vuoi ti preparo anche una bella tisanina, così stai tranquillo, va bene? Ti aspetto, ciao Berti, buona serata a tutti.
0: Ecco,
1: portatevelo un po' a Barzizza, ma se volete anche più lontano, anche perché poi alla fine Barzizza è qui, cioè un'oretta
0: non è
1: e mezza.
0: Sia poi, esatto, non è che sia poi così quella roba lì,
1: un
0: che
1: po' cani cattivi, quei posti un po' remoti.
0: Va bene, che dire, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo secondo me mandare la canzone che ha richiesto Susi, lei cosa dice?
1: Sono d'accordo con lei.
0: Guardi.

0: 1996 fu riscoperta grazie alla colonna sonora di un film che si intitolava Romeo più Giulietta, che era interpretato da il buon DiCaprio, che in quel caso era un Montecchi, mentre Giulietta faceva Capuletti dal finestrino.
1: Un film qualunque,
0: un film qualunque, però all'interno della colonna sonora c'era anche quella canzone che tra

0: These beautiful things that are
1: beautiful things, Benson Boone, Radio Number One.
2: Che grinta,
1: ha visto che grinta.
2: Vedi, eravamo tutti agitati. C'era il signor Luchino col braccio destro, io col sinistro che facevamo la batteria.
1: Eravamo in agitazione praticamente. Va bene, ricordiamo che in questa serata c'è uno spazio. Ci sono degli spazi che sono quelli del dedicato. Ricordiamo questa cosa. Vogliamo ricordare.
2: Tra poco, sicuramente finiranno. Arriverà la sentenza del Berti. Avete giusto qualche secondo per prenotarvi al 393 444 0444.
1: Anche secondo me, scusi, non ha capito niente. Adesso glielo fa capire un attimo Madame Marrakesh. Dai.

0: prime ombre della notte, almeno per quanto riguarda la città di Milano, vede fuori che ci sono queste ombre, le macchine che passano.
1: Però finalmente quando usciamo dalla radio si respira un po' d'aria, un po' di caldo, dai.
0: Beh, sì, effettivamente da ieri sera la temperatura è cambiata, però dicono che il weekend sarà più meglio, lo sa lei?
1: Speriamo.
2: Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la la la la. Ulisse, ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Radio Number One è dove

0: il vostro bambino preferito, questo è il penultimo spazio.
1: Siamo già al penultimo, pensavo di essere al terzo, stavo per dire inizia la seconda ora, invece no, ma è già quasi ora, finita, ma com'è possibile?
0: Niente, guardi, lasci stare che...
2: Cosa le prepara?
0: No, niente, secondo me non ha bevuto niente, ma è come se avesse bevuto stasera, sì. Può essere.
1: Servirebbe, sa cosa che sto un po' male? Un attacchi birrina.
0: Un attacchi birrina, no, dai.
3: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
1: Vede che c'è qualcuno che è d'accordo.
0: Fortuna che c'è...
1: Conosco i miei cavalli.
0: Sì, a posto siamo. Va bene. Allora, come al solito, questo è un locale un po' strano. Metti che il caso che qualcuno si sia distratto, se passate da queste parti c'è un po' di confusione, ma non sarà perché ti amo, ma perché il locale è proprio fatto così. Quindi attenzione, perché adesso arriva una canzone che ha richiesto un'amica. Ciao.

0: fate queste richieste che poi andiamo a spolverare questo successo che vedeva Eurythmics insieme a Aretha Franklin nel 1985 con questa Sister Are Doing It For Themselves, che era un po' un manifesto di, come era, no disagio, ma c'era un po' questa situazione dove comunque il mondo femminista, mettiamo virgolettato in questo caso, voleva avere i propri spazi all'interno della società. Infatti questo fu un po' un manifesto di quel periodo, quando le cose ancora un po' tacevano, perché nei primi anni che si cominciava a muovere alcune cosucce dopo gli anni 70, e questo fu un disco che inizialmente doveva essere interpretato non da Aretha Franklin ma da Tina Turner, che però era occupata in una session a Detroit per un altro disco, non ci aveva del tempo, e allora decisero Stewart e la Lennox di chiamare la grande Aretha Franklin, e direi che ebbe un grande successo, anche perché tenne le piste di tutto il mondo dove la gente ballava, impazziva su questo disco. Adesso torniamo al nostro paese con la Brancale.
1: Sento una

0: mezzo, ma cercava con la gente fuori, l'altra metà.
1: L'altra metà.
2: Lei è un cretino.
1: Va bene.
0: Ultimo giro di giostra, signore e signori. Mamma. Comprate il vostro biglietto, mandate il vostro messaggio e noi vi mettiamo il vostro dedicato.
1: Oh, ma stasera è l'ultimo e pensi un po' lei che ci avevamo ancora degli spazi, ma poi non ce ne avevamo più, no?
2: Al pesto o al ragù?
1: Ma al ragù, al pesto cosa? Sto parlando degli spazi, gente. Non ce la faremo mai in questo locale, io non so come devo fare.
0: Tornano, tornano anche loro. Tutto torna tutto nella vita, anche gli spazi.
1: Torna nella vita anche gli spazi. Quindi domani, attenzione, perché domani puntualmente a partire dalle 20 ci sarà l'appuntamento dell'Happy Hour, questa gabbia di Malti, dove comunque ci sono tutti i vostri spazi musicali per chiedere le vostre canzoni, la vostra musica, perché no? Magari per dedicare, magari voi stessi, se no anche a una terza persona, la canzone che desiderate ascoltare.
0: Prima o poi ne voglio una dedicata a Luchino. Faccio l'appello adesso.
1: Va bene, adesso, quindi... ora o mai più, va bene, d'accordo.
0: Obbedite.
1: Obbediscono, va bene. Salutiamo anche Massimo.

0: 2, Glenn Gregoris, che era in questo caso la voce di questo gruppo in questa performance particolare, che era un po' malinconica, non so se ci ha fatto caso, no?
1: Parecchio, sì, con questi suoni però molto strong.
0: E pensi che loro furono uno dei primi gruppi, prima parlavamo di British Invasion e questa situazione, in questo caso loro furono uno dei primi gruppi che invece portarono quella che era la musica elettronica e quella che era la strumentazione, la musica elettronica suonata in un certo modo, soprattutto con quelle che erano le batterie che cominciavano a nascere all'inizio degli anni 80, le batterie elettroniche, ma soprattutto la nota a tutti quelli che sono del settore, Roland TB-303, che era un sintetizzatore spaziale che costava $1 miliardo, che praticamente aveva questi suoni acidi che poi furono portati anche nel mondo dell'house di quel periodo, l'house, quella che poi si ballava nei club londinesi e nei club newyorkesi, a secondo dei casi e dei gusti, perché poi bene o male, diciamo, la garage nasce da queste sonorità e da questa musica. Ringraziamo i nostri amici di Milano in questo caso, ciao Sami anche, e tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Attenzione, qualcuno dice se l'attacchi birrina è una bibita per che quando non ci arrivi devi metterti i tacchi, no?
1: Bella questa, bravi, anche quasi alle 22 avete ancora questa fantasia, questa voglia di scherzare.
0: Mamma mia, sì, effettivamente ci sta. Salutiamo invece anche il signor Mauro che sta tornando a casa, e adesso c'è anche Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Nessuno capisce il suo umorismo, signor Gabbro.
1: Cosa hanno detto questa volta?
0: No, lascio stare Glisso questa sera, che forse è meglio che... Andiamo addirittura d'arrivo.
1: Ma poi non è difficile da capire, non è che io dica chissà quali massime.
0: No, evitiamo anche le minime, secondo me, che adesso le abbiamo avute fino all'altro giorno. Se adesso si alzano un po' le temperature, almeno andiamo al

0: buona serata. Oh. No, ho detto buona serata, che se abbiamo finito.
1: Attenzione, il locale sta per chiudere le porte.
0: Diciamolo. Oh, allora.
2: Posso avere un aumento?
0: No, andate, torni dietro il bancone. Allora, che dire? Grazie a tutti, siete stati tantissimi anche in questa giornata.
3: E... ci risentiamo domani per quanto riguarda l'Happy Hour. Arriva subito dopo di noi Manu Doriani con il Number One Classics.
0: E attenzione, perché come sempre vi auguriamo una buona serata. Fate una buona serata, ma come sempre, almeno voi fate i bravi, no? Almeno quello.
4: Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Number One Classic, questo è il titolo del programma che va in onda tutte le sere, dal lunedì a venerdì, dalle 22 alle 23, su Radio Number One, solitamente insieme a Lilli per qualche giorno ancora, insieme a me che sono Manuela Doriani, appunto buona serata, la nostra tisana serale, prima di andare a dormire, poi non lo so, voi magari vi fate un goccino di whisky, un amaro, un brandy, io tisana perché appena finiamo devo subito correre a letto, viste le mie, i miei orari, insomma, visto che domani mattina la inizia alle 7, bisogna essere svegli e prestanti. Allora, abbiamo un viaggio anche questa sera da fare insieme, vi prendo per mano fino alle 23 e vi porto appunto in giro per la storia della musica 70 80 90. Da cosa cominciamo questa sera? Cominciamo dal 1985, quindi anni 80, una canzone che però di anni ne ha molti di più, si chiama Suspicious Mind, sono Fanny and Cannibal.
1: Number One Classic.

partiti così con questa versione dei Funyan Cannibals uscita nel 1985 di una canzone che, come vi dicevo, è molto più vecchia perché appartiene a Elvis Presley, scusate non mi veniva il nome, appartiene a Elvis Presley e questa celebre cover che appunto aveva ottenuto un sacco di successo appunto negli anni 80 e che il cantante del frontman dei Funyan Cannibals, Roland Gift, raccontò di aver scelto di incidere perché Elvis Presley gli si era avvicinato in sogno, gli era comparso in sogno, gli aveva ordinato di registrare la miglior versione possibile di questa sua canzone che amava molto e quindi perché no, cioè se te lo dice Elvis Presley che fai? Poi non lo fai, me lo deludi, assolutamente no, e quindi così è nata questa canzone che noi abbiamo riascoltato questa sera, con cui abbiamo aperto l'appuntamento con Number One Classic che prosegue con Non Stop Dance, Gibson Brothers. When you

Che meraviglia questa canzone, mamma mia, 1995, chi non si è fatto almeno un pianto su Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, eh? Chi non se l'è ascoltata almeno qualche volta o gli è capitata anche per caso alla radio, magari, insomma, magari mentre stava pensando ad un amore finito, in un momento, in una delusione d'amore, riascoltare questa canzone quando stai soffrendo per amore potrebbe essere veramente letale. Io ne lo dico perché ne ho fatti tanti di pianti su questa canzone di Gianluca Grignani, me la sono anche andata a cercare molti anni dopo. Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani, lascia spazio a Simple Minds su Radio Number One. Questo è Sanctify Yourself.

non possono mai mancare i Simple Minds, nel senso che li ritroviamo molto spesso nei nostri appuntamenti con Number One Classic, Sanctify Yourself, su Radio Number One, appunto il Number One Classic, che ritorna tra poco.

0: Sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
3: Radio Number One Classics 1976.

Quanti ricordi, mamma mia, che tutte le sere tra le 22 e le 23 nel nostro viaggio insieme attraverso la storia della musica 70-80-90 che si chiama Number One Classic, quanti ricordi che ritornano alla mente, no? Che vi fanno anche sorridere delle volte, vi fanno pensare a come eravamo, no? In quel periodo, quando c'erano queste canzoni, che periodo era, cosa stavamo vivendo, dove vivevamo, di chi eravamo innamorati, cosa stavamo facendo, poi magari è cambiato tutto o magari insomma in alcuni casi tutto è rimasto più o meno uguale, però è bello ricordarlo. Ecco, 1974, beh, io ero abbastanza piccolina, in data del 68, quindi insomma diciamo che non ho molte, andavo a scuola, che dovevo fare, quando c'era questa canzone di George McRae, Rock Your Baby, una canzone che ha letteralmente dato il via, no, all'era della disco music, che ha venduto un sacco di copie, 12 milioni di copie, anche di più, in tutto il mondo, ed è arrivata al primo posto in 59 paesi. Ve lo dico perché sto per raccontarvi da dove nasce l'ispirazione per lo stile che George McRae ha adottato, questo falsetto iconico, no, che ha adottato per cantare questa canzone. L'idea è nata emulando il celebre urlo di Tarzan, ve lo ricordate? Oh, oh, oh, una roba del genere. Adesso è un po' tardi, non vorrei che i miei vicini di casa, sentendomi fare l'urlo di Tarzan, chiamassero la polizia e dicevano: questa è impazzita, letteralmente. E poi insomma è riuscita a renderlo, ovviamente è partita l'idea, è partita da lì, no, vedendo Tarzan in TV, e poi ovviamente l'ha reso più sensuale e sinuoso. Però pensatelo, da un telefilm, da una cosa è nata questa canzone. Paul Young in arrivo su Radio Number One. Ci spostiamo, torniamo avanti, andiamo avanti al 1985, quando usciva questa Every Time You Go Away.

Canzone d'amore meravigliosa del 1999 dal celebre album capolavoro secondo me, nel senso che tutte le canzoni erano veramente bellissime, poi erano bellissimi loro, i Luna Pop, sto parlando ovviamente di Se ci sarai, tra l'altro proprio in quegli anni lì io mi ricordo feci il tour insieme a loro, cioè il primo tour avevano solo Squares come album, quindi c'erano non so una decina di canzoni, adesso non mi ricordo di preciso, comunque più o meno una decina, e non avevano ancora diciamo lo spessore artistico per poter fare un tour, nonostante fossero tutti musicisti molto molto in gamba, suonavano dal vivo, per carità, e, però non avevano ancora lo spessore per fare dei tour magari totalmente dal vivo in alcune in locali predisposti proprio al live, e quindi facevano dei locali, delle discoteche in giro per l'Italia con un enorme successo, e ad aprire questi concerti c'ero io, che mettevo i dischi, incredibile, ma vero, è una cosa di cui vado molto fiera, e tra l'altro mi sono divertita veramente molto, quindi ascoltando questa Se ci sarai mi sono ritornati alla mente dei ricordi molto belli. 1971, questo è il viaggio serale di Number One Classic, ritroviamo dai Luna Pop a Isaac Hayes, pensa un po' così, saltiamo un po' di palo in frasca, ci piace, Time from Shaft.

Si chiama Tame from Shaft, questo pezzo del 1971, che era anche la colonna sonora ovviamente dell'omonimo film Tame from Shaft, pezzo di Isaac Hayes, noto in Italia era Shaft il Detective, se non ricordo male, ed è sicuramente una pietra miliare della musica soul e funk. Tra l'altro ha fatto anche la storia degli Oscar, perché grazie a questo brano Isaac Hayes è diventato il primo afroamericano a vincere un premio Oscar per una categoria non legata alla recitazione. Infatti questa è stata ha vinto il premio come miglior canzone originale su Radio Number One, in Number One Classic.

Parlavamo prima di lacrime versate ascoltando canzoni d'amore, scusami, ci è riferito alla canzone di Gianluca Grignani Destinazione Paradiso, e anche su questa Victim dei Culture Club nel 1983 qualche lacrimuccia magari l'abbiamo versata. Sicuramente ne ha versate Boy George, che ha scritto questa canzone per amore, pensate. Era una lettera d'amore segreta per questa storia tormentatissima all'epoca, appunto segreta ovviamente, tra lui e il batterista della band, che era John Moss. E come ha rivelato appunto Boy George nella sua autobiografia, il testo era praticamente una lettera d'amore aperta, diciamo, all'amato, o victims, non molto gioiosa, ecco, come possiamo facilmente immaginare, anche senza averla tradotta. Ho ascoltato il testo con attenzione. Santana su Radio Number One, in Number One Classics, continua con Oye Como Va.

0: finito così con questa canzone, terminata anche la mia tisana, quindi è il momento di augurarci la buonanotte, ritorniamo domani tra le 22 e le 23, ancora per tutta questa settimana saremo insieme in Number One Classics da Manuela Doriani. Buonanotte, a domattina alle 7.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
3: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
2: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
3: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
2: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
3: L'importante è che sia un venerdì Plus.
4: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per one match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suo

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.